0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Belle Monella. Vi stiamo parlando un po' delle festività, quelle più strampalate in giro per il mondo, perché siamo partiti dalla notizia che il presidente del Paraguay, dopo la vittoria della nazionale paraguayana contro la Germania ai mondiali, ha proclamato un giorno di festa nazionale.
1: Attenzione, perché al 393-7366-170 è arrivata una vostra, diciamo, festa nazionale, quella per cui meritereste una festa nazionale. Questa era la domanda. Lui dice: per ascoltarvi. Sai che non so se è un complimento, cioè nel senso.
0: È assolutamente un complimento, perché ogni giorno che ci ascolti, il giorno dopo è festa nazionale. Quindi cosa fai? Ci riascolti di nuovo.
1: Ma di solito è una grande impresa, no? Non è che è stata una grande impresa ascoltarci, tipo, ce l'ho fatta anche quest'oggi.
0: Evidentemente a lui prende poco lo streaming e quindi è sempre un'impresa, capito?
1: Certo,
0: perché magari ha un device un po' più vecchietto. Tutto
1: è vero, è vero. Ma ci spostiamo nel Regno Unito.
0: Alziamo il mignolino.
1: Esatto,
0: allora.
1: Attraversiamo la Manica, dove c'è la Copper's Hill Cheese Rolling.
0: Ok, quella dove la gente si va a fracassare giù per un po'.
1: Bravo, sì, corre giù da una collina inseguendo una forma di formaggio.
0: Ora
1: voglio farla.
0: Ora,
1: io te lo dico, voglio farla. Nel senso, no, non ho le ginocchia per farla.
0: Sei
1: però
0: padre,
1: farla.
0: Non puoi. Dice,
1: ma sai quanti padri ci sono che scendono giù dalla collina?
0: Dovresti essere un padre intelligente.
1: Beh, questo ti ringrazio, ma non è detto.
0: Allora sei proprio scemo anche tu.
1: Scusa, vado lì, si beve una tanica di. Un tot di birre, e dopodiché si scende giù e ricorre questo formaggio che corre.
0: Veramente.
1: È
0: io
1: bellissimo.
0: Ti porterei a divulgarlo nelle piazze questa cosa. Beviti una bella tanica dopo correre giù per una collina.
1: Sarai al mio fianco.
0: No,
1: ci ho iscritti entrambi. Va bene?
0: No, io mi sono disiscritto a tua insaputa.
1: No,
0: 393-7366-170. Per cosa meriteresti una festa nazionale domani?
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: credere, spero.
1: Gali con Niente Panico su Belle Monella. Andiamo in giro per il mondo per raccontarvi quali sono le feste un po' più bizzarre. Nel frattempo al 393-736-6170, per cosa meritereste voi una festa nazionale domani?
2: Ci hanno fatto un film su questa festa invece, Stati Uniti, Groundhog Day, che sarebbe la giornata delle marmotte.
1: Ah, è vero.
2: Siete presente? Ecco, una marmotta predice la durata dell'inverno, ok? In base alle cose che fa. Tipo se esce dalla tana,
1: esatto.
2: C'è la cosa specifica.
1: Si fuma la pipa.
2: Esatto, ci hanno fatto un bel film, tra l'altro.
1: Ah, sì?
2: Non è male, eh sì, sì, non te lo ricordi?
1: No, non l'ho mai
2: quello
1: visto.
2: In cui lui rientra sempre nello stesso giorno. Tan, tan, tan, tan,
1: 50 volte il primo bacio.
2: Non è 50 volte il primo bacio, però lui vive sempre lo stesso giorno a ripetizione. Poi l'hanno ripreso mille volte come film, però è un film straordinario. La giornata della marmotta dovrebbe chiamarsi.
1: Ok.
2: Ancora, Stati Uniti, National No Pants Day. Si esce in pubblico senza pantaloni, ma con la biancheria, eh.
1: Attenzione. Ah, in mano.
2: Ti stavi già togliendo tutto. No, devi tenere.
1: Beh, posso dirti che in questi giorni io sarei venuto molto volentieri in costume, e che per carità non sono bello da vedere, quindi
2: in costume puoi venire.
1: Non mi permetto di. Ma il bikini non mi sta molto bene.
2: Ah, col bikini puoi venire. Sì, sì. Vabbè, almeno il trichini,
1: Un tricheco volevi dire.
2: No.
3: Radio Bella

0: Businessman su Radio Bella e Monella, e potrebbe essere la giornata di festa domani per tutti voi businessman che avete fatturato tanti K oggi.
1: Oh, che bello, che bello. No, loro vanno a lavorare perché anche domani si fattura.
0: Ah, ok.
1: Perdone, bravo. Perdone. Bravo. Siamo, a proposito di fatturazione, siamo passati per gli States.
0: Eh sì, giusto, però li stiamo già abbandonando,
1: no?
0: Ecco.
1: Sì, sì, perché sei un comunista. No, non so, nel senso, un dato spunta fuori. Andiamo in India però.
0: Ok.
1: Ok, dove c'è il Holi. Tutti si colorano lanciandosi polveri variopinte.
0: Che tra l'altro comunque c'è anche qui in Italia un evento del genere.
1: Non è di natura religiosa, no, come è in India, però qui si viene fatto, c'è è lo stesso nome in realtà, quindi esatto. Non c'è bisogno di fare, però non lo ripeteremo, che fa degli eventi in giro per la nazione, quindi anche lì sì, c'è, è comunque il concetto è lo stesso. Bolivia, ok, no, dall'altra parte del mondo c'è il Tinku.
0: Ok.
1: Tinku si chiama, è un combattimento rituale tra comunità come da tradizione ancestrale, quindi okay. Si combattono fra di loro e forse alla fine
0: fittizie, però spero, cioè il combattimento è fittizio o se le danno di santa ragione?
1: È rituale,
0: quindi
1: non so come sia,
0: va seguito papale,
1: probabilmente alla fine berranno della ciccia versando la pachamama come si fa
0: dal teschio degli avversari,
1: potrebbe essere
0: giustamente.
2: Radio Bella e Monella.

0: I prossimi ospiti della notte tutta da cantare, Shade con 5K su Radio Bella Monella. Quando? Beh, giovedì prossimo, il 9 di luglio, saremo a Roseland, a Rosolina Mare, proprio con questo bellissimo evento insieme a Shade.
1: Esatto, ci sarai anche tu,
0: sì.
1: Quindi mi raccomando, andate a trovare Alvise, anche Monica Morgan, anche Andrea De Luca, insomma, tutti quanti.
0: Piccola
1: tutti
0: pausa e torniamo!
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì. Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
6: Italiamo.
7: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
4: Vogliamo cominciare?

0: Ma grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Neck almeno stavolta.
1: Rcomi vs Purple Disco Machine per averti Playbox Mashup.
0: E Francesco Gabbani in conclusione con Occidentali Scarma.
1: Scegli apposta questo.
0: Certo, scusa. Grazie Antonello.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con
1: il trame spicce. Allora il gioco è semplice, però noi ve lo rispieghiamo perché siamo misericordiosi.
0: Mamma mia, addirittura ti stai elevando a misericordioso.
1: Assolutamente. Bene. Dovete indovinare il titolo del film partendo dalla trama che vi leggeremo. Una trama, appunto,
0: spiccia.
1: Ridotta
0: all'osso.
1: Non vuol dire solo spiccia.
0: Per chi non sapesse cosa vuol dire spiccia.
1: Ma chi è che non sa cosa vuol dire spiccia, perdonami.
0: Guarda, ti posso fare un elenco ben lungo.
1: Molto corta, quindi, va bene. Ma veramente pochi secondi di lettura, ok? Ottimo, però semplice. Sì. Va bene, la trama di oggi è questa. Una ragazza entra nel mondo della moda vestita da IKEA e ne esce vestita da Vogue. Ma con l'ansia cronica.
0: Dai, è molto facile, amici. Dai. Di quale film stiamo parlando? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Zucchero, Vedo Nero su Radio Belle Monella. Abbiamo giocato con voi a trame spicce spicce. La trama di oggi era: una ragazza entra nel mondo della moda vestita da Ikea e ne esce vestita da Vogue, ma con l'ansia cronica.
1: No, no, signori, non sono i sardi di Aldo, Giovanni e Giacomo, va bene? Qualcuno
0: sarebbe stato molto bello, però,
1: sì, sarebbe stato molto interessante, ma purtroppo no, purtroppo. Assolutamente. C'è lei che ha mandato questo messaggio, non abbiamo capito bene quale film, a quale film si riferisce.
0: Vai.
2: Sentiamo un attimo. Il film è Empire Wist.
1: Cosa?
0: Empire Wist.
1: Empire Wist.
0: Non lo so. Non
1: sai,
0: lo so.
1: No, ma in lingua originale si chiama proprio così, solo tradotto parola per parola, quindi non può essere Empire Wist. Mi dispiace.
0: Secondo me è tipo, non lo so, non, cioè c'è l'Empire State Building.
1: Sì, ma non c'entra assolutamente nulla con questo film, anche se la città in cui è ambientato per la maggior parte del tempo è quella.
0: Esatto.
1: È proprio New York.
0: Pensavo Capri,
1: no, non è Capri, no. Poi vanno anche a Parigi sul finale, ma comunque stiamo parlando chiaramente del Il Diavolo Veste Prada.
0: Oh, che tra l'altro pochi mesi fa è venuto fuori il 2, no?
1: Esattamente, esattamente.
0: E dove è girato originali. Il 2?
1: Il 2? Che ne so, mica l'hai visto. Tu l'hai visto?
0: Io no. Lo domandavo allora. A te, sei tu.
1: No, ma è ancora al cinema, io sai che al cinema da un po' di tempo faccio fatica.
0: Ah, è ancora al cinema?
1: No, non è ancora, però non è ancora uscito oltre al cinema, se non erro. Al massimo arriverà.
0: Perché tu vuoi pagarlo lautamente sotto forma di DVD.
1: No, ma stai fuori di testa.
0: Stai dicendo che usi il pezzotto,
1: Andrea? No, mi arriverà in streaming. Come
0: ecco perché
1: sia.
0: L'Italia non vince più un Oscar. Ecco, perché c'è gente come te che vince, che vince sul pezzotto.
1: Cosa stai dicendo, scusami?
0: Vergognati.
1: Vabbè.
0: Maleducato,
1: vabbè.
0: Sei un maleducato. Chi vince?
1: E vince Carlo, finalmente bravo, che risponde subito: Il Diavolo Veste Prada.
3: Radio Bella e Monella, tutta

0: che ha acuto il Wiesel.
1: Ho sentito che hai fatto parte dei cugini di campagna per un nanosecondo.
0: Esatto, esatto.
1: Amici,
0: abbiamo finito
1: con Irama, Cabana, su Belle Monella. Chiudiamo le nostre due ore insieme di Andrea Alvise, tre per quanto mi riguarda. Adesso tocca la terza, Andrea.
0: Eh sì, vado avanti un'altra oretta, dalle 18 alle 19, in solitaria qui su Belle Monella, prima dell'arrivo di Rocky e Greta, che oggi hanno cose da raccontare straordinarie.
1: Tantissime, ce le hanno già raccontate, quindi potete anche non ascoltarli. Ciao!
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: canzone da cantare. Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Hit Universal Fun.
2: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: pensa chi nella pausa pranzo si ritrova anche con i biglietti di Antonello Venditti. Cioè, è una pausa pranzo del mercoledì che prende tutto un altro gusto.
1: Io penso, ancora prima di lavorare in radio, sì, che una delle cose più emozionanti è il saluto in radio, sì, e vincere qualcosa alla radio.
0: Vincere è qualcosa di incredibile. Va bene, va bene, va bene. Inizia quella che è la nostra ormai seconda ora. Primo di luglio si parla di...
1: Si parla di pensionati, anzi di Umarell.
0: Ma siamo a Napoli.
1: Umarell, pensionati che aiutano la città. Okay. Perché negli ultimi anni sempre più comuni italiani stanno coinvolgendo questi pensionati volontari e li chiamano Umarell.
0: Come, come?
1: Umarell. E cosa fanno? Lo sai cosa fanno?
0: Cosa fanno? Aiuteranno, fanno, guardano i cantieri, no, guardano i lavori.
1: Bravissimo.
0: Guardano o fanno?
1: Controllano i cantieri pubblici e vengono e si vogliono prendere cura della città. Quindi okay, il braccio dietro la schiena finalmente ha un senso.
0: E vengono anche pagati o...
1: Allora, adesso lo vedremo nel corso della trasmissione, perché molti di loro hanno già lavorato in passato come tecnici, muratori, geometri, operai e oggi mettono gratuitamente, quindi te l'ho già spoilerato, la loro esperienza al servizio della comunità.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Umariel, si chiamano così, sono pensionati volontari che osservano i cantieri, le strade e segnalano eventuali problemi come possono essere le buche, i lampioni rotti o i rifiuti anche abbondanti.
1: In questo modo cosa fanno? Si rendono molto utili, restano attivi soprattutto e aiutano a rendere la città più sicura e più curata.
0: Alert! Non è che sostituiscono i tecnici del comune o fanno chissà quale ordine agli operai, no, sono semplicemente occhi e orecchie sul territorio.
1: Il loro aiuto quindi è molto importante, soprattutto perché molti comuni hanno poco personale e fanno fatica a controllare tutto, quindi loro
0: aiutano,
1: investono il loro tempo ad aiutare appunto questa bella città. Stiamo parlando di Villa Santa, provincia di Monza e Brianza, che è il comune che ha creato questo gruppo di 8 pensionati volontari che controllano diverse zone della città.
0: Adesso però ci prendiamo una piccola pausa, nel senso che cantiamo fuori la voce. C'è Tiziano Ferro, il regalo più grande.
2: Farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

mio più grande.

0: il progetto Umariel. Siamo a Villa Santa in provincia di Monza e Brianza. Qui il comune ha creato questo gruppo di 8 pensionati volontari che appunto controllano le zone della città, le buche, i lampioni. E adesso sta a voi capire se volete creare questo movimento anche nel vostro comune.
1: Tra l'altro dicono in questo articolo che i volontari hanno e ricevono una piccola formazione, quindi non è che vengono presi, messi, buttati sulla strada.
0: Cioè, non è che non possono, devono capire come deve venire segnalata una buca e quanto profonda deve essere.
1: Esattamente, le amministrazioni quindi riescono a controllare meglio il territorio senza aumentare anche le spese, capito? Perché se assumono gente poi lo stipendio che danno al suo ragazzo comunque rientra nel come si chiamano, i tributi da versare al comune.
0: Vabbè, sì. Ci sarà comunque un riconoscimento, che sono un mezzo aperitivo a un bar convenzionato,
1: una medaglietta, una targhetta, sì. E anche altre città italiane hanno aderito, stiamo parlando di Bologna e anche Verona, quindi una città veneta,
0: quindi che stanno sperimentando queste iniziative simili per si può dire anche la cura un po', sì, del verde, del territorio.
1: Voglio dire una cosa.
0: Vai, dici.
1: Allora, stavo pensando in queste giornate molto calorose, sì, a tutti quelli che si occupano di edilizia pubblica, che fanno i parcheggi, perché non progettano di piantare anche degli alberi nei parcheggi?
0: Ma vuoi diventare sindaca?
1: Allora,
0: stai candidando?
1: No, non mi sto candidando.
0: Qual è il tuo paese? Qual è il tuo Cornuda?
1: Volpago.
0: Qua c'entra Cornuda con te?
1: Io sono cresciuta a Cornuda.
0: Ah, sei cresciuta.
1: E poi mi sono ricordo, trasferita a Volpago. Un giorno, mai dire mai, però mi sono sempre chiesta perché fate i parcheggi, ok? E non piantate gli alberi, che cerchiamo sempre l'ombra d'estate?
0: Quindi, dillo, senza paura. dillo.
1: Piantate gli alberi nei parcheggi. Radio Bella e Monella, tutta da

0: sempre pronti a segnalare tutto ciò che non va nel territorio.
1: C'è da dire che almeno negli ultimi 10 anni la qualità delle strade è peggiorata moltissimo, ci sono buche, ci sono tombini altissimi, tombini bassissimi. Senti, quindi io vorrei qualcuno che venisse a controllare.
0: Parla per te.
1: Sto diventando pensionata
0: anch'io. Parla per i tuoi comuni, che Zero Branco.
1: Perfetto. Facciamo
0: sempre.
1: Allora digli che venga a fare un giro anche nel mio comune, il sindaco.
2: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
3: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore. Solo un poco di zucchero,
6: la fila va giù. Antonello Cerri suona Italiamo. Italiamo.

Ey, niño. Te cuento una cosa.

0: Carolina di Italiamo del nostro Antonello Cerri, come sempre tre bellissime canzoni, una più bella dell'altra.
1: Banfi, Sheridan, Bam Bam, poi c'era De Custa, Nord Sud Ovest Est e Joliet con Canzone d'amore.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Stiamo parlando di Umariel. Chi sono? Sono questi anziani pensionati che possono tenere sotto controllo il territorio, mm-hmm, aiutando appunto il comune per quanto riguarda buche, lampioni rotti, dei lavoretti magari da fare.
1: Ecco. Esattamente, quindi fare volontariato aiuta anche i pensionati in realtà a sentirsi meno soli,
0: certo,
1: a sentirsi un po' utili, perché lavoro, lavoro, lavoro, lavoro. Arriva quell'età famosa della pensione che probabilmente noi non vedremo neanche, e dicono: e che si fa?
0: Più che altro tanti poi magari appunto rimangono senza moglie, che ne so, magari non hanno fatto figli, cioè ogni situazione poi va studiata.
1: Esatto, quindi camminando per i cantieri incontrano anche altre persone e mantengono la mente allenata e soprattutto condividono anche esperienze di vita, perché i nonni pensionati hanno lavorato tanto, cioè mi ricordo mio nonno ha fatto il muratore per tantissimi anni,
0: certo,
1: quindi sanno veramente come si fanno le cose fatte bene.
0: Beh, magari potremmo proporre anche che inizino ad aiutare nei concerti, come
1: anche
0: quelli che fanno tipo entrare e uscire.
1: Allora, sì, basta che non sia nel periodo estivo, perché
0: che
1: sono persone
0: un po'
1: delicate.
0: Caldo. C'è il nuovo di Emma con Fabri Fibra, si intitola Antidroga.
2: Radio Bella e Monella.

0: questa canzone dell'anno 1996 è di Eros Ramazzotti, si intitola L'Aurora. Stanno arrivando candidature, ci sono famiglie pronte a dare a noleggio i propri anziani, i propri nonni in casa barra genitori.
1: È vero, è vero. Lucia dice: io vi do volentieri in dotazione mio papà, che si chiama Alfio,
0: ok, ragazzi,
1: che ha sempre controllato i cantieri del paese dove vivo, finalmente adesso si può rendere utile.
0: Comunque non si fa così, questa è cattiveria pura.
2: Radio Bella e Monella.

0: H7, l'anno 2021 è Loca, suona da queste parti su Radio Belle Monella.
1: Allora, stiamo parlando di pensionati, di vecchietti carini che si rendono utili, dicono buongiorno, secondo me i pensionati volontari sarebbero utilissimi anche nel nostro comune di Castelfranco Veneto.
0: Bene, siamo nostrani.
1: Esatto, hanno esperienza, conoscono il territorio e possono dare una grande mano durante gli eventi, anche davanti alle scuole, capito? Quando fanno attraversare i bambini.
0: Succede, tanti pensionati e volontari fanno appunto il mestiere, diciamo, possiamo dire del vigile, nel senso che fanno attraversare le persone delle strisce pedonali.
1: Sono carinissimi questi gilet con la carta infrangente.
0: E poi ogni tanto si imbruttiscono anche, se tipo passi a velocità esagerata.
1: Soprattutto davanti alle scuole bisogna andare piano, ragazzi.
0: Ti guarda, iniziano a mettere la paletta davanti. Iniziano a sentirsi parte comunque del mestiere.
1: Noi siamo sempre di fretta, ma ci sono i più piccolini, insomma, che hanno bisogno di un po' più di tempo.
0: Certo.
1: C'è chi dice anche io sono favorevole, ma il volontariato deve essere una scelta libera. Quindi chi ha voglia e tempo può dare un contributo prezioso, senza però ostruire o sostituire il lavoro degli altri.
2: Radio Bella e Monella.

0: mare. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Lunch Time di Belle Monella. Tre minuti dopo le 14 si parlava appunto di questi Umariel. A chiudere, direi, potremmo leggere il messaggio di lui, è un lui, no?
1: Esatto, lui che si chiama Alberto, dice che ci ascolta sempre e dice: nel nostro paese tanti pensionati aiutano già durante le sagre, le feste patronali e gli eventi sportivi. Senza di loro, aggiunge, molte manifestazioni non si riuscirebbero nemmeno ad organizzare.
0: È vero.
1: Vorrei approfittarne per salutare tutte le Pro Loco italiane che sono all'ascolto.
0: Ciao, ciao ragazzi, grazie come sempre per tutte le manifestazioni poi belle che riuscite ad organizzare. Va bene, ultima ora insieme, la terza per l'esattezza, dove tra poco, tra pochissimo, si ritorna anche a cantare.
1: Esattamente, quindi preparatevi già al 393 7366 170.

0: Amaro con Luna Piena qui su Bella e Monella, ultima ora dove si ritorna anche a cantare, dove potete fare i protagonisti, perché è arrivato il momento di nuovo della canzone che fa.
1: Esatto, quindi selezionate una canzone tutta da cantare, mandate un messaggio vocale al 393 7366 170, perché c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: qui su Radio Pelle e Monella, lo sapete, a cantare adesso tocca a voi, quindi avete tutto il tempo per scegliere la vostra canzone italiana preferita, anche se ormai il tempo è esaurito.
1: Il tempo è finito, avete mandato tanti messaggi vocali al 393-7366-170 di una donzella, di una giva che si chiama Michela, che ce l'ha con tutti i disagiati. Quindi ho scelto una canzone iconica per mandare, visto che sentiremo il titolo, lo
0: un
1: posso
0: saluto,
1: dire.
0: Un saluto, un saluto.
1: No, andare a fan. Culo.
0: Potrebbe essere un modo diverso di salutare, ecco.
1: Tutte le persone che ci scassano, va bene? Quindi è dedicata a tutte le persone che vi rompono le scatole.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone di Masini, Vaffanculo, e dedicarla a tutti i disagiati.

0: sarà.
1: È la canzone di Raff, Ore per sempre. L'avete sentita all'inizio a Sanremo, l'ultimo Sanremo che abbiamo vissuto insieme. Oltretutto con un sacco di interviste, un sacco belle, di ospiti speciali. Belli quei momenti, ripensandoci.
2: Molto, molto belli. Una settimana molto intensa in generale per le radio, comunque sì, nel mondo musicale. Però per noi di Radio Bella Monella è stato veramente molto fico, molto fico ed emozionante.
1: Saluti, grazie, alla prossima. No, va bene, allora tra poco nella prossima mezz'ora si parlerà anche di tecnologia, perché aiutano ad evitare lo spreco alimentare, però in tempo di un'altra canzone. Prima c'è Gue Pequeño,
2: Bella, mollami parte 2.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
3: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulo autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
9: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monelli, Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: La selection è fatta da Matteo Monti. In questo caso abbiamo appena ascoltato Litfiba con Spirito Libero.
2: Poi c'erano I Negrita, Che rumore fa la felicità.
1: All'inizio Ornella Vanoni e Carmen Consoli con L'appuntamento.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta alle 14.38. Ultima mezz'ora insieme nel nostro post lunch time. L'abbiamo detto, avremmo parlato di tecnologia e contro, spreco alimentare.
2: Esatto, contro lo spreco alimentare. In agricoltura si usano molti strumenti moderni, droni, sensori, per coltivare anche meglio e sprecare meno acqua e prodotti. C'è una novità che è la stampa 3D del cibo.
1: Questa tecnologia che permette di preparare alimenti usando solo gli ingredienti necessari senza fare sprechi.
2: Capiamo bene che cos'è questa stampante 3D, perché ovviamente nell'ambito alimentare funziona un po' come una sac à poche usata in pasticceria. Quindi si inserisce l'impasto un po' alla volta fino a creare una forma desiderata. Si possono usare creme, impasti, ingredienti naturali per preparare alimenti con la giusta quantità di vitamine, proteine e altri nutrienti. Quindi in questo modo si creano dei cibi adatti alle esigenze di ogni persona.
1: E così si butta via meno cibo e gli si dà anche una seconda vita a ingredienti che altrimenti finirebbero direttamente nella spazzatura.
2: Nella spazzatura o considerati come scarti. E da questi scarti poi si rigenerano nuovi alimenti.
3: Radio Bella e Monella.

0: di fare meno sprechi alimentari, beh, ci siamo anche noi all'interno. C'è sì. l'Italia e in questo caso ci sono anche gli Stati Uniti.
1: Esattamente, perché in Italia il progetto Nutri 3D sta studiando come creare snack, altri alimenti, usando anche gli scarti delle lavorazioni dei cibi.
0: Sì.
1: Negli Stati Uniti invece il progetto si chiama Food Res AI, che usa la stampante 3D e l'intelligenza artificiale per trasformare gli avanzi di casa in oggetti utili e biodegradabili.
0: Quindi praticamente ci fanno tazze, sottobicchieri,
1: tovagliette,
0: tutti piccoli utensili, diciamo, che possono essere usati tutti i giorni.
1: Io sono molto affascinata, ma realmente, da questa cosa.
0: Quindi a una certa potresti mangiarti un sottobicchiere.
1: Sì, ma è assurdo, cioè, vedere che tutti i materiali, anche quelli che riguardano il cibo, possono essere riutilizzati e rigenerati in cose utili per la nostra quotidianità, è proprio figo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Alexia, l'anno 2002, dimmi come, qui su Bella e Monella si parla di spreco alimentare.
1: Esatto, il modo di evitarlo con delle stampanti 3D che, oltre a riciclare tutti gli sprechi che sono stati fatti a livello alimentare, possono essere trasformati anche in oggetti utili e biodegradabili. Quindi la stampa 3D può permettere di buttare via meno cibo, che è fondamentale. Sapete quante persone nel mondo rimangono senza cibo?
0: Poi bisognerebbe vedere anche quanto costa questa stampante 3D, se va vicino anche agli usi e anche alle basi economiche dei consumatori.
1: È vero, c'è molta gente che è contro questa tecnologia, perché dicono che producano alimenti finti, quindi con delle fibre plastiche.
0: Okay.
1: In realtà abbiamo scoperto che non è assolutamente così.
2: Radio Bella e Monella, tutta

0: È la voce di Coez, ci vuole una laurea. Non ci vuole la laurea per venire a Rosolina Mare, perché torna anche la notte tutta da cantare.
1: È arrivato il momento di segnare la data sul calendario, stiamo parlando di giovedì 9 luglio alle ore 21.
0: Rosolina Mare si trasforma nel cuore della musica live con una nuova imperdibile tappa della notte tutta da cantare.
1: All'interno di Roseland Festival, che è il grande evento dell'estate di cui Radio Bella Monella è media partner ufficiale.
0: Sul palco di Piazzale Europa saliranno alcuni dei protagonisti più amati della musica italiana.
1: Per esempio Shade, Dolcenera, Mida,
0: Cioffi, Luke, Blind e Sonico.
1: Ad aprire la serata sarà il DJ set di Andrea De Luca e presenta Monica Morgan. Vi ricordo anche che ci sarà Alvise, che farà un sacco di interviste esclusive dal track di Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: anche da Corina Vicenza in Piazza Cazzello 19 per una nuova tappa, la terza di Ciao Estate da Corina Vicenza.
1: Esatto, segnatevi la data venerdì 10 luglio dalle 17:30. In console appunto ripetiamo Monica Morgan, Andrea De Luca, e vi aspettano per uno splendido aperitivo insieme con omaggi, musica, intrattenimento e gadget della vostra radio tutta da cantare. Ovviamente mentre fate shopping ci saranno un bel po' di sorprese.
0: Pure l'aperitivo. Altro,
1: Va bene, noi abbiamo terminato questa pausa pranzo, pacciarotte e scroccherella del mercoledì, ma vi diamo appuntamento quando?
0: A domani, come sempre dalle 12 alle 15, la pausa pranzo e pacciarotte e scroccherella. Ciao! Ciao.

0: nemmeno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare.
3: 5K per Ibiza, sì, per...
2: Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Buongiorno Unca, ore 5 del mattino appena passate.
1: E tutto va benissimo.
0: Insomma, adesso tutto va benissimo, adesso mettiamo le mani avanti, magari non si sa se tutto va benissimo a tutti, se la gente sveglia a quest'ora significa che non è in vacanza.
1: No, esatto.
0: Oppure magari
1: no,
0: vacanza.
1: C'è chi va a correre, chi va a camminare, chi si alza presto per vedere l'alba.
0: Ah, che bella l'alba. Io mi alzo, in vacanza mi alzo per andare a correre. Io un giorno sì, un giorno no, vado a farmi la corsetta però alle 6 del mattino, non alle 5. Benvenuti nel nostro spazio dell'anteprima, come sempre quello che ci serve per riepilogare un po' tutto quello che è capitato ieri.
1: E lo facciamo dalle 5 alle, dalle 6 alle 7, scusa, perché adesso sono le 5.
0: Quante cose hai nel comodino? Nel cassetto del comodino?
1: Ah, nel cassetto del comodino, aiuto! Ho dei foglietti vaganti e degli astuccini che non hanno dentro niente.
0: Io di tutto e di più, cioè libri, fogli, un anello, cioè non di valore, ma c'è un anello, cose di mia figlia, bigliettini, lettere, c'è di tutto.
1: Per cui
0: sì, ho indagato sulle cose che stanno dentro e sopra i cassetti dei nostri ascoltatori.
1: Sono molto molto curiosa.
2: Buongiorno Casippo. Allora, sopra il mio comodino c'è il caricabatterie del telefono e una forza di Sanai che almeno quando mi sveglio la mattina c'ho una bella visione. Dentro il comodino ci sono delle cose un po' così, nel senso che c'è una lettera che mi ha scritto una bambina a cui facevo animatrice una vita fa, in cui la ringraziavo perché in cui lei mi ringraziava perché non era più timida dopo che io l'avevo aiutata ad aprirsi. Ci sono un paio di libri, poi c'è una scatolina con dentro i dentini da latte persi dei miei figli. Sì, alcuni fa schifo, ma per me sono una bellissima cosa. E poi ci sono delle batterie che servono per mettere in funzione un oggetto che tu hai nominato prima e che quanto io persona singola è bene che sia nel mio cassetto, che non si sa mai. Ah sì, e c'è anche la crema per quando mi sveglio preda dei dolori, che è la mia salvezza.
3: Radio Bella e Monella.

0: I sogni saranno anche desideri di felicità, ma ognuno di noi ha una cosa che sogna, che ha lì e non ha mai comprato.
1: O perché costa tantissimo, uno non se la può permettere e quindi rimarrà un sogno probabilmente a vita. O perché tergiversate e quindi dite: ah vabbè, lo comprerò, rimandate e non ce l'avete mai questa cosa qui.
0: Abbiamo indagato ieri mattina fra le 7 e le 8 su proprio quelli che sono i sogni dei nostri ascoltatori. Attenzione, partivamo da sogni piccoli, cioè noi pensavamo, che ne so, un vestito, un telefonino.
1: Sognano in grande.
0: Cioè, ragazzi, sono arrivati camper,
1: macchine,
0: automobili da 150.000 euro,
1: gioielli,
0: moto. Va bene, l'importante, allora, se uno deve sognare, vabbè, sognare in grande, insomma, non è i camper, l'avevo detto,
1: sì.
0: Gente che vuole fare vacanze alle Maldive, beh, quello non è un sogno irrealizzabile, dai, magari qualche occasione, poi ti mettono nel cantuccio, sai che nel sottoscala del resort alle Maldive, ma insomma.
1: Vabbè. Sentiamo qualche messaggio, dai.
2: Buongiorno Unca. Il mio oggetto dei desideri è un bellissimo lampadario in vetro di Murano, di quelli con tutti i pendagli, e colorato.
3: Ciao ragazzi, sono Valentina. Io vorrei una stanza tutta per me, per le mie attività creative, tipo cucito e dipingere. E poi vorrei una casetta al mare. Ciao, buona giornata.
4: Buongiorno ciao, Paola e Lisa. A me mi piacerebbe avere una casa in Croazia. Ciao da Cristina.
5: Buongiorno a tutti. Io sono Liliana e sogno una bella Giulia quadrifoglio, rossa chiaramente, che mi porta sulle strade vicino al mare. Che bella, che bello sognare, grazie per questa parentesi. Buona giornata a tutti.
6: Radio Bella e Monella.
7: Buongiorno.
8: Sul continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina che ci può salvare, la casa nuova.

0: I sogni saranno anche desideri di felicità, ma ognuno di noi ha una cosa che sogna, che ha lì e non ha mai comprato.
1: O perché costa tantissimo, uno non se la può permettere e quindi rimarrà un sogno probabilmente a vita. O perché tergiversate e quindi dite vabbè, lo comprerò, rimandate e non ce l'avete mai questa cosa qui.
0: Abbiamo indagato ieri mattina fra le 7 e le 8 su proprio quelli che sono i sogni dei nostri ascoltatori. Attenzione, partivamo da sogni piccoli, cioè noi pensavamo, che ne so, a un vestito, a un telefonino.
1: Sognano in grande.
0: Cioè, ragazzi, sono arrivati camper,
1: macchine,
0: automobili da 150.000 euro,
1: gioielli,
0: moto. Vabbè, l'importante, allora, se uno deve sognare, vabbè, sognare in grande, insomma, non è i camper, l'avevo detto, sì. Gente che vuole fare vacanze alle Maldive, beh, quello non è un sogno irrealizzabile, dai, magari qualche occasione, poi ti mettono nel cantuccio, sai che nel sottoscala del resort alle Maldive, ma insomma.
1: Vabbè. Sentiamo qualche messaggio, dai.
2: Buongiorno Unca. Il mio oggetto dei desideri è un bellissimo lampadario in vetro di Murano, di quelli con tutti i pendagli, e colorato.
3: Ciao ragazzi, sono Valentina. Io vorrei una stanza tutta per me, per le mie attività creative, tipo cucito e dipingere. E poi vorrei una casetta al mare. Ciao, buona giornata.
4: Buongiorno ciao, Paola e Lisa. A me mi piacerebbe avere una casa in Croazia. Ciao da Cristina.
5: Buongiorno ciao a tutti. Io sono Liliana e sogno una bella Giulia quadrifoglio, rossa chiaramente, che mi porta sulle strade vicino al mare. Che bella, che bello sognare, grazie per questa parentesi. Buona giornata a tutti.
6: Radio Bella e Monella.

0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto e un secret guest. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, media partner Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: qui è arrivato, lo so che stavate attendendo, il nostro Giuseppe Cat.
1: Gente che faceva la fila, il telefono era impazzito, suonava continuamente. Dov'è? Dov'è l'oroscopo? Perché questa mattina è un po' in ritardo.
0: Eh certo.
1: Non è vero, nessuno. Non è vero. Niente, niente con
0: sì,
1: la gnu.
0: Invece, perché aspettano sì. sempre questo momento.
1: Sì, sì, sì, sì, il momento più desiderato dell'intera giornata. Noi potremmo.
0: Sappiate che non andrà in ferie Giuseppe Cat.
1: Ah, che bello, che voglio dire.
0: Lui lavora sempre 365 giorni all'anno.
1: Un lavoratore indefesso.
0: Esattamente.
1: E sull'indefesso, cioè basta.
0: No, no,
1: cioè,
0: no, no, no, non dire fesso e basta.
1: No, no, ho detto indefesso.
0: Lo so quello che stavi pensando.
1: Sentiamo.
0: Allora, segno fortunato di oggi è il segno dell'Ariete.
1: Oh, vai con gli Arieti allora. Mamma mia, c'era quel film terribile con Alberto Tomba, ti ricordi che si chiamava?
0: No.
1: Come si chiamava? Coso l'Ariete, il nome l'Ariete, cioè faceva un poliziotto, una delle interpretazioni peggiori della storia del cinema italiano. Alberto Tomba che faceva l'attore, mamma mia.
0: Per fortuna non l'ho visto.
1: Alex l'Ariete.
0: Alex l'Ariete.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Buongiorno, un caro anteprima. Termina qui.
1: Sei sicuro?
0: No, allora termina l'anteprima, ma la mattinata vera e propria parte fra qualche minuto, 10-12 minuti.
1: Esattamente.
0: E siamo pronti a partire.
1: Voi siateci al 393-7366-170. Paolo Zippo c'è, è bello, sì. Sveglio, pimpante, ha bevuto 7 caffè, sì. Anche un grappino.
0: No, tu continui con stasera del grappino. Tu metti
1: allora,
0: in giro.
1: Cos'è quella bottiglietta che hai nello zaino?
0: Acqua.
1: Acqua.
0: Acqua.
1: Acqua.
0: Acqua. Tu dici perché c'è scritto nonino sulle.
1: Esatto.
0: No, perché è acqua. Fra poco.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Stella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 5:58.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
0: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
7: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare.
12: 5K per Ibiza, sì, per...
11: Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.

0: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
1: devi andare su Deghi.it.
2: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
3: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
0: E poi devi cucinare per 16.
2: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
1: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare. Devi fidarti.
0: Perché se non devi, non ci credi.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Volevamo il fresco, un po' di fresco abbiamo avuto. Adesso siamo pronti ad affrontare un'altra giornata insieme. Buongiorno amici, è già giovedì, eh? Bella.

comincia quel periodo dell'anno, forse è già cominciato, forse siamo all'inizio, in cui veramente a quest'ora del mattino c'è da chiedersi: c'è nessuno? Poi scopri alla fine che siamo in tanti, che non tutti sono in vacanza, che non tutti stanno partendo, che non tutti dormono, che non tutti sono in ferie, che non tutti possono godervi qualche ora di sonno in più, anzi, siamo in tantissimi anche alle 6 del mattino a dover, dico dover, uso il verbo dovere proprio perché insomma potendo stare a letto molti di noi lo farebbero, dover buttarsi giù dal letto per affrontare la giornata. Come ho detto in apertura, per tutto il centro nord Italia c'è stato un attimo di frescura, forse anche troppa in determinate situazioni, perché da qualche tempo il maltempo ieri pomeriggio ha fatto qualche danno, mi auguro non grave, mi auguro che dalle vostre parti sia andato tutto abbastanza bene, magari potete anche raccontarmelo al 393 736 170. Voi sapete che questa è un'occasione, un'opportunità per stare insieme, per iniziare la giornata. Ormai siamo un gruppo di amici che si possono raccontare tutto. Ma adesso iniziamo ufficialmente.

0: 333-6176-170 il numero per entrare in collegamento diretto con noi, che siate dei lavoratori, che siate delle persone che si svegliano comunque molto presto la mattina, che siate dei camminatori, che siate dei corridori, che siate dei ciclisti, che siate degli automobilisti, che siate dei camionisti, vado avanti, posso elencare veramente una valanga di persone, che siate degli addetti alla spazzatura, che se già la mattina presto che piova, vento, neve, cose, devono lavorare, ecco, siateci, come diciamo noi qui a Buongiorno Unca. Questa è la mattinata di Belle Monella, io sono Paolo Zippo e come di consueto spetta a me il compito di portarvi a spasso per la prima ora della nostra trasmissione, poi ancora per oggi e domani ritornerà la nostra principessina Elisa, che poi però si concederà una settimana di ferie, quindi next week, come si suol dire in inglese, la prossima settimana saremo soli io e voi, voi e io appassionatamente, ve l'ho detto che già comincia il periodo delle ferie, quindi anche la nostra programmazione radiofonica ne risente un po' ovviamente, ma tranquilli, l'estate trascorrerà sicuramente in maniera piacevolissima con tutto quello che abbiamo preparato con voi. Stamattina vi faccio una domanda che secondo me racconta molto di noi e delle nostre priorità, perché stamattina sono uscito di casa, sono entrato in macchina, ma a un certo punto mi sono reso conto di aver dimenticato gli occhiali. No, per fortuna sono tornato a casa a prenderlo, anche perché sfortunatamente io da lontano ci vedo molto bene, ma da vicino comincio ad assomigliare a quelli della talpa. Hai presente?
1: Fuga!
0: Mi leggi cosa c'è scritto qua? Ti prego, raga, non so, sarà una questione di età, sarà una questione che da giovane, da giovanissimo ho indugiato troppo su giornali di dubbia moralità, ma però sì, effettivamente qualche problemino di vista da vicino ce l'ho. E allora ho pensato che ci sono quegli oggetti che non possono essere dimenticati, cioè che siano il telefono, le chiavi, gli occhiali, il badge del lavoro, una medicina, se uno deve prendere una medicina. Quindi stamattina vi chiamo come di consueto all'appello, vi chiedo di partecipare, vi chiedo di farmi sapere intanto che ci siete, perché ragazzi a quest'ora del mattino è fondamentale sapere che ci siete, che non sono solo e abbandonato qua. Qual è quell'oggetto che vi fa o vi farebbe tornare a casa se lo dimenticaste? Cioè, le chiavi, il telefono. A me vengono in mente chiavi, però se ti chiudi fuori di casa come fai a tornare a casa? Beh, c'è la moglie, c'è il marito. Vabbè, chiavi, telefono, portafoglio, medicine, badge, altre cose non mi vengono in mente, sinceramente. Queste sono le cose fondamentali, no? Per poter sopravvivere una giornata al lavoro. Oppure non lo so, no, veramente a me sono venute in mente queste cinque robe qua. Se ve ne viene in mente qualcuna, partecipate, aiutatemi a far trascorrere questo inizio di mattinata. Ripeto il numero per coloro che se lo fossero dimenticato, coloro che non ce l'avessero, è 393-7366-170. Benvenuti nella mattinata di Belle Monella.
2: Radio Belle Monella.

0: Allora, il primo messaggio che è arrivato stamattina mi ha fatto subito ridere da morire. Mi dice: buongiorno K. Paolo, a 28 anni hai già problemi di vista? Sì. Cioè, nonostante la giovine età, nonostante c'è già qualche problemino che risolverò con il, ma ti dico, la colpa non è assolutamente del lento, inesorabile passare degli anni che ti accompagnano e si accumulano sulle tue spalle, che diventano giorno in giorno sempre più curve. Insomma, adesso non esageriamo, me coglioni. Dai, insomma, il problema è che secondo me ho indugiato troppo da giovane. Su filmini, su giornalini, su siti internet. Ecco, sì, insomma, di dubbia moralità, per cui voi sapete che quelle cose là rovinano necessariamente la vista. Te lo dicevano, guarda che se fai quelle cose là diventi cieco, vedi, io non sono diventato cieco, però...
1: Buongiorno, finalmente si sta bene.
0: Già!
1: Per fortuna tanta acqua, ma danni no, a parte, vabbè, fiori e cosa, ma cose accettabili. Comunque la cosa che non posso assolutamente dimenticare sono le chiavi dell'ufficio, perché sono io che apro.
0: È vero.
1: E una volta mi sono dimenticata, e siccome ho un bel po' di strada da fare, ho dovuto chiamare il mio capo alle 6:15 di mattina.
0: Felice.
1: Fantastico.
0: Felice il capo.
1: Mi ricordo ancora tutte le belle parole che mi ha detto, però. Capita, buongiorno un Samu.
0: Vabbè, Samu, intanto grazie, Samu. Adesso però il capo avrà dimenticato qualcosa nella sua vita. Il capo non dimentica niente, il capo semplicemente tralascia. Il capo è perfetto, il capo non sbaglia mai, il capo eccetera eccetera eccetera. No, ci sono degli oggetti. Anch'io una volta sono arrivato qua, noi entriamo con un badge elettronico e sono trovato davanti alla porta, ero convinto di averlo con me, sono arrivato davanti alla porta e ho detto: oibò, e mo come faccio? Per fortuna è arrivata una collega che mi ha aperto la porta e sono riuscito ad arrivare in tempo per la diretta. Però io sono uno di quelli che ha bisogno di arrivare tipo 20 minuti prima, di fare tutte le cose con calma per prepararsi la trasmissione eccetera, cioè arrivare all'ultimo momento, sai, quelle cose che ti angosciano, ti mettono in ansia. Però ci sono degli oggetti che rischiamo di dimenticare, per cui siamo disposti anche a fare inversione, rifare tutta la strada e magari arrivare in ritardo. Tra l'altro, io credo succeda più spesso di quanto immaginiamo, a meno che uno non sia bravissimo. Io ho imparato, ad esempio, a preparare tutto la sera, però qualcosa rischia di essere sempre ed inesorabilmente dimenticato. E allora, voi stamattina siete chiamati all'appello a raccontarmi qual è l'oggetto che vi fa tornare o che vi farebbe tornare a casa nel caso lo dimenticassi. Il telefono può essere un'altra di quelle cose là, perché se lo utilizzi per lavoro o anche semplicemente per rimanere in contatto con la tua famiglia, te lo dimentichi, fai, che ne so, un chilometro di strada, dici no, torno indietro a prenderlo, perché è impossibile che io viva senza il telefono per tutta la giornata.

0: 20 minuti stiamo insieme, abbiamo già iniziato a chiacchierare insieme a proposito della cosa che proprio non è possibile dimenticare a casa, l'oggetto che ci farebbe inevitabilmente tornare a casa se lo dimenticassimo. Io ho detto che stamattina ho rischiato per un attimo di uscire da casa senza gli occhiali, sarei qui a chiedere ai colleghi: scusa, mi fai vedere cosa c'è scritto su questo messaggio? No, invece per fortuna ce lo fa. Dici: ma così cieco sei? No, ma da lontano ci vedo benissimo. Cioè, ragazzi, ma se mi dite cosa c'è, cioè, che uccello è quello dall'altra parte, ve lo dico: un passerò, un gabbiano, una gallina, un qualcosa.
1: Ciao Zippo. Buongiorno. Allora, una volta ci uscivo di casa con due cose: chiavi di casa, sì, e portafoglio.
0: Esatto.
1: O dimenticavi uno o dimenticavi l'altro. Esatto. Se dimenticavi le chiavi non era gravissimo, ma se dimenticavi il portafoglio, ma dovevi assolutamente tornare a casa.
0: Assolutamente.
1: Ora praticamente ti servono gli occhiali, ti servono le medicine, ti serve questo, quest'altro. Vabbè, c'è il borsello.
0: Okay.
1: Da un colpo sono arrivato su a Auronzo, quindi praticamente dopo un'ora e mezza di strada mi sono accorto che avevo solo il telefono in tasca e l'avevo messo in macchina, e il borsello con portafoglio, chiavi di casa, medicine, non c'era.
0: Aia.
1: Fortuna c'era la moglie, quindi poi ha guidato la moglie, meno male. Un colpo arrivo al lavoro, vado di solito in moto, apro il bolletto, manca lo zaino, io vado su e giù col mio zaino, col portatile interno,
0: okay,
1: e senza computer, quindi senza PC non si lavora, quindi torna a casa a prendere il PC.
0: Meraviglioso.
1: Ciao ragazzi, buona giornata. E tanto durante la vita si dimentica sempre qualcosa.
0: Ma sì, ma figurati, io non conosco persone che nella vita non si siano dimenticate almeno una volta qualcosina. Una volta ho scavalcato un cancello rischiando di uccidermi. Una volta che avevo dimenticato un paio di chiavi, non mi ricordo dove dovevo entrare, da qualche parte. Però sai quelle cose, dici: ma no, sono atletico, sono pronto. E voi amici, volete raccontarmi un'avventura, quel giorno che avete dimenticato qualcosa e come avete risolto, ma soprattutto qual è l'oggetto che vi farebbe tornare a casa se lo dimenticaste? Siamo qua ad attendere i vostri messaggi anche di primo mattino.
2: Radio Bella e Monella.

0: sta regalandoci grandi emozioni, anche perché stiamo parlando di quella cosa che non possiamo proprio dimenticarci a casa, che una volta o l'altra invece abbiamo dimenticato. Al momento stanno vincendo le chiavi di casa. Alessandra scrive: ho dimenticato due volte le case, le chiavi di casa, ho dovuto aspettare mio marito 3 ore sul pianerottolo. Perché succede così, perché se non hai un vicino a cui affidare le chiavi di casa. Io non le ho affidate a nessuno le mie chiavi di casa, nel senso che anche quando vado via d'estate c'è la mia figlia, nel caso emergenza, ma nessun altro, cioè non darei le mie chiavi di casa ad un vicino, a meno che non fosse proprio amico. No, non che non mi fidi dell'onestà dei miei vicini, ma sono sempre persone che conosci pochissimo. Ma insomma, vabbè. 6:29, fermiamoci un attimo, attenzione, perché fra poco c'è anche la canzone sotto la doccia e stamattina un'altra canzone dell'estate da cantare.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: le sale. In Carrefour abbassiamo i prezzi. A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Ascolta il silenzio, ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
3: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
8: Perché Nova del gusto è la prova.
3: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.

0: dimenticato nella vita, quali sono le cose che non possiamo proprio dimenticare, quali sono gli oggetti che quando partiamo di casa e ci rendiamo conto di aver dimenticato ci fanno ritornare indietro. Storie che arrivano, storie di vita vissuta.
1: Buongiorno, ciao Zippo. A me una volta è successa una cosa incredibile. Dovevo partire il giorno dopo alle 7,
0: okay,
1: per andare in Puglia dal mio compagno. Certo. La sera prima sono dovuto andare un attimo in fabbrica a prendere una cosa. A un certo punto mi accorgo che non ho più portafoglio.
0: Aia!
1: Sono stato fino alle 4 di mattina in cerca del mio portafoglio, non l'ho trovato. Alle 7 sono partito, sono andato in Puglia. Ho bloccato tutte le schede,
0: eh?
1: Ho fatto tutte le denunce possibili e immaginabili ai carabinieri,
0: eh?
1: E dopo due giorni che avevo fatto tutto ciò mi chiama un mio collega, eh? E mi dice: ho il portafoglio tuo.
0: No.
1: Era in bagno.
0: No.
1: Terribile.
0: No.
1: Ciao.
0: No, sono quelle cose che appoggi un attimo e dici: appoggio un attimo qui, tanto me lo ricordo, mi dimenticherò mica, sono mica pirla che dimentico il portafoglio là. Come ti capisco? Come ti capisco? Io devo lasciare le robe sempre negli stessi posti, cioè tipo il telefono sempre in quel posto là, le chiavi di casa sempre in quel posto là, il portafoglio sempre in quel posto là, perché se lo lascio da qualche altra parte puntualmente succede così. E poi soprattutto quando devi partire, che ti servono, no? Documenti, patente, carte di credito, tutta quella roba là. Ah! Una tragedia assoluta.
2: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: La voce del nostro mitico grande puffo che tutto solo e abbandonato canta nudo sotto la doccia guardandosi e cantando cielo grande, cielo blu. Che brutta immagine sempre. Cioè, sono due anni che faccio sta roba e due anni che io sto questa immagine che mi traumatizza. Ma ci porta alla canzone sotto la doccia. Cosa significa? Significa che sto per mettere una canzone che chiama a raccolta tutto il popolo di Buongiorno Unca. Voi che ci state ascoltando, voi che state lavorando, voi che state, non lo so, studiando, magari c'è qualche esame universitario, voi che siate guidando, voi insomma che seguite questa trasmissione. Come sempre è una prova un po' di coraggio e un po' soprattutto di partecipazione, di community, come dico sempre. Durante i tre minuti della canzone dovete, se vi fa piacere ovviamente, ma io mi auguro di sì, inviare un messaggio vocale al 393 7366 170 canticchiandocene un pezzettino. Stamattina torniamo indietro non tantissimo, di 10 anni, a un'estate del 2016, ma è una canzone che ha contrassegnato proprio quell'estate che abbiamo cantato tante volte, che fra l'altro ritorna puntualmente ogni estate a farsi sentire. Io mi auguro che la sappiate tutti quanti. Se non sapete il testo, se non sapete cantarla, fa niente, inventate, create, ma qui il ritornello è facile, fa: e ancora un'altra estate arriverà. È facile, no? 393 7366 170, i vostri messaggi belli o brutti da adesso.

0: uno manda i messaggi, poi li elimina. Perché? Perché? Non dovete vergognarvi di cantare qui. Siamo aperti, aperti. E poi la canzone sotto la doccia non è mica una prova di karaoke, è una prova di partecipazione, è una prova per dimostrare ci siamo, siamo qui, siamo pronti ad affrontare la giornata.
1: Ancora un'altra birra arriverà.
0: Birra, bellissimo.
1: E troveremo qualcun altro al bar. E la panza sempre crescerà.
0: Sì.
1: E tu fuori il mare.
0: Sì.
1: E tutti a... No, per lì nuotare.
0: A nuotare.
1: La la la.
0: Sì.
1: La la la la la la.
0: Sì.
1: E non la so.
0: Ma come non la so?
1: La,
0: come non
1: la,
0: la
1: so? E non la so, ma, tipo.
0: Ma come non la so?
2: E quando trovi un marocchino.
0: Sì, sì, no, non lo voglio sapere.
2: Tangenziale a Padova.
0: Sì.
2: In bicicletta.
0: Non lo voglio sapere.
2: Ma è un cretino. Sì. È un cretino.
0: Non lo voglio sapere.
3: Buongiorno Zippo.
0: Ciao.
3: La voglia di cantare non ci passerà con un tuffo nel mare. Buongiorno Luca.
0: Oggi la prova era un po' più difficile del solito, devo dire, però siete stati bravi comunque, anche se è una canzone che nel 2016 io credo abbiamo cantato, Fedez la fa ancora dal vivo, ho visto l'altra sera uno spettacolo, un concerto in televisione e la fa ancora perché è stata, diciamo così, una delle caratterizzazioni musicali di quella stagione là. 6:44 la canzone sotto la doccia, domani la facciamo più semplice, mettiamo una canzone che conoscono tutti. Preparate, intanto devo pensarci quale canzone dell'estate vorremmo cantare domani.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: appena tenuto il suo concerto, tutti a vederlo, tutti a far festa insieme a lui. È già programmato altri 10 concerti, se non sbaglio, per il 2027. Guarda, c'è sta roba adesso che i concerti si cominciano a vendere l'anno prima, che tu dici: chissà dove sarò il prossimo anno. Eppure devi comprarti il biglietto se vuoi un posto carino, magari in Prato, il Prato Beats, quello davanti, quello che costa un sacco ma che ti permette di cantare insieme. Non so se ricordate, una volta il Prato era il luogo sfigato per i concerti, no? Uno che andava nel Prato diceva: vabbè, dai, c'hai pochi soldi, ho preso la tribuna numerata, arrivo all'ultimo momento, parcheggio, vado a vedere. Invece poi il Prato tutti l'hanno riscoperto, adesso è diventato uno dei biglietti più costosi che ci siano i concerti. Sono corsi e ricorsi della vita. Ma torniamo per un attimo alle cose che ci dimentichiamo a casa al mattino.
1: Buongiorno Zippo.
0: Ciao.
1: Io, essendo ipocondriaca, se rimane a casa l'astuccio delle medicine,
0: aia,
1: e me ne accorgo, posso, aia, essere ovunque, torno indietro, non c'è verso. Buona giornata a tutti.
0: Poi mi era sfuggito che avevi mandato un messaggio cantando.
1: Ma
0: anche
1: posto, e ancora un'altra estate arriverà.
0: Sì, sì. A me piace così, anche se non conosciamo i testi delle canzoni. Durante la canzone sotto la doccia potete lasciarvi andare senza problemi, senza pensieri, senza remore, senza niente.
2: Buongiorno Unca, buongiorno Picciotti, è giovedì.
0: Sì, sì.
2: Non ci rompete palle. Ah no, quello è venerdì, giusto Zippo? Ma ci siamo, sì, quasi,
0: domani.
2: Ci siamo quasi. E niente, la cosa che non dovevi dimenticare mai, il portafoglio, porco Giudetto, sai quante volte me lo dimentico o in macchina o in moto o a casa? Minchia, la testa, la testa. Come si so dire, hai la testa per consumare shampoo. Mi hai capito? No. Hai la testa per consumare shampoo.
0: Se non dirlo a me che non c'ho i capelli, per cui c'è, che me frega dello shampoo.
2: Tutto che... Vabbè, come al solito, buongiorno un cara Vincenzo, buongiorno Picciotti, un bacione agli ascoltatori. Yezzi, bello! Oh, ma te la stai sballando in queste sere con le birre?
0: No!
2: Anche se sembra bere, eh? Mai no. Invitare, mai!
0: No!
2: Vabbè, va! Come al solito... Zippo, fai bravo! Ciao Picciotti, ciao. E buona giornata da Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo.
3: Zippo, ogni volta che vado dentro al supermercato mi dimentico le borse in macchina, torno indietro a prenderle ogni volta.
0: No, io le borse, quelle in plastica, quello che ti dicono, mi raccomando, ho acquisto le borse, quelle che poi non devi comprare i sacchetti, anch'io. Restano, se vado a fare la spesa, restano puntualmente a casa. Cioè, quindi ne prendo di sacchetti nuovi che poi porto a casa. Vabbè ragazzi, la testa alle volte serve, come ha detto Vincenzo, per usare lo shampoo, ma nel mio caso, non avendo bisogno di shampoo, per separare le orecchie. Radio.

0: di Buongiorno Luca, parlando delle cose che ci dimentichiamo a casa la mattina. Sembra che il telefono poi alla fine abbia superato addirittura le chiavi di casa in questa nostra mini indagine durata pochi minuti, perché poi insomma non abbiamo poi tanto tempo per poterla fare, però il telefono è diventato ormai orologio, è diventato carta di credito, è diventato bancomat, è diventato calcolatrice, è diventato messaggi, è diventato tutto, e di conseguenza dimenticarsi il telefono a casa può essere o può diventare un vero dramma. Se rimanete con noi, attenzione, perché ieri avevamo introdotto una cosa della quale io e Elisa vogliamo parlarvi stamattina, che secondo me scatenerà l'inferno, però non si sa mai quello che può succedere. Parleremo di età, miei cari, di età.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
1: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner, Radio Bella e Monella.
5: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
6: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
7: Tu lascia fare, sempre polemico.
8: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.

0: votare.
1: Ora. 7:01.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buongiorno, l'autostrada 1 in apertura, coda per temporale in corso tra Sette Bagni e Bivio, diramazione Roma Nord in direzione del grande raccordo anulare. Coda di 1 chilometro fra Torrenova e Bivio, diramazione Roma Sud, sempre in direzione del grande raccordo per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. 1 chilometro di coda per un incidente tra Calenzano e Bivio con la 1 variante di Valico verso Bologna. Sulla 4 code per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Sesto San Giovanni, in entrambi i casi verso Torino. Verso Trieste invece code fra Cormano e Milano Est. Autostrada A12, vento forte tra Bivio con la A91 e Civitavecchia Porto. Sulla A13 veicoli scortati tra Padova zona industriale e allacciamento con la A4. È tutto, buon viaggio!
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: No,
9: sì.
8: Brava.
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
13: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
14: Internet veloce!
13: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
15: Quando non sono a casa tutto bene.
16: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
17: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
18: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
19: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
21: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
20: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Baby Car-

0: carissimi, buongiorno Paolo.
1: Mi ricordo che quando ero giovane facevo delle cose, poi quando ho superato gli 80 anni, lì sono cominciati a farmi un po' male la schiena, le gambe.
0: Sei stato fortunato perché c'è gente che inizia prima.
1: Adesso che ne ho 147, adesso mi sento di nuovo un ragazzino.
0: Mamma mia, beato te.
2: Di età vogliamo parlare stamattina, perché c'era venuta l'ispirazione ieri, ricordi che abbiamo parlato di altre cose, poi a un certo punto un ascoltatore ci aveva mandato un messaggio in cui diceva dopo i 40, aveva detto dopo i 40 le cose cambiano.
0: Io ho detto dopo i 30.
2: No, dai, è presto i 30.
0: No,
2: sei nel pieno del...
0: Guarda, non pensavo. Tutti mi dicevano, vedrai, dopo i 30 anni le cose cambiano, le mie amiche, quelle un pochino più vecchie di me, eccetera. E io dicevo, mamma mia, ma che pigna, nel senso, è soltanto un'età, 30 anni.
2: Cosa sarà l'anagrafe?
0: Non è vero, ragazzi, il metabolismo cambia.
2: Ma al di là del metabolismo fisico, tu hai sentito un cambiamento, cioè, secondo te il grande cambiamento nell'età quando avviene? A 30?
0: Beh, a 30 sicuramente sì, ma anche a livello dai 30 ai 40, a livello progettuale, perché magari uno comincia a far famiglia, uno comincia a costruire, a fare un mutuo per una casa. Tutte queste cose qui di solito uno le fa tra i 30 e i 40. Perché
2: il grande scoglio, dunque i 30 anni. Il grande passaggio.
0: Uno dei grandi. Un altro sicuramente grande passaggio quando vai in pensione, perché devi ricambiare ancora tutto. Sei più vecchio, gli acciacchi sono di più.
2: Adesso
0: è vero.
2: Non vediamola così nera. C'è gente che va in pensione a 40 anni in Italia.
0: Sono in pochi eletti.
2: Beh, una volta erano molti, infatti.
0: Adesso non vi preoccupate, cari giovani, perché non andremo più.
2: No, voi non avrete questo periodo.
0: Noi non andremo, quindi non avremo.
2: Forse neanche io, però insomma, vabbè. Sì. Ma attenzione, come avete capito, stiamo cercando di parare stamattina da questa parte qua, cioè capire qual è l'età che il passaggio praticamente, no?
0: Sì, voi che siete persone di esperienza, che avete visto i vostri avi e avete visto voi stessi, c'è un'età in cui dite sì, sento che qualcosa è cambiato.
2: Sì, cioè che possono essere anche i 20 anni e i 25, ad esempio. Magari quando vai a vivere solo, se vai a vivere solo molto presto, i 25 potrebbero essere già un momento di passaggio, oppure i 30, proprio perché i 30 segna il passaggio, diciamo così, dalla super giovinezza ad una giovinezza più matura. I 40, perché i 40 dici i 50, perché insomma,
0: perché sei a metà.
2: Perché sei a metà, sì, magari.
0: Più o meno a metà vita, dai, facciamo un conto fino ai 100.
2: Allora, amici, qual è l'età che secondo voi segna questo passaggio? Cioè l'età che a voi ha colpito di più?
0: Sì.
2: Cioè quando l'avete raggiunta o
0: quella volta che vi siete alzati dalla sedia e avete detto oppelelà.
2: 393 7366 170
3: Radio Bella e Monella.

0: Ian, sei un mito. Stiamo parlando di quell'età, di quel qualcosa che cambia ad un certo punto nella vita.
1: Sì, che può essere anche a 20 anni, eh. Cioè non è una questione strettamente fisica, non è una questione, cioè, arriva quel momento, quel compleanno in cui tu festeggi il compleanno. Solitamente la crisi arriva a 30. A me è arrivata prima. A 25, quando ho compiuto 25 anni, ho detto:
0: eri già in crisi.
1: Cavolo, ho già 25 anni. Pensa che sono 3 anni che sono in crisi.
0: Mamma mia!
1: Beh, ne ho 28.
0: Che valle di lacrime, ragazzi!
1: No, in crisi, in crisi. Cioè, però sei consapevole di quel passaggio, no?
0: Secondo me è 30, perché a parte dal punto di vista fisico, cambia un pochino il metabolismo, non puoi più mangiare tutto come quando avevi 16 anni.
1: Ma da 30 anni sì che puoi mangiare tutto! Quasi tutto!
0: Quasi, appunto, iniziano quasi.
1: Ma dai!
0: E poi no, cominci a vedere i tuoi amici, le tue amiche che fanno famiglia, magari tu vai a vivere da solo.
1: Sì.
0: Cioè, ci sono delle responsabilità diverse.
1: Cioè, gli altri si sposano,
0: magari
1: fanno i figli, si separano, divorziano, si risposano, fanno altri figli, si riseparano.
0: Ma anche il passaggio dall'età scolastica,
1: esatto,
0: dove tu vivi con i genitori e tutte queste cose qui, a invece l'età più adulta, quando tu cominci a badare a te stesso.
1: Insomma, amici, c'è un'età in cui avete detto qualcosa è cambiato? Perché questo sostanzialmente stiamo cercando stamattina di capire, qual è l'età in cui uno ha detto: ok raga, qualcosa è cambiato nella mia vita.
0: Sentiamo.
2: Ciao raga, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
2: Ma oddio, 30 anni mi sembra un po' presto, anzi 30 anni sei nel fior fior della vita. Posso testimoniare, ho appena compiuto i 40 e sì, dai 40 comincia una discesa catastrofica.
1: No!
2: Devi per forza andare a dormire presto, se scegli una sera di andare a dormire tardi la paghi per una settimana, quindi sì, io voto 40, dai 40 in su
1: no,
2: è una fatica. Ciao ragazzi.
1: Non è una discesa catastrofica.
0: No.
1: Guarda la Canalis, ne ha 47.
0: Sì, vabbè.
1: Cioè, io faccio l'esempio del mio cuore.
0: Sì, ma tu, ho capito che fai l'esempio del tuo cuore, ma fai un esempio di una persona che fa un determinato lavoro, bada a se stessa,
1: uno stile di vita,
0: fa 8 ore in fabbrica, 8 ore.
1: Vabbè, dai, cosa sarà mai?
0: Buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi. Il mio è stato, che mi sono alzato ai 35 e ho detto bene, è ora di mettere in pace la coscienza e mettere la testa a posto. Buongiorno Unca.
1: E voi qual è stata l'età che avete riconosciuto come l'età di passaggio?
4: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.

0: sarà l'età di passaggio, l'età che per voi è, voglio dire, è stata quel momento di quel, in cui avete detto è cambiato qualcosa, non necessariamente in male, eh?
1: Sì.
0: Cioè può essere anche una cosa assolutamente positiva, l'età in cui hai detto vabbè, non sono più un ragazzino, ora sono una vera donna, un vero uomo, devo affrontare la vita a muso duro.
1: Ecco.
0: Così.
1: Vabbè, io ho detto i 30, ma è anche vero che devo ancora... Ne ho 34,
0: compiermi.
1: Quindi che faccio? Cioè, non è che abbia vissuto tutta sta vita.
0: No, no, però i 30 possono essere un rito di passaggio, sicuramente, cioè un'età di passaggio. I nostri ascoltatori cosa dicono invece? Cosa votano?
2: Buongiorno, Unca, ragazzi. Secondo me non è questione di età, ma questione di eventi. Perché la mia vita è cambiata varie volte in base a degli eventi. Quando sono morti i miei genitori molto presto, la mia vita è cambiata completamente. Quando dal sud mi sono trasferita al nord, la mia vita è totalmente cambiata. Fisicamente,
1: sì.
2: Devo dire che è il passaggio più difficile, anche se insomma lo combatto con onore e per adesso
1: rinforzo,
2: è il passaggio ai 50.
0: Okay.
2: Però mi rendo conto che a 50 anni, come si dice a Roma, gli mangio gli gnocchi in testa a tante ventenni, per cui non lo so, secondo me è più questione di eventi che non di età.
0: Okay.
2: Dipende da ciò che ti capita.
0: Può
2: comunque
0: essere.
2: La vita è bella a tutte le età. A volte può essere breve, quindi bisogna prendersela proprio a morsi fino all'ultimo boccone. Ciao a tutti, oggi freschi, tutti più pimpanti. Un bacione, ciao Valeria.
0: Saremo tutti più allegri. Allora, aspetta, io la maturità l'ho raggiunta verso i 17-18. Adesso, signor Principe.
1: Aspetta, perché
0: signor Principe, 17 anni, si faceva le pugnette ancora, signor Principe.
1: Ma Paolo zio.
0: Ma è vero.
1: Beh, ero presidente e fondatore di un gruppo di motociclisti, quindi dovevo gestire io l'economia del gruppo.
0: Vabbè.
1: Capito? Quando ero rappresentante di istituto all'ITIS a Vicenza, quando ad agosto 2015, sempre a 18 anni, mi vennero addosso e stetti in coma per lungo periodo. Diciamo che sono degli eventi.
0: Questo dispiace.
1: Eh sì, sono degli eventi che l'hanno segnato. Quindi, vabbè, ha una maturazione, ha subito un cambiamento chiaramente repentino, una maturazione tipica dei trentenni. Saluti dal principe, adesso che da quasi 30, dice, quando penso a quegli anni mi viene quasi una lacrima per i ricordi.
0: Può essere effettivamente. No, ma quando ti capitano le cose brutte, non è il male. Però, signor principe, lei che mi è ricco, 17 anni, anche lei faceva quelle cose là per cui ha perso un po' di vista, lo dica.
1: No.
3: Radio Bella e Monella.
4: Tutta da cantare.
3: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walkino, chissà chi altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provarti.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
12: Sensitive, oltre la carta casa.
13: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
14: Il buongiorno si vede dal mattino.
15: Buongiorno Unca!
16: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
17: Non potete perdervelo!
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
19: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
21: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
22: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
23: Bella e Monella, tutto.

0: chiedo all'intelligenza artificiale, che ogni tanto mi dice, qual è l'età considerata più importante nella vita? Visto che è un po' il focus di stamattina, no? Allora, sotto il profilo biologico cerebrale, 0-3 anni. E 25 anni, attenzione, 25 rappresentano il momento in cui la corteccia prefrontale,
1: cioè quindi dal punto di vista scientifico.
0: Sì, no, no, dal punto di vista biologico e cerebrale, sì, sì, sì, questo solo il 25 rappresenta il momento in cui quest'area del cervello completa definitivamente il suo sviluppo. Quindi da 25 in poi sei sviluppato completamente cerebralmente, da là in poi non puoi farci assolutamente niente. Se sei imbecille, resti imbecille. Voglio dire, sotto il profilo della felicità e stabilità,
1: sì,
0: 30-35 anni.
1: Vedi che allora
0: oppure
1: ci siamo.
0: Più di 60.
1: Sì, perché poi va in pensione.
0: Beh, ma 60 col cavolo che va in pensione, ti mandano in pensione a 67.
1: Più o meno,
0: più o meno 67 vai adesso in pensione. A 60 c'hai ancora due maroni così.
1: Sì, da 60 in poi.
0: Sì, dicono 60-65 c'è una minore pressione sociale, una migliore gestione delle emozioni.
1: Sì, perché ormai grosso l'hai fatto.
0: Sì, dici ormai quello che fate è fatto, non mi faccio più rompere i maroni. Che è filosofia spicciola, ma è sempre filosofia.
1: Buongiorno, cazzo. Secondo me i 30 vedi? Ci scrivono, però firmatevi ragazzi.
0: Sì, che non sappiamo come vi chiamate.
1: Però dipende tanto anche da quello che la vita ti mette davanti. Paolo poi scrive: da esperto un tuo commento su Temptation Island.
0: Ah, questo programma cult della televisione estiva che io amo molto, perché io amo il trash assoluto. Allora, non mi sta entusiasmando quest'anno.
1: Guarda, non guardo te. So chi ci sia, non ho mai visto quel programma. Io ho visto 20 minuti una volta perché un'amica mi ha tirato pacco per guardare questo programma.
0: Ma bisogna guardare questi programmi qua, non vanno guardati con l'idea di guardare una roba seria, cioè di star guardando un programma. Vanno guardati con l'idea che stai guardando proprio una roba trashona. Cioè io li guardo per ridere. È che mi dà la sensazione, poi amico ascoltatore di mio, no, se la pensi la stessa cosa, che ormai abbiamo capito tutti come funziona il giochino. Cioè che il giochino ti permette, se fai determinate scene, se fai determinate scenate, se fai determinate
1: andare
0: di andare non solo avanti con il gioco, ma di poi diventare fra virgolette un personaggetto, no? Quindi di essere chiamato, far le serate o roba del genere. Per cui

0: scienza e non la fantascienza. Buongiorno, un cast mattina. Stiamo cercando di capire l'età in cui non si diventa adulti, l'età di passaggio, l'età che ha segnato di più i nostri ascoltatori, magari quel passaggio in cui hanno detto qualcosa è cambiato nella mia vita.
1: Esattamente. Sentiamo lei cosa ci racconta.
2: Buongiorno a tutti. Dunque, io ho passato la soglia dei 50.
0: Ma?
2: E diciamo che ancora proprio sto grande cambiamento io non l'ho vissuto. E, beh, sicuramente qualche segnale c'è e non è in positivo. Qui non ci piove. E, però secondo me dipende anche un po' da uno come se la vive. E io me la vivo così, molto alla leggera. Ciao!
0: Beh, ci mancherebbe altro, uno deve vivere, uno non deve farsi la paranoia.
1: E invece c'è chi si fa la paranoia, anche, soprattutto quando arriva il compleanno, no? Arriva nei 30, arriva nei 40. No, io questo non lo voglio festeggiare, no, ma non puoi capire. Un altro anno in più e invecchio. Ma per fortuna che invecchi!
0: Cioè, tu dici meno male arrivarci.
1: Appunto!
0: Beh, tu sei una che vede il bicchiere mezzo pieno,
1: sì,
0: insomma.
1: Su questa cosa qui sì, sono molto contenta. Contenta,
0: cioè, quindi
1: no?
0: Tu festeggi il compleanno?
1: Sì, poi mi piace festeggiare perché raggruppo tutti gli amici che ogni tanto vedo sparpagliati durante l'anno, invece lì ce li ho tutti quanti insieme per un giorno. Poi non mi frega niente dei regali.
0: Ti credo, però tu hai 40, mica sei arrivata ancora.
3: Radio Bella e Monella.

0: a Serena perché oggi è il suo compleanno, 34 anni, per ora dice nessun cambiamento.
1: Auguri Serena!
0: Auguri, auguri, auguri, una bellissima giornata.
1: 34, no, 34 sei un fiorellino, una rosellina di maggio anche a luglio. Va bene così?
0: Sì, sì.
1: Così anche sono bravo?
0: Beh, insomma, sì. Abbastanza.
1: Grazie. Oroscopo?
0: Meglio, va.
1: Oroscopo, va, oroscopo.
0: Ariete, avresti bisogno di un miracolo.
1: Ecco, cominciamo bene, cominciamo bene. Toro, oggi no dramma, no stress, ma una buona giornata.
0: Visto.
1: Beh, almeno qualcuno.
0: Gemelli, mood, Antonio, fa caldo. Ma
1: oggi mica tanto,
0: meglio,
1: oggi si
0: dai.
1: Sta bene. Cancro, oggi un gelato potrebbe essere la soluzione a tutto.
0: Sì, ma non solo oggi quella.
1: No, gelato sempre.
0: Leone, anche oggi le gioie domani.
1: Vergine, hai bisogno di un caffè e soprattutto di un mese di ferie.
0: Ma sei povero e non puoi prenderti
1: esatto,
0: un mese.
1: Esatto.
0: O non sei Paolo Zippo. Bilancia.
1: Sono povero, l'ho anch'io. Cioè,
0: è quel
1: spendo
0: periodo.
1: Tutto per le ferie.
0: Sì, è quel periodo in cui ti addormenti senza energie e ti svegli peggio.
1: Vedi, per
0: è
1: cui
0: vero?
1: Ho bisogno di ferie, sì.
0: Sì,
1: sì, per cui c'è
0: senza energie.
1: Senza energie. Che poi ha parlato di quella che va la prossima settimana in ferie. Scorpione, porta pazienza.
0: E anche pesci questo. Sagittario, volevi svegliarti in vacanza al mare, invece devi lavorare. Ma
1: già.
0: C'è qualcuno che, no?
1: Cosa?
0: Che è al mare?
1: Che al mare. Sì, sì, sì, un sacco di gente che è al mare. Io vedo foto di gente che è tutta un sacco di gente in vacanza.
0: Davvero?
1: Uh-huh. Capricorno, più passa il tempo e meno sopporti la gente. Questo vale per tutti, se c'è un oroscopo così.
0: Sì. Yeah. Acquario, mood di oggi, voglia di fare bene, saltami addosso.
1: Chiudiamo con i pesci, sonno e caldo saranno i tuoi accompagnatori oggi.
0: Ma è caldo, io sto bene.
1: Beh, oggi sì, più tardi tornerà l'afa, dicono gli Giano, magari non oggi, però nei prossimi giorni tornerà l'afa. Dato che ora siamo in estate, non
0: sì,
1: è che.
2: Radio Bella e Monella.
3: Tutta da cantare.
2: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: dire qual era l'età di passaggio.
1: L'abbiamo capito?
0: No.
1: No.
0: No, beh, spesso finiamo così nel non capire, anche se ho trovato anche una ricerca dell'Università di Cambridge.
1: Sì.
0: Mia cara Elisa, Cambridge, Cambridge adesso non è
1: Massachusetts.
0: No, esatto, esatto. I ricercatori di questa università hanno scansionato il cervello di circa 4.000 persone.
1: Sì.
0: Di età compresa fra 0 e 90 anni e hanno capito che il cervello rimane nella sua fase adolescenziale fino ai 30 anni.
1: A qualcuno questa fase non passa mai.
0: Il che significa che non siamo adulti fino a circa 32.
1: Beh,
0: poi
1: okay.
0: Da 32 in poi uno diventa adulto. A qualcuno hai ragione, non succede mai. Perché probabilmente il cervello si ferma là, no? Cioè, bloccato. Attenzione, perché la terza ed ultima ora di Buongiorno un caffè un po' sarà leggermente hard.
1: Andiamo al mare.
0: Sì, no, al mare, al fiume,
1: vabbè.
0: Parleremo di tetta libera.
1: Topless,
0: il movimento tetta libera mi piace già così.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
4: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su Coworking Park. Padova.net 0423 73 66 12.
10: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
11: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno, a 220 gradi per 10 minuti.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
13: Perché Nova? Del gusto è la prova.
2: Radio Bella e Monella.
14: Lascia stare, fammi fare tempo, la sento la canzone che mi piace, la pubblicità.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
15: 8 e 1.
16: Il segnale orario è in collaborazione con
17: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
18: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
19: Buongiorno da Jerry Romano. Trump ha guadagnato oltre 2 miliardi di dollari da quando è tornato alla Casa Bianca. Lo rivela una dichiarazione patrimoniale. Solo con le criptovalute il presidente USA ha incassato 1 miliardo e 200 milioni. I calcoli non tengono conto dei soldi lucrati dai suoi familiari. I Dem lo accusano. Conflitto di interessi. La Chiesa Cattolica vive lo scisma dei Lefebvriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono, pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti, l'invito del Papa a fermarsi era già accaduto nel 1988. Tennis a Wimbledon oggi Sonego, Cobolli, Berrettini, Paolini e Grant. Calcio USA-Belgio sarà un ottavo ai mondiali. Stati Uniti-Bosnia-Herzegovina 2-0, 3-2 dei Diavoli Rossi sul Senegal. L'Inghilterra fa 2-1 col Congo e trova il Messico. Dalle 21 Spagna-Austria, stanotte Portogallo-Croazia. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
20: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
21: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: Let's go! Da Meteoworld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tua 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Meteoworld.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Wind3 protetti. A casa tutto bene. Wind3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 Store per un preventivo gratuito. Wind3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: anche noi una scissione.
1: Adesso che così.
2: No.
0: Sai che i Lefebriani si sono. Adesso sono becca.
2: Guarda, non entrerei.
0: Ci capisco. No, no, no, ma anche perché io di religione non capisco nulla assolutamente, però ho letto. Scissiamoci anche noi.
2: Sì, non facciamo è carina una... questa cosa.
0: No, non mi piace, una religione nostra facciamo. No, scusate, non dobbiamo parlare di religione, però mi era venuto in mente quando ho cominciato a fare 2026. Sì. Ma concentriamoci invece su quello, un avvenimento che è successo nel 2021, ma andrà a giudizio il 10 febbraio del 2027.
2: Pensa ai tempi della giustizia come sono biblici per una questione simile.
0: Pensa a te,
2: guarda. Allora, una 55enne brasiliana che però risiede in Italia e lavora come badante da tanti anni. Che è Maria José,
0: sì,
2: è stata multata perché è stata sorpresa a prendere il sole in topless sul greto del fiume Natisone.
0: Attenzione,
2: infatti,
0: gli amici
2: l'ha detto Paolo, no, risalgono al 2021, quindi sono passati degli anni.
0: Sì, sono
2: arrivati i vigili urbani e le hanno fatto la multa. Perché? Perché era in topless per comportamenti offensivi della pubblica decenza.
0: Ah, ma una tetta libera. Cosa sarà mai? Cioè, ormai nel 2026, 2021, insomma, quello che.
2: Allora, la multa era di 105 euro in totale. Lei ha fatto ricorso e il 10 febbraio 2027 si terrà l'udienza. Perché lei dice quel giorno là non c'era nessuno, non passava nessuno, non c'erano né bambini né anziani, non c'era praticamente un cane. E io cosa ho fatto? Mi sono tolta per prendere il sole, mi sono levata la parte superiore della costume e ho preso il sole in topless.
0: Qualcuno è passato e dal Ponte del Diavolo, che non so se tu conosci il Ponte del Diavolo, è molto famoso, che sta su una tisone là, qualcuno l'ha vista e ha chiamato la polizia. Ma voglio dire, al ponte, vedi, una roba minuscola! No, no, non c'è, ma che male c'è? Io sono tutto a favore della signora Maria José. Io tifo per lei e spero che il giudice il 10 febbraio del 2027 dica sì, tetta libera!
2: E allora è un po' quello che vi chiediamo quest'oggi, cioè tetta libera o tetta coperta, il topless. A chi diamo ragione? Diamo ragione a questa signora che ha detto prendevo il sole e alla fine mi sono tolta la parte superiore del costume? O diamo ragione a quello che ha fatto notare che in un luogo come sotto appunto il ponte vicino al greto del fiume c'era questa donna in topless?
0: Date il vostro parere, la vostra opinione, perché noi siamo curiosi di capire da che parte state.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: e 16 minuti del mattino. Buongiorno Unca, siete su Bella e Monella. Stiamo già analizzando un fatto di cronaca scandaloso, scandaloso. Una donna ha osato mettersi in topless a tema fulmini tuoni
1: sul greto del fiume Natisone. Sì, qualcuno sì, l'ha sì, vista, sì. Ha chiamato i vigili. La donna è stata multata con la multa di 105 euro, ma lei ha detto no, non la pago, faccio ricorso, perché quel giorno non c'era nessuno in strada, bambini, anziani, neanche un cane. Io mi sono messa in topless a prendere il sole.
0: E ha detto il 10 febbraio del 2027 si terrà l'udienza davanti al giudice di pace e noi stiamo facendo un processo anticipato. Signori della giuria, esprimete il vostro parere.
1: Soprattutto su un caso del 2021. Cioè ragazzi, se queste sono le questioni del 2021.
0: Ma tu pensa che le liti condominiali.
1: Nel 2027.
0: Cioè, pensa alle liti condominiali. Cioè, tu fai una denuncia oggi, vai a giudizio nel 2032, perché ovviamente la macchina giudiziaria è lunga, complicata e soprattutto oberata di lavoro. Se tutti non facessero cause per stupidaggini, magari andrebbe meglio.
1: Sentiamo.
0: Ma i pareri sono fondamentali.
1: Sì.
2: Buongiorno Cap. Premesso che non capisco l'utilità di prendere il sole in topless, ma chi proprio ha voglia di farlo, voglio dire, ma che problema c'è? Cioè, negli anni 90-2000 in Italia era un must.
0: È vero, ci sono meno tette esposte oggi che non negli anni 90.
1: Perché non fa benissimo.
0: Ma perché semplicemente la gente se ne frega, cioè voglio dire, vabbè, però se una vuole, se una vuole, ma che problemi ci sono? Che problemi?
3: Allora, per quanto mi riguarda, no, nel senso non mi sentirei a mio agio, ma se una persona si sente a suo agio anche nuda, per me ci può stare. Strano è come corrano i vigili per dare la multa a una signora in topless. E quando li chiami, perché magari al parchetto o al giardinetti dietro casa stanno spaccando bottiglie di birra, rompendo giochi o altalene, non si presenti nessuno. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Attenzione, attenzione, caso interessante questo, sì. Cioè provocazione interessante. Il signor principe cosa mi scrive?
1: Il signor principe dice: preferisco non dare il mio parere sul topless, sì. Topless no,
0: no. Signor principe, lei dall'alto della sua nobiltà dovrebbe dare un
1: E invece no, dice: faccio solo questo pensiero, se il giudice la condanna il processo lo paga lei.
0: Sì, ma
1: no?
0: Giudice di pace, non è un giudizio, no, comunque.
1: Se il giudice la assolve il processo viene pagato dallo Stato con le tasse di tutti i cittadini, come sempre.
0: Ma io sono con la signora Maria José. Io sto dalla sua parte proprio, andrò quel giorno lì, andrò a gridare Maria José, tetta libera per tutti!
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Potrei cantare.
1: Perché piangi?
2: È ultimo.
1: È un romanticone lui, riempie gli stadi, tra l'altro è prontissimo, con un tour.
3: Sì, c'ha un palco pazzesco, non so se ha già fatto il concerto a Roma o no, so che aveva un palco col simbolo dell'infinito, una roba pazzesca, vabbè, insomma. Ma attenzione, torniamo per favore al focus della mattinata, ovvero questo caso del quale stiamo prendendo le parti, di questa signora Maria José.
1: Esatto, che si è messa un po' Josette.
3: Sì, guarda, si mette un po' José.
1: Sì, segreto del fiume Tisone, qualcuno l'ha vista,
3: ha chiamato
1: la polizia, ha chiamato gli agenti che le hanno fatto una multa di 105 euro e lei ha detto no, io non la pago.
3: E il giorno di febbraio del 2027 andrà a giudizio davanti al giudice di pace e noi abbiamo preso le sue parti.
2: Per un topless, ragazzi, disturbiamo la giustizia, gente che potrebbe lavorare per robe serie, per ste robe qua, ci rendiamo conto.
4: Io non caso, sono Gisella. Io sono favorevole con la signora perché, insomma, se era là da sola non era in vista, non c'erano bambini, che problema c'era? Trovo giustissimo.
3: Come direbbe la nostra amica, libertà!
1: Da sempre, libertà! Radio Bella e Monella.

0: con Bossa Nostra. In mezzo a tanti commenti favorevoli per Maria José, abbiamo Matteo che scrive: buongiorno, a rischio di sembrare poco gentile, io modificherei il grido in di libertà con un minimo di amor proprio e affetto per gli altri. Non tutti sono adatti a mostrare le proprie grazie al vento.
1: Matteo, sì, allora, però il mondo non può essere fatto solo di gente bella, però.
0: No, esatto.
1: Ci siamo anche noi bruttini. Mettiti, cioè, non noi, io. Cioè,
0: no, beh, anch'io. Sì. Ma, io non mi metterei neanche mai in topless.
1: Vabbè, ma è un altro discorso.
0: E tra l'altro non c'è niente da vedere, ragazzi.
1: Vabbè. Chiudiamo questa cosa.
0: Sì, meglio, meglio.
1: Fra poco torniamo. Libertà, libertà.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
8: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
7: Questo finché non passi a euro. E allora tutto diventa più... Ah! Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.

0: Sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Ti aspettiamo a Jesolo.
4: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
5: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
2: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
1: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto e un secret guest. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland, dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, media partner Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella, tutto.

0: eccoci qua a stabilire chi avrà ragione in questa causa. Stiamo facendo praticamente il tribunale di Buongiorno un cast stamattina.
1: Esattamente, sulla signora Maria José, la quale si è presentata in topless, si è messa in topless sul greto del fiume Natisone, è stata vista.
0: È stata multata. Ha fatto ricorso. Nel febbraio del 2027 noi seguiremo in diretta il processo. No, non è vero, ma insomma dai.
2: Ciao ragazzi, vi seguo sempre.
0: Grazie.
2: Per me non è una novità, nel senso che io ho 54 anni e noi al nostro paesino abbiamo un fiume e io sono cresciuto con queste cose andando a cercarle proprio. Una volta non c'era internet, non c'era niente e non sono comunque diventato cieco, mi ha aiutato.
3: Quella che l'ha denunciata ce l'aveva piccole.
0: Giustamente,
1: stanno arrivando diversi messaggi
0: sì.
1: che asseriscono che sia una lei ad aver denunciato. Non so se l'ha letto da qualche parte o se così a sentore a naso hanno detto no, una donna
0: sarà
1: invidiosa.
0: Stata sicuramente una donna, visto una bella brasiliana con la tetta al vento e ha detto che scandalo, ma non è detto che sia stata una donna a fare questa segnalazione ai vigili urbani.
4: Ciao belli, sono la Monica.
0: Ehi.
4: Non è tanto la signora liberissima di mettersi in topless nuda, quello che è, ma è tanto la gente che non si fa i cazzi propri. Una bella spaghettata, ragazzi, una bella spaghettata di cazzi propri. Si vive meglio e di più, diceva mia nonna. Buona giornata a tutti.
1: Io non sapevo parole della nonna.
0: Fatti i cazzi tuoi, campi cent'anni.

0: Sarà Dolce Nera, ci sarà Mida, ci sarà Cioffi, Lucky 3, Blind e Sonico.
1: E poi c'è il nostro DJ set con Andrea De Luca a presentare tutta la serata, sarà Monica Morgan, ma poi noi seguiremo tutti questi artisti, li intervisteremo e per voi ci sarà il buon Alvise. Quindi giovedì 9 luglio a partire dalle ore 21, non mancate, siateci in tantissimi alla notte tutta da cantare.
2: Buongiorno, Radio Bella e Monella.

0: Nunca presenta Hector Studio.
1: Studio, il martedì e il giovedì ci trasformiamo tutti in grandi attori, in protagonisti dei film che hanno fatto la storia del cinema.
2: E oggi, ragazzi e ragazze, dovete essere Leonardo DiCaprio.
1: Oggi dovete essere
2: uno degli attori più grandi, secondo me, che ci sono in questo momento.
1: Sì, beh, sì, lui è bravissimo. Cioè, io trovo che più invecchia e più bravo diventa. Cioè, forse meno bello rispetto a quello che poteva essere in Titanic, ad esempio.
2: Dai.
1: Però, sì, a mia moglie piace tantissimo, ad esempio, Leonardo DiCaprio, anche adesso
2: forse
1: che è un po' ingrassato.
2: Più piacente adesso di una volta. Una volta c'aveva la faccia da ragazzino.
1: La faccina da ragazzino.
2: Sì. Tutto. Andiamo a quel periodo lì, a quando aveva la faccina da ragazzino.
1: A quando lui era Jake.
2: A quando non è rimasto su quella porta.
1: Perché lei occupava tutto lo spazio. Adesso non vorrei disquisire su questa cosa qua, ma adesso non entriamo nei dettagli.
2: Ma avete capito qual è il film? Titanic.
1: Noi abbiamo tratto una frase veramente molto breve dalle quelle super classiche,
2: quasi sussurrata.

0: quasi sussurrata, infatti dovete ascoltarla con attenzione e poi ripeterla con un messaggio vocale
1: al 393 736 6170. Come sempre in palio non c'è l'Oscar, non c'è il David di Donatello, non ci sono quei premi prestigiosi ma materiali.
0: Noi regaliamo la gloria eterna. E allora attenzione, dovete essere Jay che per un attimo dire a Rose: sussurrata ti fidi di me.
1: Dai, è facilissimo, ti fidi di me, questa è la frase, sì. Voi dovete interpretarla alla vostra maniera.
0: Cioè siete là, sulla prua del Titanic. Lei...
1: sta per affondare, no?
0: No, ancora. È ancora là.
1: È ancora in auge.
0: Lui la porta sulla prua della nave, la mette, sai, a mani così.
1: Sì, è vero, è quel momento lì.
0: E lui le dice: ti fidi di me, lei col cazzo? Ma sai, no,
1: si
0: scusa.
1: Si è fidata.
0: Sì, infatti. La nave è andata a fondo, vabbè.
1: Ma scusa, ma non è la colpa di Jack.
0: 393 736 6170, trasformatevi in attori. Ti fidi di me? No!
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: a recitar.
1: Oh, ti fidi di me.
0: Questa era la frase tratta dal film Titanic, su cui c'è ancora del dissing tra me e Paolo Zippo.
1: Perché? Perché sul fatto che Rose non ha fatto posto sulla porta?
0: Sai che ci sono stati studi, c'è gente che si è messa a studiare e il peso e questo e quell'altro, se ci potevano stare tutti.
1: Sì.
0: Pensa che rottura di scatole per il regista, che anni di tutto il film si sente ancora questa porta e Jack che ci poteva stare.
1: Mamma mia. Ma come sarà andata qui a Buongiorno Unca? Invece ce lo siamo chiesti, saranno stati bravi o non saranno stati bravi a recitare "Ti fidi di me"?
0: Sentiamo qualcuno.
1: Dai,
0: andiamo,
1: sono curioso. "Ti fidi di me".
0: Bravo.
1: Era un quasi Jake questo.
2: "Ti fidi di me".
1: "Ti fidi di me", sì, ok, d'accordo. Sentiamo.
2: "Ti fidi di me". "Ti fidi di me".
1: Un po' asmatico, ma va bene lo stesso.
2: "Ti fidi di me".
3: Ciao Andrea.
1: Andrea, qui era un po' invece un po' film horror.
0: Sì, quasi.
1: Sì.
4: "Rose, ti fidi di me?"
0: Rose non si fida così.
1: Rose non si è fidata, cioè si è fidata.
0: Ma tu sapevi che il Titanic, il film, era veneto?
1: No, il Titanic.
0: Così sembra francese.
1: Sì, no,
0: però.
1: È vero.
5: Aria, sì, fidati di me.
0: Così diceva Jack.
1: Vabbè, ok, ben venga.
4: "Ti fidi di me?" "Mi sì che mi fido, Jack, ma che sì che te senti che te ciappa in cuore te mori, perché a porta mi acciavo tutta me".
0: Allora, è tradotto, questo era spagnolo.
1: Sì. Era spagnolo, abbiamo degli ascoltatori anche a Barcellona.
0: Sentiamo lui che l'ha mandato adesso, speriamo bene.
4: "Ti fidi di me".
1: Era quasi uguale, ma noi abbiamo dovuto eleggere un vincitore, anzi in questo caso una vincitrice.
0: E non è Jack, ma è Jackie.
1: Jackie.
4: "Ti fidi di me".
6: "Ciao da Veronica, Carano Pertusella".
1: Brava Veronica, tu sei la vincitrice della gloria eterna.
7: Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Tutta

0: proposito, scusa, dobbiamo tornare per un attimo, che ci siamo concentrati sul
1: Titanic. No, perché voi dovete sapere che fuori onda noi comunque parliamo e diciamo: ma potremmo far recitare questa cosa qui, sì, quest'altra cosa.
0: Adesso
1: qui
0: stiamo cercando una frase da,
1: non la troviamo,
0: ma la troveremo.
1: Sì, sì, sì, ci
0: perché noi otteniamo tutto quello che vogliamo, quasi tutto quello che vogliamo. Finisce qua la puntata di oggi di Buongiorno Un Cap.
1: Io rimango.
0: Per le prossime 14 ore.
1: Per le prossime 14 ore rimango anche oggi.
0: Io me ne vado, torniamo domani mattina dalle 5 alle 6 con l'anteprima e poi dalle 6 alle 9, come sempre, con Buongiorno Un Cap.
1: Ciao Paolo.
0: Ciao Elisa.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno Un
4: Cap. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
9: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
10: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
9: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: notte da cantare.
1: Ora 9:02.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno da Gerry Romano. Il maltempo non lascia l'Italia. Allerta rossa in Veneto. Massima attenzione in Emilia-Romagna. Oggi Catania e Reggio Calabria le uniche città da bollino rosso per il caldo. La Chiesa Cattolica vive lo scisma dei Lefevriani. Consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono. Pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Calcio, USA-Belgio sarà un ottavo ai mondiali. Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina 2-0. 3-2 ai supplementari dei Diavoli Rossi sul Senegal. Inghilterra fa 2-1 col Congo e trova il Messico. Dalle 21 Spagna-Austria, stanotte Portogallo-Croazia. Tennis a Wimbledon, oggi Sonego, Cobolli, Berrettini, Paolini e Grant. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 GB, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
4: Bella e Monella, tutto.

Fondazione M e Fabri Fibra con Antidroga su Radio Bellemonella, la radio tutta da cantare. Apriamo così la puntata con me, Elisa, e partiamo dalla storia. 2 luglio 1897, quindi andiamo un po' indietro nel tempo. Guglielmo Marconi, che è colui che inventò la radio, ottenne a Londra il brevetto per il sistema di telegrafia senza fili, quindi questa fu davvero una svolta perché aprì la strada proprio allo sviluppo della radio. L'invenzione rivoluzionò le comunicazioni, tanto che questo gli valse a Guglielmo Marconi il premio Nobel per la fisica nel 1909. Adesso noi non facciamo storia, ma un po' sì, facciamo un giro così di ascolti. Mi sono chiesta, ma da quanto noi accompagniamo tantissimi ascoltatori? Non vi conosciamo personalmente ad uno, però voi conoscete noi bene, soprattutto se ci ascoltate da tanto tempo. E allora facciamo un giro così, un escurso su un sondaggio. Da quanto tempo più o meno ascoltate Radio Bellemonella? L'ascoltate da oggi, da un mese, da un anno, da 10 anni, da 15 anni, più o meno? Vediamo cosa salta fuori, quindi ditemi chi siete, ma anche da dove ci ascoltate e magari anche da quanto tempo ascoltate Radio Bellemonella. Al 393-7366-170, insomma, ci conosciamo un pochino in questo giovedì mattina.

0: sbandati hanno perso. Su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare con me, Elisa, stiamo parlando e siamo partiti dalla notizia. 2 luglio 1897 Guglielmo Marconi ottenne a Londra il brevetto per le telecomunicazioni che poi portò alla realizzazione della radio. E allora facciamo un momento, giro d'ascolti. Vi sto chiedendo chi siete, da dove ci seguite e da quanto tempo, se vi ricordate, ascoltate Radio Belle Monella. Da un giorno, da un mese, da un anno, da 10 anni, stanno uscendo delle storie davvero molto interessanti. Sentiamo lei, buongiorno.
1: Ciao a tutti, sono Cristina. Allora, io vi ascolto da Musilia di Piave, ma sono al lavoro, vi ascolto dal lavoro da circa un annetto e siete la mia coppia, non si potrebbe dire, ma preferita.
0: Grazie.
1: Che ascolto volentierissimo. Ciao a tutti e buona giornata.
0: Buona giornata anche a te. La Rosa di Bibione dice: voi mi accompagnate da tantissimi anni per tutta la stagione estiva, ogni giorno, dalle 7 del mattino alle 11 di sera. Pensa che ho fatto anche una crociera insieme a Radio Belle Monella. Non so se fosse il 2009-2010, c'erano pure i Los Locos, perciò dice: è una vita che vi ascolto e vi conosco. Poi c'è Eric che dice: ciao, da giugno 2020 ascolto Radio Belle Monella, giravo le stazioni finché ho sentito una canzone degli 883, quindi Galeotti, gli 883, un bellissimo singolo. E allora ragazzi, facciamo un po' un giro d'ascolti: chi siete, da dove ci seguite e da quanto tempo più o meno ascoltate Radio Belle Monella, e se volete ascoltare una canzone è il momento di richiederla, perché arriva la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: eccoci con Maledetto Me. Stiamo facendo un po' di conoscenza, perché io dico vi accompagno, vi accompagniamo tutti i giorni con tantissimi argomenti. Voi conoscete noi, noi conosciamo un pochino meno voi perché siete in tantissimi. Allora facciamo questo giro: chi siete, da dove ci ascoltate e soprattutto da quanto tempo ascoltate Radio Belle Monella, visto che il 2 luglio è stata una giornata importante perché Guglielmo Marconi dava l'avvio proprio alla radio. Con voi sono andata alla RAN 51, Franca da Salgareda, vi ascolto da una vita, mi fate compagnia a casa, al lavoro, con l'api, in macchina, vi porto sempre con me. E sono stata, dice, anche al Museo di Santa Caterina a Treviso a vedere la mostra sulla Maddalena. Ho anche una vostra maglietta, perché poi mi stanno arrivando foto anche di t-shirt, di gadget che avete vinto negli anni. Sentiamo.
1: Buongiorno Elisa, io sono Cristina D'Asolo e vi ascolto da 3 anni. Ciao, buona giornata.
0: Ciao Cristina, bella la mia maglietta, ci scrive Germano. Ottobre 2020 l'ho vinta e la sta sfoggiando proprio oggi, ma che meraviglia. Allora ragazzi, da dove siete, chi siete e da quanto tempo più o meno ascoltate Radio Belle Monella? Ditemelo al 393 7366 170, e adesso ci ascoltiamo la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Elisa, vorrei ascoltare la canzone che fa. Finirà che finiremo in una scenata di folle gelosia. Ciao.

0: vi sto leggendo tutti. Erika da Montichiari, vi ascolto dal lavoro da 4 anni. Mi salutate la mia collega Anna, che oggi la vedo un po' triste. Su Anna, sorridimi, ma sorridi. Forza Anna, che è una nuova giornata. Torniamo fra poco.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi... non...

0: sale. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto e un secret guest. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland, dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media Partner, Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo. Italiamo.
3: Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?
5: Voglio la vita maleducata di quelle vite fatte, fate così. Voglio una vita che se ne frega, che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi.

0: Canto nell'Inocerri, ma che mix, ragazzi. Vasco Rossi con Vita spericolata, un po' la storia della nostra vita. Lu Colombo con Maracaibo e Gianni Celeste e Caterina Valente con Bongo Cia Cia Cia e Gabbiano. Un bel mashup per voi. Grazie come sempre al nostro Antonello Cerri che tornerà più tardi.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: 2 luglio 1897 Guglielmo Marconi, l'inventore della radio, otteneva a Londra il brevetto per il sistema di telegrafia senza fili, che fu proprio il sistema che portò all'avvento della radio. E quindi stiamo facendo un po' un'operazione di conoscenza, un giro d'ascolti. Chi siete? Da dove ci seguite in questo momento? E poi vi sto chiedendo da quanto tempo ascoltate Radio Belle Monella, più o meno. Siamo nati negli anni 90, 1990. Giampi da Saigareda dice: io vi ascolto dal lontano 1990 e mi ricordo tutti gli speaker che sono passati. Erika da Montichiari, anche lei ci ascolta dal lavoro da 4 anni. Sentiamo lei, buongiorno.
2: Ciao, ciao. Sono Cristina dalla provincia di Venezia, praticamente il paese di Uriago, sulla riviera del Brenta. Vi ascolto da non molto, però siete molto simpatici e molto molto molto gradevoli da ascoltare. Ciao.
0: Ciao, grazie. Al lavoro per ore e ore al giorno, da 30 anni, ma anche prima a casa. Ho 52 anni e sono cresciuta con voi, si può dire. E lei non si è firmata. Firmatevi, ragazzi. Allora, chi siete? Da dove ci ascoltate? E da quanto tempo ascoltate Radio Belle Monella? Dai, operazione conoscenza al 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella.

0: fare.
1: Annalisa, avocado toast, quanti messaggi mi sto perdendo a leggere tutti quanti. Allora, Monica, non riesco a metterla in onda perché ha un audio un po' disturbato, ma ci ascolta praticamente da sempre. E quindi ha detto: voglio essere e partecipare anch'io, no? A questa trasmissione. Elisa, sono già 30 anni che vi ascolto, sono fedele perché siete sempre stati unici e bravi. Rossana di Conegliano, grazie. Doriana da Montebelluna dice: vi ascolto da una vita, ancora prima del 97, tutti i giorni, più di 10 ore, in macchina, ovunque, perché siete la mia compagnia. Sentiamo lei.
2: Buongiorno. Ciao, sono Rena da Montichiari. Ciao. Vi ascolto da 10 anni oramai, siete sempre con me in macchina e piacete anche al mio bambino, che tutte le volte che sente bella e monella lui risponde:
3: pronta da cantare.
2: Bravo, Lori. Ciao, un abbraccio, Ornella da Montichiari.
1: Bravo, bravissimo, ha imparato tutto quanto. Io vi ascolto dalla vostra nascita, Mariangela da Ponte della Prevola. Allora, facciamo un po' un giro d'ascolti: chi siete, da dove ci ascoltate e più o meno da quanto tempo ascoltate Radio Bella e Monella.

0: Se volete raccontarci anche come ci avete conosciuti, Galeot per qualcuno è stata una canzone, chi un evento, insomma raccontateci qualcosa.
1: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.

0: queste storie. Marina e Fabio, vi ascoltiamo da 6 anni, da quando siamo in pensione. Ormai vi conosciamo tutti per nome. Abbiamo vinto anche 2 magliette. Oh, che meraviglia! Carla da Vicenza, sono più di 30 anni che vi ascolto. Vi ho scoperto perché spesso trasmettete canzoni di Eros Ramazzotti. Ma siamo alla radio, tutta da cantare. Eros è tutto da cantare. Vi ho conosciuti nel 2017 a forza di zapping tra le varie radio. Vi ascolto ancora quotidianamente. Continuerò ad ascoltarvi sia per la musica bellissima, sia spero anche per gli speaker. Mi raccomando, sentiamo lui. Ciao.
1: Ciao Elisa. Io vi ascolto dal 1988, quando non era ancora Radio Belle Monella, ma Radio RC97, Radio Castelfranco 97.
0: Sì.
1: Mai e poi mai ho cambiato stazione e mai lo cambierò. Siete
0: bravo,
1: i migliori.
0: Ma grazie, grazie mille. E quindi abbiamo fatto anche un po' di storia, no, dell'emittente. Detto questo, c'è un'occasione unica se volete invece venirci a conoscere di persona.
2: Messaggio promozionale.
0: Venerdì 10 luglio saremo da Queen a Vicenza con Monica Morgan e Andrea De Luca. Un'occasione unica, davvero. Vi aspettiamo con un sacco di gadget della nostra radio, intrattenimento, omaggi, musica, un bel aperitivo tutti quanti insieme e poi tante occasioni di shopping. Segnatevi la data sul calendario, venerdì 10 luglio alle 17:30 da Queen a Vicenza.
3: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.

0: mettere tutti quanti i messaggi, ne leggo un ultimo. Ale, vi ascolto dal periodo del Covid, praticamente stavo in mezzo alle mie vigne a potare, per caso ho messo belle monelle, da quella volta vi ascolto tutti i giorni, grazie perché ci date un sacco di fiducia. Piccola pausa, piccolo break e torniamo.
1: Bella e monella, un'estate tutta da cantare, Radio Bella e Monella. Bella e monella.
2: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
2: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
2: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Mmm, che bontà!
2: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
5: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
7: Non cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora, 10:01.
8: Il segnale orario è in collaborazione con
9: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
10: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
11: Buongiorno e ben ritrovati. Temperature giù anche di 12 gradi nel Veneto dopo l'ondata di maltempo che ha colpito la regione ieri pomeriggio. Ci sono stati molti alberi a terra, in particolare nel Trevigiano. L'aeroporto Marco Polo a Venezia è rimasto fermo per un'ora. Allerta rossa oggi anche per l'altopiano dei 7 comuni e le prealpi vicentine. Grandine e allagamenti segnalati in varie zone della regione, con centinaia di interventi dei vigili del fuoco.
12: La provincia di Treviso comunica la nomina di Flavio Ferretton al comandante della polizia provinciale. Ferretton, in quasi 40 anni di attività, ha ricoperto numerosi incarichi di coordinamento, maturando una consolidata esperienza nelle funzioni di competenza del corpo, in particolare nella tutela e nel monitoraggio della fauna selvatica e nelle attività di vigilanza e contrasto al bracconaggio ittico e venatorio.
11: Calcio: il Venezia ha annunciato il tesseramento del centrocampista Torier Johan Helgason, che ha firmato un accordo col club lagunare fino al termine della stagione 2028-29. Il calciatore islandese, classe 2000, arriva dopo aver militato in diversi campionati europei. Nell'ultima stagione con l'Hafnarfjordur ha collezionato 8 gol e 10 assist in 65 presenze.
12: Il giornale radio termina qui. A risentirci.

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica. Carglass
7: ripara, Carglass
6: sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Vin.

Ippia Yo apre la nostra puntata, la nostra ora, insieme a me Elisa, sempre in solitaria, ancora per qualche giorno, poi ritornerà anche Monica Morgan e andrò in ferie io, insomma ci alterniamo un pochino così, la prossima ora arriverà anche Paola Cavinato, ma siamo pronti per giocare con il vero falso cosa succede, vi racconto tre notizie, le più disparate possono essere tutte vere, tutte false, alcune vere, alcune false, in palio oggi mettiamo la t-shirt di Belle Monella, visto che abbiamo decantato tanto la nostra radio nell'ora precedente e voi dovete individuare la sequenza corretta. Siete pronti? Andiamo con la sigla. Non valgono le risposte che stanno arrivando adesso, devo ancora leggere le notizie. Allora andiamo alla prima: un gruppo di studenti dell'Università di Pisa ha conquistato il Guinness World Record realizzando l'aeroplano di carta più grande del mondo. Il velivolo, che è costruito chiaramente interamente con carta e colla, ha un'apertura alare di 20 metri. Sarà vero o sarà falso? Seconda notizia: oggi 2 luglio è la giornata mondiale degli UFO e questa mattina il portale della NASA Italia ha pubblicato una foto con una figura non identificata, quella che viene chiamata UFO, sembra una navicella spaziale, se andate a vederla, nei cieli di New York, avvistata nel dicembre del 2018. Sarà vero o sarà falso? Terza notizia: Kate Middleton, la principessa, ha scalato in 24 ore le 3 vette più alte del Regno Unito per raccogliere fondi a favore dell'ospedale dove è stata curata. Sarà vero o sarà falso? Quanto sarà stata cattiva quest'oggi? Lo scopriremo solo vivendo. Intanto stanno arrivando le vostre risposte, dovete individuare la sequenza corretta al 393 7366 16.

0: fosse stato tutto perfetto. Vediamo se hanno individuato i nostri ascoltatori la sequenza corretta. Ecco qui.
1: Ciao bella Monella. Falso, vero, vero.
0: No, non è falso, vero, vero.
2: Vero, vero, falso. Ciao da Laura.
0: No, no, no, no.
3: Ciao Elisa. Falso, vero, vero, da Marta. Ciao.
4: Ciao. Vero, falso, falso. Raffaella, ciao.
0: No, purtroppo no.
5: Buongiorno, secondo me è falso, falso, falso. Ciao da Flaubert.
0: Neanche falso, falso, c'era qualcosa
6: Buongiorno,
0: di vero.
6: Buongiorno, Carla da Montichiari. Oggi è falsa, falsa, vera.
0: No, no, niente, niente. Qualcun altro.
7: Buongiorno, vero, vero, falso.
0: Niente, non ce la facciamo, sono arrivati n.000 messaggi. Il vincitore, colui che ha indovinato per primo, è lui.
8: Buongiorno bella Monella, per me è vero, falso e vero. Luca Santa Maria Sala, buongiorno, buona giornata.
0: Bravo Luca, non sei stato l'unico, anche Orlando, anche Maria, anche tantissimi altri hanno indovinato vero, falso, vero. La prima è vera, c'è stata quella costruzione di questo velivolo, il più grande costruito in carta con un'apertura alare di 20 metri dall'Università di Pisa. La seconda è falsa perché è vero che è la giornata mondiale degli UFO, ma il resto me lo sono inventato. E la terza è vera, Kate Middleton ha scalato in 24 ore le vette più alte del Regno Unito per beneficenza. Quindi vero, falso, vero. Bravo a colui che si è aggiudicato la nostra t-shirt. E adesso ragazzi è arrivato il momento di cantare. Ci vuole in questa mattinata. Arriva la canzone che fa.
9: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
10: Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore. E adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupido

0: silenzio di mille parole. Tra tanta gente vedo ancora il tuo nome. E adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare. Ma resto sveglio ad aspettare, con questa stupida canzone tutto da rifare.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Carlo Wasted su Radio Bella Monella. Abbiamo detto che la sequenza era vero, falso, vero. Bravo Luca che si è aggiudicato la nostra t-shirt. Attendiamo ancora i dati, mi raccomando. So che magari sarai impegnato, ma quando hai un attimo di tempo noi ci siamo. È arrivato quel momento, il momento di ascoltare chi si è aggiudicato la canzone che fa. Non so se vi siete messi d'accordo, io vi avrei accontentati tutti, perché sono arrivate di quelle richieste meravigliose, ma lei è stata la più veloce, quindi sentiamo chi c'è.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Elisa, sono Marta e oggi invece di andare al lavoro andrei al mare e quindi vorrei sentire la canzone che fa. One, two, pelle bruciata, occhiali da sole, la noia resta in città, granite e cocco, gelato al limone e tu che suoni il tam tam.

Correva l'anno 1993, Fiorello con Spiagge. Questa era la canzone che fa, chissà che qualcuno si sia sentito in spiaggia, qualcuno che magari è al lavoro. Grazie per avercela richiesta. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo, ricorderemo qualcosa, poi c'è tempo di giocare, abbiamo dei biglietti super super.

0: abbassiamo i prezzi.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro.
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provarti.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Quando non sono a casa tutto bene.
1: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
2: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Ascolta il silenzio, ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
10: La cassa.
11: Radio Bella e Monella è anche in video.
10: Musica.
11: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da
2: Davide.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Tre successi che fanno subito estate: Righeira con Vamos alla Playa e Mara Sattei con Piango in discoteca, no Mara, ti prego. E Bunda Bash e Paola e Chiara con Lambada. Grazie.
0: Bella e Monella.
1: Dobbiamo ricordare una cosa importante: sapete che noi non vi abbandoniamo, ci sono tantissime occasioni per venirci a trovare. Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina Mare, Roseland. Siamo pronti, prontissimi a far rumore. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta, giovedì 9, ospiti con tutta la notte da cantare, ma fra poco ne parliamo in dettaglio. Venerdì 10 ci saranno i nostri amici, colleghi, fratelli di Radio Peter Pan con un super impatto, un secret guest. Sabato 11 il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, insomma dall'8 all'11 luglio a Rosolina Mare ce n'è davvero per tutti i gusti. E il 9 ci siamo noi di Radio Belle Monella, a partire dalle ore 21 ci siamo con la notte tutta da cantare, un sacco di ospiti saliranno sul palco in Piazzale Europa: Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke 3, Blind e Sonico, non potete non esserci. Ci sarà anche il DJ set che scalda l'atmosfera di Andrea De Luca, a presentare la serata sarà Monica Morgan e tutti gli artisti che vedrete sul palco saranno intervistati poi dal nostro Alvise sul nostro track. Quindi assegnatevi la data sul calendario: 9 luglio, è un giovedì, a Rosolina Mare vi aspettiamo per la notte tutta da cantare.

0: noi regaliamo i biglietti per un concerto super in una notte d'estate. Quindi andiamo subito con la sigla.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con un gruppo storico. I Pooh sono pronti a tornare sabato 18 luglio a Villa Manina a Codroipo con tutti i loro più grandi successi. Una live imperdibile. Diamo la possibilità a due di voi di assistere al concerto. Cosa dovete fare? Ripeto, concerto dei Pooh sabato 18 luglio a Villa Manina Codroipo la sera. Vi diamo la possibilità di avere due biglietti. Cosa dovete fare per aggiudicarveli? Al mio via, al 393 7366 170, vogliamo sentirvi cantare bene, vogliamo un audio con un pezzettino di uno dei grandi successi dei Pooh. Siete pronti a cantare? 3 2 1, dai che si gioca. Radio.

ascoltatori canterini, siete stati bravissimi, però facciamo sentire il messaggio della vincitrice, che è stata bravissima e soprattutto è stata velocissima, ci ha già inviato anche tutti quanti i dati. Sentiamolo.

0: essere mai dura.
1: Ma che coraggio che hai, come fai?
2: La sa tutta. E allora tu andrai sabato 18 luglio a Villa Manina con Roy per vedere i Puri. Ricordo che giocheremo anche nelle prossime ore, giocherete anche domani, dopodomani, insomma abbiamo un sacco di biglietti, un sacco di occasioni per voi, quindi rimanete sempre sintonizzati. Adesso Hit Parade, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, l'ultimo singolo.
3: Radio Bella e Monelli,
4: state tutte da cantare.

ascoltatrice, la nostra vincitrice di oggi, Marisa, che è incredula, dice: ma ho vinto sul serio, non ci credo, grazie, ma grazie a te, goditi lo spettacolo, hai vinto Marisa. Fra pochissimo invece arriva la signorina Paola, chissà che umore ha oggi, a fra poco.

0: C'è solo una casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
9: Non ho vent'anni, ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrei cambiare adesso?
8: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
10: 11:01.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Buongiorno, ecco le ultime notizie. Il Comune di Padova comunica che sono stati centrati tutti e 79 i progetti finanziati col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, valore complessivo 600 milioni di euro. Tra i progetti finanziati, quello di servizio di assistenza condominiale, assolutamente innovativo, come sottolinea l'assessora al sociale Margherita Colonnello.
13: Non solo abbiamo mandato degli operatori sociosanitari a domicilio delle persone fragili che già avevamo in carico, ma a fianco loro abbiamo accostato un educatore che ha bussato la porta alle altre persone di quel condominio, generando legami tra le persone. In questo modo sono nate delle amicizie solidali, dei servizi mutualistici che hanno reso quelle comunità condominiali più coese.
12: È slittato al 6 ottobre il pronunciamento della quinta sezione della Corte di Cassazione sui ricorsi presentati dopo le pesanti condanne di ottobre 2024 emesse dalla Corte di Appello di Venezia nell'ambito del processo sulla presunta infiltrazione del clan dei Casalesi in Veneto. In secondo grado si registrò un inasprimento delle pene inflitte dal Tribunale di Venezia nel 2023.
14: Conclusa l'operazione Naxos, l'attività di controllo sulla filiera ittica coordinata a livello regionale dal Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Venezia. L'operazione ha portato al sequestro di circa 2 tonnellate di prodotti ittici scaduti oppure privi dei requisiti previsti dalla normativa in materia di etichettatura e tracciabilità.
12: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Monella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: No!
4: Sì!
3: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
9: Bella e Monella, tutto.

0: Regione d'Italia. Oltre il gossip. Con Monica e Paola. Dal lunedì al venerdì su Bella e Monella. Dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia. Oltre il gossip.
1: Eccole qua. Bella cugina. Buongiorno Paola.
2: Buongiorno. Buon giovedì. Che 2 bella di luglio. Che... Grazie. Oggi un vestito a fiori.
1: Ma anche truccata.
2: Un po' Provenza. Dipende a che ora mi alzo
1: vederla
2: la mattina.
1: Ah, dipende da che
2: esatto,
1: ora ti alzi.
2: Esatto. Sì, sai.
1: Ma ti alzi sempre alla solita ora.
2: Ma noi diversamente giovani per fare il trucco, il parrucco, il restauro della Cappella Sistina, ci vuole l'impalcatura giusta. Allora, oggi puntata dedicata all'educazione sentimentale.
1: Oh, che bello.
2: Oggi anche te, eh?
1: Sì, sì, adesso
2: parliamo,
1: sto attenta.
2: Esatto, di un gesto minuscolo ma molto potente, raga. Il bacio del buongiorno e della buonanotte, non quello dato in fretta. Parliamo di un bacio che dura 5-6 secondi veri di presenza, di contatto. Pensateci, solo 6 secondi, non un minuto di più, non un'ora, 6 secondi che possono cambiare il tono di una giornata, la qualità di una giornata. Non lo dico io, ma gli esperti, giusto?
1: Lo dici tu, gli esperti.
2: Sì.
1: Il Gottman Institute americano, dove studiano le relazioni di coppia, dopo 30 anni di ricerca, ci hanno impiegato un bel po' di tempo, hanno fatto ricerche su oltre 3.000 coppie, ha scoperto che 6 secondi di intimità fisica bastano per far rilasciare l'ossitocina. L'ossitocina,
2: sì,
1: cos'è? L'ormone bello, quello della fiducia, dell'amore, quello del buon umore, della sicurezza emotiva. Quindi non serve un gesto super romantico, basta un bacio di 6 secondi.
2: E allora, se non è il bacio, può essere anche qualcos'altro, tipo
1: anche l'abbraccio,
2: ti porto il caffè, ti do un cioccolatino la mattina, ti sveglio con una carezza. Insomma, voi avete un rituale quotidiano con il vostro partner? Qual è quel gesto che non manca mai? E se non ce l'avete questo rituale, quale vi piacerebbe introdurre da domani? Mandateci un vocale, forza!
0: 393 73 66 170 e il numero

0: Noce Nera che sarà anche la notte tutta da cantare giovedì 9 luglio e quindi vi aspettiamo a Rosolina in Piazzale
1: bello.
0: Europa a partire dalle ore 21.
1: Stavo considerando quello che dicono gli esperti della vita di coppia, bastano 6 secondi per svoltarti la giornata, per fartela iniziare bene. 6 secondi che possono essere una carezza, ti tolgo le coperte o ti do un bacino sulla guancia. Parliamo di rituali quotidiani con il vostro partner, se li avete o non li avete. Sentiamo Lucia da Treviso, cosa ci racconta?
2: Allora, io e mio marito abbiamo l'abitudine di darci il bacino, sia del buongiorno che della buonanotte. Ma vi stupirò, io e mio marito ci diamo il bacino anche per augurarci il buon pranzo e la buona cena.
0: Addirittura.
2: E saranno 11 anni di matrimonio sabato.
1: Buon anniversario. Leggiamo anche ad esempio Chiara da Padova: il nostro è un rito della buonanotte, anche se siamo stravolti, prima di spegnere le luci ci diamo 3 baci sulla guancia. Tre, hai capito?
0: Tre, non uno di più, non
1: esatto,
0: uno di meno.
1: Questo è il rituale di Chiara. Poi abbiamo Francesca dalla provincia di Rovigo: non abbiamo nessun rituale, dopo 20 anni di matrimonio siamo un po' pigri, però mi piacerebbe la sera ci prendessimo l'abitudine di stare 5 minuti nel silenzio seduti sul divano. Mi basterebbe solo questo.
0: Capito?
1: Quindi stare accanto al partner seduti sul divano 5 minuti per rilassarsi. Anche questo è un rituale quotidiano che rafforza, no, il rapporto con il partner.
0: Assolutamente. Allora parliamo proprio di questo rituale, che sia il bacio del buongiorno, della buonanotte, che sia un caffè bevuto insieme, che sia la colazione fatta rigorosamente insieme. Raccontateci al 393 7366 170.
3: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.

0: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: di Capri Ponte, giovanotti DNA, c'è Paola,
1: sì,
0: sta già vedendo sul cubo, lo
1: sì,
0: so.
1: Sì, sì, si balla bene a San Siro, non dove ha fatto
0: sì.
1: Si balla bene. Allora, gesti romantici, bastano pochi secondi per, insomma, svoltarti la giornata, dare un senso alla giornata, rafforzare la coppia. Giulia dalla Tisana ci dice: il nostro rito quotidiano è il buongiorno telefonico.
0: Sì, si mandano il messaggio.
1: Sì, perché lavoriamo a turni diversi e a volte non ci incrociamo per giorni, ma alle 8:30 precise ci mandiamo sempre un vocale.
0: Beh, dai,
1: che bello.
0: Carina, sì.
1: Allora, poi abbiamo Simonetta da Feltre: mi piacerebbe averne uno che lui mi sbrinasse il parabrezza dell'auto tutte le mattine d'inverno prima che io esco per andare al lavoro. Per me l'amore è anche fare cose pratiche per l'altro.
0: Sì,
1: non solo smancerie.
0: Perché va bene d'inverno, ti sbrina la macchina, ma d'estate
1: ti
0: fa caldo.
1: Non lo so, Simonetta da Feltre, d'estate cosa vorresti? No, perché lo diciamo alla buon'anima che si congiunge con te tutte le sere, no?
0: Eh sì.
1: Che tu vuoi che la mattina si alzi un po' prima, specie se parcheggi la macchina fuori, è un casino, ti devi devi partire 20 minuti prima, sbrinare il parabrezza. Abbiamo Andrea da San Donato di Piave, dice: tutte le mattine da 26 anni prima di uscire di casa lei ancora dorme e io me la sbaciucchio di brutto, non posso farne a meno.
0: Per fortuna hai trovato la tua lei e non Paola.
1: Esatto, io ti darei un cagnone. Allora, chiaramente mi parte anche una tastatina qua e là qualche volta, ma comunque la giornata parte sempre alla grande. Telefonata, inizio lavoro e fine lavoro, questa è la nostra routine giornaliera.
0: Quindi
1: Andrea,
0: il bacio la mattina o i baci la mattina e poi la telefonata prima di lavorare e anche al termine.
1: C'è uno stalker in pratica.
0: Ma che uno stalker?
1: Coglioni, bacia la mattina, mi telefona, dà le palpatine e sto ancora dormendo. Cioè, veramente, io chiedo il divorzio dopo 48 ore. Sto scherzando.
0: No, sappiamo che piacerebbe anche a te ricevere il bacio del buongiorno.
1: Specie il momento della palpatina.
0: Sì.
1: Così la cicetta baffetta si sveglia.

0: stavo pensando che nel 2013, quando uscì Alfonso di Levante, e lei aveva questo passaggio che ha colpito un po' tutti quanti,
1: certo.
0: No? Che vita di merda, io ne ho fatto la mia bandiera, l'ho messa anche sul cellulare. E dopo tot anni non è cambiato un cazzo, è ancora una vita di merda, quindi per me è una canzone estremamente attuale.
1: Attuale, sì.
0: Hai capito, Elisa? Diciamola! Allora, sì. Ti leggo due messaggi, poi mandiamo Ciccio Bello. Allora.
1: Io non so. Non so come ho fatto a sopravvivere queste due settimane.
0: No, vabbè, però insomma,
1: però ce la siamo cavata,
0: dico
1: dai,
0: la verità.
1: Sì.
0: Diego da Treviso. Ciao sorelle, noi abbiamo il rito del caffè. Bello,
1: oh,
0: no?
1: Bella,
0: il caffè.
1: Sì.
0: Mi sveglio un po' prima, porto la tazzina a letto a mia moglie. Anche se litighiamo la sera prima, quel caffè sul comodino c'è sempre. È il nostro modo per fare la pace.
1: Ma che carina questa cosa.
0: Che bello,
1: cosa,
0: il caffè,
1: sì.
0: Il caffè è bello, eh.
1: Sì.
0: Il bacetto a me dà fastidio, perché, non mi toccare. Però il caffè, vabbè. Poi c'è Matteo da Verona. Matteo per me vince su tutti. Dice: io alla mattina, senza palpatina sulle ciapette della mia lei, non parto. Ormai è un rito.
1: Si vede che porta fortuna.
0: Che ha scambiato la sua lei per una barboncina, hai capito? Cioè gli dà la pacchetta sul culo, hai capito? Poi parte felice. Ma Matteo da Verona!
2: Ma non si fa.
0: Ma non si fa. Falle una carezza sui capelli. Sfiorala con le labbra sulla guancia. Che cazzo gli fai? La palpata sul culo.
1: Sì, anche
0: ma ti pare?
1: Piaccia tanto, ma insomma,
0: però
1: adesso non
0: a modo
1: mettiamo
0: suo, sì, non polemizziamo
1: tra
0: moglie
1: e marito, non
0: ci mette
1: il dito. Allora parliamo di gesti carini, gesti quotidiani, che sia il bacio del buongiorno, della buonanotte, che sia il caffè insieme. Cosa fate voi in coppia? 393 7366 170. Piccola pausa.
3: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.

0: all'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza.
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
14: Caffè, orzo, ginseng. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
16: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it. La
15: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
17: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
18: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.
19: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto e un secret guest. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland, dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media partner Radio Bella e Monella.
20: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
21: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Non perdete tempo, per favore.
24: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
25: Antonello Cerri suona
26: Italiamo.
27: Italiamo.
26: Italiamo.
25: La grande festa italiana.
28: Vogliamo cominciare?

0: Molto bello superstar, come lo chiama Paola Morandi, sì. E dalla convita Brusco con Ti penso sempre e The Colors con Pronto come va. La tua preferita?
1: Vita, Morandi e Dalla, tutta la vita, vita, tutta la vita.
2: Italiano, la musica italiana, allora, tutta da ballare.
1: Ragazzi, basta un bacetto, 6 secondi di gentilezza e ti può cambiare il tono di una giornata. Stiamo parlando dei vostri rituali quotidiani con il vostro partner, se ci sono. Va bene un po' tutto, va sì. bene un po' tutto. E allora andiamo, se va bene un po' tutto, a quello che ci racconta la nostra Marisa, che ci porta in Friuli Venezia Giulia. Siamo a Butrio.
3: Il nostro rituale quotidiano di ogni anno
1: sì.
3: è non dimenticarci mai il nostro anniversario, di farci auguri o di festeggiare. E infatti quest'anno festeggeremo i nostri 40 anni sopra una nave da crociera.
1: Però
3: il 28 di luglio.
1: 28
3: grazie
1: partono
3: a voi, sì. anche per il vostro regalo. Grazie.
1: Ah, perfetto,
0: il
1: grazie.
0: 28 luglio, quindi manca davvero poco.
1: Esatto, festeggiano così l'anniversario di matrimonio in crociera,
0: bello.
1: Un po' come il Titanic, dove
0: no, ma
1: lui
0: perché?
1: La prende, le apre le braccia okay. e le mette a prua a poppa, con le poppe al vento, insomma. Va bene,
0: sì,
1: va bene così. Le
0: ma perché
1: ancora.
0: Poi tiri fuori il Titanic che finito male così a lei viene l'ansia.
1: No, nel senso tutto
0: nave.
1: Romanticismo prima della tragedia
0: sì.
1: che rappresentava il Titanic, no? Allora, Madonna. Allora, Valentina, oh, abbiamo Valentina
0: sì,
1: che arriva
0: dai.
1: Con la

Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: Maestri con Salirò, stiamo parlando di gessi, carinerie, che fate, vi fate reciprocamente voi e il vostro partner,
1: o
0: magari
1: vorreste,
0: la mattina,
1: o vorreste. Martina da Lendinara: mio marito fa l'agente di commercio e spesso parte per Torino. Ogni volta io gli nascondo un cioccolatino, delle caramelle nelle tasche della giacca, nella valigetta, con un mini biglietto.
0: Che cosa carina,
1: che bello.
0: E lui se la ritrova in valigia.
1: Sì, così, capito. E poi comincia a bestemmiare perché il cioccolatino si scioglie.
0: No, ma perché?
1: Gli rovina i documenti. No, dai Martina, scherzo.
0: Metterà una caramella,
1: sì,
0: adesso che
1: vabbè,
0: è caldo.
1: Qualcosa. Allora, Luca da Castelfranco: il nostro rito quotidiano è che il primo che si sveglia accende la macchinetta del caffè anche per l'altro. Se trovo la tazza pronta vuol dire che tutto è ok. Se devo farmelo da solo capisco subito che c'è aria di maretta, è un segnale, capito?
0: Assolutamente.
1: È
0: se
1: giusto,
0: uno è lunatico,
1: Luca,
0: magari si sveglia con la luna storta, col piede sbagliato, e voilà.
1: E poi il premio fedeltà va a Erika da Gradisca di Sonzo, che non so neanche dov'è Gradisca, di provincia di Gorizia.
0: Beh, sempre
1: non lo so.
0: Friuli Venezia Giulia.
1: È un bel posto. Erika dice: io vorrei tanto, sorelle, il rito della colazione a letto, ma l'unica cosa che ricevo la mattina è il cane che mi salta sulla pancia, hai capito? È proprio il moroso, il marito, non lo sappiamo, la caga zero, come si dice in francese in questi
0: casi.
1: Ma si
0: alza, fa le sue cose e esce dalla porta, mentre il cane in qualche maniera...
1: Il cane è l'unico
0: spinta
1: che,
0: d'affetto.
1: Esatto, gli dà un rituale quotidiano d'affetto a Erika, come sei presa.
0: Allora, io spero che siate un pochino più fortunati
1: Erika,
0: poverina, che deve subirsi il cane.
1: Sì.
0: Parlateci dei vostri gesti, può essere il bacio del buongiorno, della buonanotte, può essere la trasmissione che guardate insieme, quell'attimo che vi concedete col vostro lui o con la vostra lei.
2: Radio Bella e Monelli.

0: 1-0 negli ultimi minuti qui sì. con le cugine sorelle d'Italia. Stiamo parlando di gesti carini che fate reciprocamente tu e il vostro lui. Voi
1: sì.
0: il vostro lui.
1: Allora abbiamo Samantha che dice: mio marito mi porta il caffè a letto al sabato mattina.
0: Solo sabato?
1: Eh sì, perché è l'unico giorno che resto a letto un po' di più, quindi fanno le cose con calma, va bene, l'accettiamo, non è un rito quotidiano, è quello del weekend, no?
0: Sì.
1: Che interessa un po' la maggior parte delle coppie che hanno un po' più di libertà in quel contesto. Poi abbiamo anche Marisa di Vicenza: ogni sera prima di addormentarci io e mio marito, e ogni mattina appena svegli ci diamo il bacino del buongiorno, il bacino della buonanotte, ciao belle.
0: Però mi raccomando, devi durare 6 secondi.
1: Esatto, non di più, perché poi ti parte la lingua e 6 secondi sono troppo pochi. Anche se ho conosciuto così accompagnatori con 6 secondi, capito? Hai voglia! Facevano di tutto e di più, ma c'è chi si accontenta e chi no.
0: Sì.
1: Era giusto per mettere la ciliegina sulla torta.
0: Ci stava.
1: Esatto, grazie Elisa.
0: Grazie, a domani, ciao.
2: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Wifi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare l'estate.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 12 e un minuto. Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Il Vaticano ufficializza la scomunica per i vescovi lefevriani il giorno dopo la consacrazione di 4 presuli avvenuta in Svizzera senza mandato pontificio. La Santa Sede mette in guardia i fedeli: non aderite, nozze e confessioni non sono valide. I mondiali di calcio USA-Belgio sarà un ottavo di finale dopo che gli americani hanno battuto 2-0 la Bosnia-Erzegovina, mentre i diavoli rossi hanno superato 3-2 il Senegal. Passa anche l'Inghilterra dopo il 2-1 col Congo e troverà il Messico. Dalle 21 cercano la qualificazione Spagna-Austria. Tennis a Wimbledon oggi 5 azzurri in campo. I primi a giocare dalle 12 sono Sonego contro Diallo e la 18enne Grant contro la Bozukova. Nel pomeriggio Cobolli, Berrettini e Paolini. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provarti.
10: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
14: Fai leva sui miei desideri, eh?
13: Veramente faccio leva sull'IVA.
14: Leva sull'IVA?
13: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
14: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
13: Ce li leva?
14: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
13: Leva l'IVA
14: e i pensieri.
13: Solo a luglio, solo da...
15: Iperceramica.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, apre quella che è la nostra pausa pranzo.
1: Paciarotta e scrocchiarella.
2: Dalle 12 alle 15, su Belle e Monella, la pausa pranzo è...
0: Paciarotta e scrocchiarella. Ciao amici.
1: Ciao dami, ciao ragazzuoli. Io vorrei fare un remix di Tommaso Paradiso, agitare sali minerali.
0: Ah, che benessere, che benessere. Stai facendo un po' la move alla Cristiano Ronaldo nei mondiali.
1: Sì, sì.
0: Quando
1: sì.
0: Spostò la Coca-Cola. Drink water, water, acqua.
1: Beh, ha ragione.
0: Va bene, allora, noi, come sempre, le nostre tre ore dove si canta, dove si gioca nella prossima mezz'ora, dove si chiacchiera, chiediamo i vostri pareri, ovviamente, del vostro vissuto. Tutto al 393-7366-170.
1: Allora, per la canzone che fa, è importantissimo che voi mandiate un messaggio vocale, perché spesso scrivete un messaggio scritto, appunto. No, non va bene, serve un messaggio vocale. Poi, come vi ha detto Damiano, giocheremo al gioco della parola misteriosa e poi entreremo nel mondo di Elettra Lamborghini oggi. Andremo a twerkare un pochino.
0: Dovremmo capire poi loro cosa fanno nella vita. Vabbè, ci arriveremo, step by step.
1: Bene,
0: intanto, Raff, cosa resterà degli anni 80?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: È Bruno Risas, l'albero delle noci. Qui su Belle Monella l'abbiamo detto, adesso a cantare tocca a voi. Fuori la voce al 393-7366-170.
1: Potete scegliere la canzone in italiano che avete, che potete ascoltare e volete ascoltare all'interno di Radio Belle Monella.
2: Ora su Belle Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Belle Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: 4 in realtà, quindi niente paura, solo 4 anni. Sono passati rapidi e veloci.
1: Velocissimi, questa è una canzone di Ercomi che si chiama Insuperabile.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella Monella, volevamo sentire la canzone che fa
4: Insuperabile. L'amore per me.

0: Come annunciato, Orcomi con Insuperabile è stata questa la scelta della canzone che fa. Pronti perché nella prossima mezz'ora si gioca e ci saranno in palio due bigliettini.
1: Per chi?
0: Per Sig.
1: Sig. Ma noi non possiamo spoilerare tutto
0: subito.
1: Va
0: bene, dai, no spoiler.
1: Abbiamo dato un indizio. Sig.
0: Sig. Sig.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
3: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online, e se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive, oltre la carta casa.
10: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa. Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
12: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabile Aurora e su scarrabileaurora.com.
15: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
16: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Il tetto tiene ancora.
18: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
19: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella suonano gli anni.
20: stessa storia, stesso posto, stessa radio.
21: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
22: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
23: Buongiorno.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Pillolina, come sempre sono tre le canzoni, una più bella dell'altra.
2: Abbiamo ascoltato Max Pezzali, La dura legge del gol, Alessandra Amoroso, Notti blu.
1: E Tricarico all'inizio, io sono Francesco.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
1: Si gioca anche quest'oggi, vi abbiamo dato un consiglio, un'anteprima, dicevamo
2: uno
1: SIG.
2: Spoiler.
1: SIG. Ma cosa voleva dire questo SIG?
2: Siegfriedo Ranucci, lui è il conduttore di Report, nota trasmissione televisiva molto, molto bella, molto interessante, giornalista e autore televisivo, che sarà a Castello di Udine martedì 7 luglio per uno spettacolo molto, molto interessante.
1: Ovviamente giocate con noi se interessati al premio e come sempre ci saranno 5 parole e voi dovete trovare la sesta, quella che noi chiamiamo appunto parola misteriosa.
2: Vi passate una serata diversa, vi portate a casa un bel po' di informazioni se indovinate la parola misteriosa, e le parole di oggi sono carta,
1: bicicletta,
2: pranzo,
1: colorato,
2: pieno. Ve le ripetiamo? Carta,
1: bicicletta,
2: pranzo,
1: colorato,
2: pieno. Ve le abbiamo dette talmente, talmente piano che è impossibile non indovinarla.
1: 393-7366-170, qual è la parola misteriosa di oggi?
0: 393-7366-170 e il

0: pranzo colorato e pieno. Queste erano le 5 parole di oggi che vi permettevano di andare da Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, giornalista, autore televisivo, martedì 7 luglio a Castello di Udine.
1: Esatto, voi avete mandato un sacco di messaggi, come sempre, come tutti i giorni, al 393-7366-170. Leggiamo anche un po' di risposte che sono arrivate. Allora, c'è chi ci ha provato con Raggio, moltissimi.
0: No, non è Raggio. Secondo me la più gettonata è stata Sacco.
1: È stata Sacco? Vediamo, ci sono anche degli audio.
2: Ciao,
1: sentiamo.
2: Ciao, la parola di oggi è Sacco. Grazie, ciao.
0: Grazie a te, grazie per aver giocato. C'è chi dice potrebbe essere piatto la parola di oggi.
1: No, non è neanche piatto. Ci provano con cesto.
0: Cesto? No, non è cesto, ragazzi. Mi dispiace.
1: C'è Antonella da Treviso che dice: ciao, la parola di oggi può essere ruota?
0: Non è ruota, ragazzi, ve le ripetiamo. Oggi è davvero semplicissimo.
1: Oggi è facilissimo,
0: 393-7366-170, veloci.
1: Carta, bicicletta, pranzo, colorato, pieno.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: siamo fatti per amare.
1: È la voce di Neck, Fatti avanti amore. Fatevi avanti anche voi, e lo state facendo al 393-7366-170.
2: E niente, lo sapevamo che era facile, infatti ci siete arrivati.
3: Ciao, la parola di oggi è cestino. Cestino della carta, cestino della bici, cestino vuoto, eccetera. Ciao da Federica.
1: Ciao Fede. Beh, era facile, dai, era molto facile. Bravi tutti quelli che hanno indovinato, che si sono portati a casa i biglietti. Facciamo un piccolo riassunto, anche se in realtà l'ha fatto Federica, quindi
2: sì,
1: ovviamente
2: allora,
1: il cestino della bicicletta,
2: il cestino di carta,
1: sì, il cestino per il pranzo.
2: Esatto, un cestino colorato,
1: sì,
2: e un cestino pieno di cose.
1: Pieno di cose o vuoto magari.
2: O vuoto anche.
1: Il cestino vuoto nel computer.
2: Cestino, potevamo aggiungere anche una sesta parola.
1: Va bene, oggi è andata così, bravi, fateci sapere ovviamente come andrà. Ripetiamo la data, è il 7 di luglio, è un martedì, a Castello di Udine per lo spettacolo di Siegfried Ranucci.
2: Esatto, una location bellissima, ci sono stata, andateci anche solo per vedere quanto è bella Udine e soprattutto per conoscere questo giornalista, autore televisivo, conduttore di Report, che vi darà un sacco di chicche interessanti.
4: Radio Bella e Monella.

0: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: bella è Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, hai voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 13.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buon pomeriggio, aggiornamento delle 13, bentrovati. È stato dichiarato in Veneto lo stato di emergenza regionale per la siccità. Il governatore Stefani ha firmato l'ordinanza. Mancano attualmente 24 miliardi di metri cubi d'acqua.
5: Entra nella fase operativa il piano di riqualificazione edilizia che interesserà un tratto di piazza 27 ottobre a Mestre, occupato dai magazzini Campana e l'ex torre Telecom alla Cipressina, trasformandoli in complessi residenziali. La giunta veneziana ha approvato la variante numero 122 al piano degli interventi che avvia l'operazione, anticipata a febbraio scorso, quando i due progetti erano stati selezionati tramite un bando riuso.
4: 24 giornate da bollino rosso per traffico intenso, 29 con bollino giallo per traffico sostenuto. Entra così nel vivo la stagione dell'esodo estivo sulle tratte autostradali venete, specialmente in alcune giornate e in prossimità dei weekend. In particolare, condizioni da bollino rosso sono previste in direzione di Trieste e del litorale nei venerdì di luglio e agosto e nei tre sabati prima di Ferragosto, 25 luglio, 1 e 8 agosto. Quest'anno non sono previsti bollini neri.
5: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
6: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
7: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
6: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
9: L'inflazione.

0: abbassiamo i prezzi.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi... Non...

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Bella e Monella, tutta

0: fai questa sera?
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Nel nostro giovedì 2 di luglio, 7 minuti dopo le 13, iniziamo a chiacchierare insieme. Avevamo un po' anticipato che avremmo parlato di questo sfogo di Elettra Lamborghini.
2: Il titolo dice: smettetela di modificare le mie foto. Quest'artista ha criticato apertamente chi altera gli scatti nei quali lei è presente prima di pubblicarli.
1: Che magari pensa il giornale o non lo so, chiunque faccia questa foto magari lo fa anche per, tra virgolette, magari fare un favore, che ne sai mai che gli dà fastidio, che vede la sua foto che non è venuta perfetta. Invece lei, onesta, brava, intellettuale anche, aggiungo, si sfoga contro, nel senso: non toccate le mie foto, fatemi uscire come vengo.
2: Esatto, quindi attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram la cantante si è sfogata contro questa abitudine che secondo lei sta diventando sempre più diffusa, cioè le fotografie vengono modificate con un sacco di filtri prima della pubblicazione online.
1: Comunque lei è 32enne, cioè siamo praticamente coetanei.
2: Beh, no, è del 94 come me.
1: Tu hai 32 anni?
2: Eh sì. Allora. Cioè, in realtà ne ho 27, però ne ho 32.
1: Ah, ne 27 dentro. Sì. Brava, sì, brava. Sì, va bene. Tra un po' capiamo anche voi che attitudine avete nel modificare le foto.
2: Si potrebbe fare un elenco. Comunque la capisco.
1: 393 736 16.

0: con il prosecco in mano, forse non è ancora orario ufficiale perché tanta gente sta ancora lavorando, magari sì, in pausa pranzo, poi non esagerano anche.
1: No, no, poi con il caldo, meglio stare attenti con,
0: beh,
1: con l'alcol.
0: Oggi comunque non si sta
1: oggi
0: malissimo.
1: Oggi si sta da Dio, ragazzi, veramente c'è un cielo bellissimo. Allora, stiamo parlando di Elettra Lamborghini che è stanca, che è giornalisti, comunque testate giornalistiche, Instagram, Facebook, chiunque scriva articoli sui social, prenda le sue foto e le modifichi prima di pubblicarle. È vero? È strano, è strano, è brutto. Perché ridi?
0: No, rido perché fatalità, questa mattina mi è capitato un Reels di un bambino che abbracciava Elettra Lamborghini, no? E abbracciava tutto.
1: Eh beh, ovvio. Ma tu lo sai che Elettra, lei dice dei filtri, però di chirurgo
0: gli ha dato una mano, dici.
1: Mamma mia, eh sì. Va poi bene. È bellissima, però ci ha dato dentro pure lei.

0: Allora, adesso vogliamo sincerità, eh?
1: Sì.
0: Quindi, momento verità, microfono aperto, il bello della radio. Hai mai modificato una foto?
1: Io?
0: Sì.
1: Sì.
0: Hai modificato?
1: Sì.
0: Cos'è che non ti piaceva?
1: La pelle.
0: La pelle, la volevi più liscia.
1: Ho sofferto di acne, quindi sono rimaste delle cicatrici.
0: Che ti dà facile se erano tipo i puntini,
1: sì,
0: così.
1: Sì, esattamente, esattamente.
0: E anche io l'ho fatto, anche io l'ho fatto.
1: Anche
0: non sulla pelle, però, non sulla pelle.
1: Cosa,
0: io ho un ricordo molto, molto forte. Ma ero piccolo, quindi ti parlo 2018, cioè avevo 18-20 anni.
1: Sì.
0: E c'era questa foto che ci aveva fatto una fotografa durante un torneo di calcio, no? La foto mi piaceva un sacco, era bellissima.
1: Non avevi abbastanza muscoli?
0: No, no, ero magro all'epoca, era tutto perfetto.
1: Okay.
0: Avevo il numero 5, mi dava troppo fastidio. Allora ho modificato. No, ma si vedeva solo la braghetta. Allora, tipo, l'ho fatto sbiadito là. Ho messo la sfocatura.
1: Perché
0: non si vedeva il numero. Perché il numero 5 mi fa schifo.
1: È da sfigati.
0: No, non è da sfigati, però io ero il.
1: Ricordate che Damiano Ametta ha segnato a tutte le squadre
0: più di mezzo Triveneto.
1: Più di mezzo Triveneto.

0: tanto le foto. Un'ascoltatrice di Romantonella dice: di solito solo piccoli ritocchi come luce, contrasto o i colori.
1: Vabbè, insomma, allora quelle
0: sono concessi.
1: Sì. Quando uno arriva a modificarsi completamente il corpo, allora lì secondo me si parla di dismorfia, che è una malattia che sta veramente spopolando, soprattutto a proposito delle ragazze. Tantissime modificano la grandezza delle braccia, la vita, il sedere, si ripiccioliscono il naso, si gonfiano le labbra solo per i social. Poi quando le vedi dal vivo
0: cambi.
1: Ma ti accorgi che sono reali? Cioè, perché la finzione vale più del valore che abbiamo all'interno del nostro corazon? Chi lo sa?
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
11: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
14: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
15: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
1: Ma va, sono andata da Ivan Team.
16: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia? E in totale sicurezza. Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco, si zuccherò la pillola. Ma giù, giù.
18: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Bello Cherry è la pillola di Italiamo con tre artisti, tre canzoni. C'erano Quelli che ben pensano, ovviamente il titolo del brano.
1: Frankie Energy, poi Gemelli Diversi con Musica e all'inizio Dargen D'Amico con Onda Alta, il pezzo che aveva portato a Sanremo. Grazie Antonello.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Allora, nel fuori onda la Dallan ha visto la mia foto modificata sotto. Sì. Cioè, ridere.
1: Moltissimo, perché si rivede lontano un chilometro che hai sfuocato il numero 5 ed è proprio grande, quindi tu non hai cancellato il 5 e basta. Tu hai proprio
3: di ginocchio.
1: Sì, ha tolto il ginocchio, ha tolto l'erba che c'era dietro. Comunque, piuttosto di modificarti altro, meglio aver modificato il numero.
0: Allora, c'è chi ci dice: ragazzi, una curiosità, ma le foto che pubblicate sui social, sul vostro profilo della radio, le ritoccate un po' prima di metterle online? Allora, io sono sincero, le mie sono originali,
1: Anche le
0: poi
1: mie.
0: Se tu stai dicendo che qualcuno se le ha ritoccate, io mi dissocio.
1: Diciamo che non sono originali di tutti.
0: Qualcuno, io mi dissocio.
1: Qualcuno le modifica, non si punta il dito, però qualcuno le modifica.
0: Io, secondo me no.
1: Secondo te no?
0: Secondo me sono tutto originale.
1: Che falso che sei. Sei falsissimo.
0: Poi vediamo, c'è anche il messaggio di Alessandra. Lei dice delle piccole parti, magari appunto i brufoli, o se su una foto magari avevo quel puntino nero, tolgo il puntino, ci sta, dai.
1: Comunque fare le foto è un'arte. La cosa importante da fare nel 2026, dovete un attimo istruire i vostri amici, il vostro fidanzato o la vostra fidanzata a farvi le foto da fighi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: pensa quanti sogni che ha tua mamma, che vorrebbe andare a cavallo.
1: E ogni tanto ci sono i miei amici che me le inoltrano, certo. Stronzi.
0: È molto simpatico. C'è lei che scrive: io uso tantissimi filtri da bambini, cioè quelli che ti mettono il muso da cagnolino, gli occhi enormi.
1: Ma quelli si usano nelle videochiamate.
0: Conclude dicendo: non modifico mai le foto, mi è rimasto impresso ciò che ho letto una volta. Nelle foto sei una dea, dal vivo cambio idea. Tanto cozza sono, almeno lo si sa fin da subito.
1: Ma chi l'ha detto questo detto? Ma è bellissimo!
0: Ma è bellissimo! Ed è il discorso che facevo prima. Sì. Tanto, prima o dopo, quella persona la devi conoscere dal vivo.
1: Certo.
0: Se tu hai creato delle false aspettative, in realtà poi dal vivo si vede.
1: Lei dici che poi dal vivo si sfrantuma tutto. Ma a parte che tanti lo fanno anche per crearsi una sorta di personaggio. Al giorno d'oggi, appunto, c'è questa figura ormai nota dell'influencer, quindi tanti ne approfittano. Anche se poi dal vivo vuoi o non vuoi sia diversi, però sui social puntano a essere perfetti.
0: Sì, ed è una cosa che secondo me è un po' preoccupante, non per noi, ma per i ragazzi e gli adolescenti che stanno crescendo. Radio Bella e Monella.

0: comunque è una cosa grave. Uno, comunque fotografare una persona senza averne consenso.
1: Bravissimo.
0: Due, modificarne anche la foto senza ulteriore consenso.
1: Esatto, infatti Elettra Lamborghini ha proseguito questa polemica dicendo: nessuno ha la mia autorizzazione. Ha confessato di essersi ormai esasperata, questa situazione è diventata abbastanza insopportabile, ha ribadito che le fotografie ritoccate non corrispondono alla sua immagine reale e chiedendo ai follower, che se ritengono insomma di essere un attimo d'accordo o contro o pro, insomma, di togliere queste foto.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: È quando suona la sveglia che esordisci con
2: Buongiorno Unca!
3: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
4: Non potete perdervelo!
5: Radio Bella e Monella.
6: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
5: Radio Bella e Monella.
7: E vola, con quanto un fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola, la notte.
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Ora. Manca poco alle 14.
9: Il segnale orario è in collaborazione con
10: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
11: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
12: Torniamo a parlare di pallavolo perché qualche giorno fa il Veneto delle donne è tornato a trionfare nel torneo Equilibrium Cup TDR di Catania. Buongiorno al presidente di FIPAV Veneto, Michele De Conti.
13: Sì, buongiorno a tutti voi. Per il secondo anno consecutivo sono riuscite a salire sul gradino più alto del podio, cosa che normalmente succede raramente che una selezione, una rappresentativa di una regione riesca a conquistare loro per due anni consecutivi. Normalmente cambiano completamente le ragazze, come è stato nel caso nostro, scrivo una, e perciò riuscire a fare il replay della stessa finale di un anno fa, perciò sempre con la Lombardia, una partita molto molto combattuta, vinta 2-1. Siamo passati per un buchetto piccolo in semifinale contro il Piemonte, che si vedeva soccombere al tie-break 11-8, invece sono state brave e costanti le ragazze a stare in campo e a ribaltare anche la situazione in semifinale.
12: Ora, presidente, cosa si prospetta per le ragazze guidate da Elisa Sperandio?
13: Ma sicuramente sono ragazze di un certo livello, sono ancora giovanissime, perciò potranno partecipare ancora ai campionati giovanili. Sicuramente nei loro club andranno a svolgere campionati principalmente D2/B1. Probabilmente tra qualche anno intendo dire almeno 4 anni, sentiremo parlare magari su qualche situazione di squadra di Serie A, non tutte da uno, ma da 1 a 2 a 3 sicuramente un palcoscenico che si presenta a loro.
12: Grazie al presidente di FIPAV Veneto, Michele De Conti. Buona giornata.
13: Buon pomeriggio a tutti voi.

0: fare.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ciao amici di Radio Bella e Monella, benvenuti nella nostra terza ora insieme. 5 minuti dopo le 14, abbiamo cantato, abbiamo giocato,
1: abbiamo parlato
0: dei filtri. Non modificatevi le foto, o insomma fate un po' come vi pare.
1: Esatto, cercate di non cambiare troppo i connotati, altrimenti non vi riconosciamo in giro.
0: E adesso finalmente parliamo di amenta, finalmente.
1: Di cosa?
0: Di amenta, no?
1: Della menta.
0: Ah, della menta, avevo capito parlassimo.
1: Vuoi che parliamo di te?
0: No, vabbè, parliamo della menta.
1: Raccontaci. Allora, com'è andata la tua vita fino ad oggi? C'è qualcosa che vuoi raccontare ai nostri ascoltatori?
0: Beh, la mia demo della radio diceva: ciao, sono Damiano, ho 23 anni.
1: È vero, la mia 27, per quello che sono ferma lì.
0: 23, ne ho 28, 5 anni, mamma mia.
1: Di già.
0: Vuole il tempo. Però, comunque, si parla appunto di menta, la proprietà, i benefici, le ricette estive per usarla ogni giorno.
1: Beh, se penso alla menta mi viene in mente freschezza. Mi viene in mente un aroma molto buono, cioè il profumo poi ed è protagonista della nostra cucina mediterranea. Si può mettere dappertutto.
0: A me viene in mente l'ugo.
1: Buono l'ugo
0: o il mojito?
1: Sì, beh, mojito. D'estate io sono mojitana.
0: Sei mojitana?
1: Me bevo il mojito.
0: Vai, ricetta del mojito. Ricetta del
1: zucchero
0: mojito.
1: Di canna.
0: Vai. Sì, che si può mettere anche liquido comunque.
1: Ok, menta.
0: Menta, sì.
1: E si pesta tutto, prendi il ghiaccio.
0: Cosa si pesta però?
1: La menta.
0: E
1: lo zucchero.
0: E
1: cosa manca? Il lime!
0: Il lime!
1: Radio Bella e Monella.

0: poco andiamo a scoprire quelli che sono i benefici anche della menta, visto che stiamo parlando di questo. Poi verranno fuori sicuramente anche delle ricettine, niente male. Ma adesso si ritorna a cantare con la canzone che fa. Quindi se avete in testa quella canzone da tutta la giornata, è il momento di cantarla.
1: Mandate un messaggio vocale, dite: ciao Dami, ciao la Dall'Anna, vorrei ascoltare la canzone che fa. Ne ovviamente cantate un pezzettino, quindi non audio troppo lunghi, bastano tipo 30 secondi al massimo.
0: Ok, al max.
1: Al max. Non serve che cantiate bene, perché noi siamo persone molto inclusive, e poi ce la cantiamo tutti insieme, va bene?
0: Ah, quindi la cantiamo anche noi?
1: Certo.
0: Va bene, quindi un canto solenne.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: dicessi che quello dei Pampers, hai capito? Quello che stava insieme a Beatrice,
1: sì,
0: ha un che del cantante di Pinguini, si può dire?
1: Certo.
0: Ah, ok, ok.
1: Si assomigliano. Si assomigliano. Infatti hanno fatto anche un video.
0: Davvero?
1: Sì, insieme, che si sono guardavano. Sono molto simili.
0: Ma perché allora in realtà, allora, quello dei Pinguini è più magro in viso, però hanno la stessa tipologia di barba, questo capello un po' sbarazzino, sì, un po' casuale. Ecco, va bene. Comunque è arrivato il momento di sentire chi è stato scelto per la canzone che
1: vai,
0: fa.
1: Vai, vai, è una giva, senti.
2: Su Bella e Monella, ora... La canzone che fa...
3: Ciao ragazzi, vorrei ascoltare la canzone che fa... Presto che non resisto, inchiodo fisso, scusa se insisto. Ciao!

0: non sempre bello. Pure
1: Coez, è sempre bello qui su Radio Bella e Monella, è sempre bello stare con noi, spero anche.
2: Certo, certo, ci sono arrivati dei complimenti oggi, però bene. Sai che non va bene tirarsela, ogni tanto ce la possiamo anche concedere.
1: Siamo contenti. Ci vogliono bene.
2: Sì,
1: ecco.
2: Sì. Mm-hmm. Parliamo della menta, sì. E di una pianta che ha molte varietà, perché non esiste una sola menta. La più conosciuta è la menta piperita, questa è molto ricca di mentolo ed è ampiamente utilizzata anche nella preparazione delle tisane oppure di prodotti fitoterapici.
1: Che poi la menta fatta in casa, comunque che nasce così un po' casual nei vostri giardini, ma che profumo pazzesco ha!
2: Incredibile, è incredibile. C'è un il Marocco è famosissimo per il tè alla menta. Tè alla menta marocchino è una cosa che non vi so spiegare. Poi sappiamo anche che nelle cucine italiane si trovano altre mente, tipo la menta romana, è un po' più delicata, oppure troviamo la mentuccia, per esempio tantissimi nel centro Italia utilizzano la mentuccia.
1: Ho un ricordo, non c'entra proprio con la menta, però è collegato perché è una foglia. Quando lavoravo in questo ristorante stellato, quando ero giovane, la maître, diciamo, mi dice: Damiano, vai a prendere l'erba limone, mi pare.
2: Che?
1: L'erba limone, comunque, una foglia, adesso non ricordo il nome, in giardino.
2: Cosa hai preso, la menta?
1: Ho preso delle foglie a casa. Le foglie selvatiche. Avevo 18 anni, ma cosa potevo sapere? C'era il giardino che era pieno di piante, pieno di foglie. Cosa guardavo?
2: Avevi il telefono.
1: Ma vabbè, ma erano altri tempi, ma non si faceva così.
2: E lei cosa ti ha detto?
1: Niente, sono tornato dentro e mi hanno dato la cosiddetta carne. Ma cosa sei sta roba?
2: Nel mondo della cucina sono molto severi.
1: Sì. Poi sai, non puoi neanche perdere tanto tempo.
2: E insomma, hai scoperto qual è sta pianta menta limone?
1: Poi sì, ho scoperto. Mi ha portato con lei.
3: Radio Bella e Monella.

0: Il nuovo di Francesca Michelin, Una donna non può, qui su Radio Belle Monella.
1: È arrivato questo messaggio di Roberto, anzi Robertino, che dice: menta glaciale è la più diffusa ed usata dai cocktail alla cucina.
0: Bella,
1: capito?
0: Bella.
1: Quante
0: bella.
1: Cose si imparano nella pausa pranzo, faccianotte, scrocchiarella.
0: Tra poco altri approfondimenti, intanto piccola pausa, torniamo tra poco.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Ascolta il silenzio, ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
8: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il comune e la Proloco di Rosolina.
9: La cassa.
10: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
15: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella.
1: Gianni Morandi nella pillolina con Bella Signora, la pillola ovviamente di Matteo Monti.
2: Abbiamo ascoltato i dei giornalisti con Maradona e Pelé e poi siamo andati a fare un giro in taxi sulla luna.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta al 393-7366-170, potete anche dire la vostra se volete dare consigli sulla menta, perché stiamo parlando appunto dei benefici e della buona gestione che può avere la menta nella vostra estate, con magari anche dei drink molto dissetanti, no?
2: Molto dissetanti. Tanti, in realtà può essere sostituita anche al sale, dicono qui, perché è un piccolo aiuto per la salute, oppure anche il fatto che è composta da il mentolo, sì. Questo è responsabile della tipica sensazione di freschezza, è proprio il mentolo, quindi anche nel dentifricio per esempio.
1: Certo,
2: mi viene in mente.
1: certo, bevanda più venduta in estate è sicuramente l'acqua e menta,
2: buona.
1: Anche se in quel caso è con lo sciroppo, non è proprio fatta con le foglie.
2: Vabbè. La ricerca ha inoltre studiato il possibile ruolo dell'olio essenziale di menta piperita per quanto riguarda la gestione di alcuni disturbi digestivi, in particolare della sindrome dell'intestino irritabile.
3: Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella.
3: Tutta da

0: buon vento.
1: Radio Bella e Monella.
2: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire.

voglio morire. E ho dubbi su vari aspetti di quelle cose che progetti. Io penso ad altro non

0: Ernia con bella fregatura, si parla però di menta, al 393-7366-170.
1: Beh, salutiamo Michela che dice: io ne uso tantissima nel mojito, e poi sentiamo questo audio di questa bella ascoltatrice.
0: Pronto?
2: Ciao Radio Bella Monella, ciao. Sono Anna Maria.
0: Ciao Maria.
2: Io ho sempre una piantina di mentuccia.
0: Brava.
2: E la uso nella macedonia di frutta, gli dà un tocco veramente fresco.
0: Explosion.
2: E anche la metto nelle polpette di carne,
0: sì,
2: dovete provarla perché dà un tocco anche alla carne.
0: Sì.
2: Ciao.
0: Guarda che se lo dico a mia nonna, domani trovo le polpette io,
1: Lo fa.
0: Ma
1: secondo me lei è anche capace di farcele assaggiare e di mandarcele qui in radio.
0: Ce le manda, dici?
1: Io sono una grande amante delle polpette, non c'è una volta che io faccia le polpette.
0: Sai che io sono arrivato secondo ad una gara di polpette. Cosa ridi?
1: Ma non ci credo.
0: Sì, ti ricordi quando è? L'abbiamo fatta poco tempo fa. Qual è l'ultima festa che abbiamo
1: festeggiato? È vero. Ma scusa,
0: Pasquetta,
1: perché io non le ho assaggiate, non.
0: Non è stata invitata.
1: È vero.
0: Il mago salso.
1: È vero,
0: preferito.
1: Parlerò col mago salso.
0: Sì,
1: io.
0: Si parlerà. Va bene, intanto arriva Fred De Palma con Rose Villain.
1: Questa è.
3: Radio Bella e Monella.

0: Lorella Cuccarini, La Notte Vola, qui su Bella e Monella. Stiamo per ricordarvi un evento importante a cui non dovete mancare, quindi segnate, avete presente il block notice, sì, l'agenda, il calendario, sì, del telefono, segnate la data, perché vi aspettiamo giovedì 9 luglio alle 21 a Rosolina Mare.
1: Esatto, non è una canzone a caso, perché La Notte Vola può essere anche cambiata, facciamo il remix con La Notte tutta da cantare a Rosolina Mare. Giovedì 9 luglio, nel cuore della musica live, arriviamo con una nuova imperdibile tappa della Notte tutta da cantare all'interno di Roseland Festival.
0: Ci sono un sacco di artisti: Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke, Blind e Sonico. Ad aprire la serata il DJ set di Andrea De Luca.
1: Ci trovate sul palco di Piazzale Europa, presenta Monica Morgan, e ci saranno le interviste esclusive dal track con Alvise.
2: Radio Bella e Monella.

0: altro evento importante che dobbiamo ricordarvi è quello di Bella Disco.
1: Cioè, mi hanno appena scritto, mi fa ridere, ma lo devo leggere. Dall'An, sei sprecata per essere interista, sei troppo simpatica, ti vogliamo milanista. Non succederà mai, ragazzi.
0: Beh, posso dire che è veramente una brutta cosa che tu sia interista.
1: Ma perché? Comunque ho sentito di bastoni.
0: Vabbè, non parliamo di queste cose.
1: Allora,
0: sono soltanto dicerie.
1: Sono indagini, ok. Ma se fosse vero.
0: Ma dai, vabbè, ma dai.
1: Non ne parliamo. A proposito di bella musica, andiamo a Bella Disco, la sagra di San Benedetto Abate, perché vi aspetta Dami con Andrea De Luca DJ.
0: Siamo a Scorzè in via Roma, lunedì 13 luglio 2026, ore 21, c'è appunto il Bella Disco.
1: C'è lo stand gastronomico, c'è la pesca di beneficenza, un ricco programma di eventi che unisce tutte le generazioni, c'è sport, ci sono i tornei, spettacoli, musica live e il celebre Palio dei Rioni. Una notte per stare tutti insieme, cantare, divertirsi e vivere la magia della sagra sotto le stelle.
0: Quindi vi aspettiamo, lo ripetiamo, a Scorzè, non mancate, lunedì 13 luglio, ore 21, saremo io e Andrea De Luca DJ. Va bene?
1: Abbiamo finito. Sì. Noi vi aspettiamo domani come sempre alla stessa ora per la pausa pranzo, Pacciarotto e Scorchiarella dalle 12 alle 15.
0: Ciao, ciao ragazzi, buon giovedì.
2: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo! Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Radio Bella e Monella.
7: Lascia stare, fammi fare tempo, la sento, la canzone che mi piace, la pubblicità.
6: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: pochi secondi alle 15.
8: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
9: L'appuntamento di oggi è dedicato al mondo della comunicazione, al marketing e alla consulenza tecnologica. Lo facciamo con Media Immagine, con l'amministratore unico Roberto Srelz.
10: Noi abbiamo iniziato le nostre attività come quotidiano. Parliamo di Trieste News. Trieste News è stato fondato tra il 2010 e il 2011. Nasceva da un'esperienza universitaria della facoltà di comunicazione, poi si è evoluto nel tempo. Nel 2017 a Trieste abbiamo fondato l'agenzia, quindi abbiamo iniziato l'attività come agenzia. L'agenzia ha incorporato al proprio interno la realtà giornalistica esistente all'epoca e ha sviluppato il lavoro della redazione sul territorio come quotidiano web iperlocale, via via poi iniziando attività di comunicazione anche di altro genere. Nel 2022 è arrivata lo sviluppo sul territorio del Veneto orientale, che è un territorio particolare anche come realtà locale di comunicazione, e abbiamo poi aperto la sede a Porto Gruaro ed è nata Veneto Orientale News, quindi come attività giornalistica. L'attività di comunicazione si è sviluppata parallelamente, seguendo un po' le esigenze sia dei territori che le opportunità di sviluppo di attività sempre basate sul cloud, però declinate un po' diversamente per clienti della zona. Noi comunque siamo una realtà iperlocale, quindi seguiamo molto il territorio, molto radicati sul territorio.
9: Io ringrazio l'amministratore unico di Media Immagine, Roberto Srelz.
10: Grazie a voi.
8: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800

0: Reale da cantare.
1: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: deghi andare su deghi.it.
3: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi deghi cucinare per 16.
3: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi provare. Deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. È arrivato il momento alle 15 a 7 minuti di riequilibrarci con questo pomeriggio. In tanti di voi stanno per finire la giornata lavorativa, altri la stanno per incominciare, altri ancora invece sono nel pieno centro. E quindi preparatevi, torniamo nel 1995 con Edoardo Bennato. Quindi è un bel tornare nel 95. Fate tutti quanti un bel respiro profondo e mamma mia, quanti ricordi!

0: forse fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.
2: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Gali con Chill su Belle Monella. Allora amici, è arrivato il momento di scoprire quali erano le canzoni prime in classifica il 3 luglio in due annate, quindi poi potete scegliere, lo sapete voi, al 393 7366 170, quale anno andare a ripercorrere. Prima siamo ritornati nel 1995 con Edoardo Bennato, oggi vi diamo la possibilità di ritornare o nel 2001, il 3 luglio del 2001, con il grandissimo Raff, la sua Infinito, erano primi in classifica proprio in questa giornata di quell'anno là, quindi stiamo parlando di 25 anni fa, oppure tornare solamente, ma in realtà musicalmente parlando è una vita, a 7 anni fa, ovvero il 3 luglio del 2019, Mambo Salentino dei Bundabash featuring Alessandra Amoroso. Oggi e solo per oggi due date nelle quali potete scegliere: tornare un po' più indietro nel tempo, 2001 con Raff Infinito, oppure il 3 luglio 2019 con i Bundabash, Alessandra Amoroso, Mambo Salentino.
1: Radio Bella e Monella.

0: Fulminacci, maledetto me, su Pelle Monella, vi abbiamo dato la possibilità di scegliere a voi la prossima canzone da ascoltare tornando indietro nel tempo, ovvero tornando al 3 luglio del 2001 con Raf con la sua Infinito, oppure tornare nel 2019 con i Bundabash e Alessandra Amoroso in Mambo Salentino. Beh, sappiate, non torneremo nel 2019, assolutamente no, preparatevi, ritorniamo nel 2001 con Raf, questa è Infinito.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tiziano Ferro e Lazza con Perdono su Bella Monella chiudono la nostra prima mezz'oretta insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa. Tra poco torniamo con Antonello Cerri e poi giochiamo insieme a voi. A tra poco.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
10: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
11: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto è la prova.
14: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare.
15: 5K per Ibiza, sì, per...
14: Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
16: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
17: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Non perdete tempo, per favore.
20: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
21: Antonello Cerri suona in Italia.

0: E grazie al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare anche Juice Rocker, Tommento, No Mercy Black con 5G, Sfere Basta e Marrakesh con 15 piani, Jet Far, In Your Eyes, Tu Mi Hai Capito con Lenny, Mandy e Kel. Grazie ancora Antonello, adesso si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
2: Crucifermami questo!
0: Ritorna anche questo giovedì, crucifermami questo, molto molto semplice. Qui a fianco a me ho un cruciverba cartaceo che stiamo compilando pian pianino durante le nostre giornate insieme. Lo sapete, molto spesso l'estate è sinonimo di cruciverba, nonché ovviamente tutto l'anno, però quando sei sotto al sole, sotto l'ombrellone, tendenzialmente è una di quelle cose che puoi fare. Due saranno le definizioni che io vi dirò a breve, poi voi al 393-7366170 potrete mandare i vostri messaggi dove dite le due risposte, che ovviamente devono essere corrette per aggiudicarvi una maglietta. Attenzione, oggi parola di 5 lettere la prima e la seconda di 7 lettere. Quali sono le due definizioni di oggi? La prima è: precede sempre l'effetto, 5 lettere. La seconda è: linea che separa due stati, 7 lettere. Precede sempre l'effetto, 5 lettere. Linea che separa due stati, 7 lettere. Quali sono le due parole di oggi?
1: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Ligabue è una canzone senza tempo su Radio Belle Monella. Abbiamo giocato con voi per regalarvi una maglietta con il cruciverbami questo. Le due definizioni di oggi erano precede sempre l'effetto e la seconda era linea che separa due stati. La prima prevedeva 5 lettere, la seconda invece prevedeva 7 lettere. Allora sentiamo cosa avete risposto voi al 393-7366-170. Tipo?
1: Ciao! Ciao! La prima è causa e la seconda è confine.
0: Attenzione, attenzione.
2: Ciao, la prima secondo me è la seconda è confine.
0: Non credo.
2: Laura, ciao.
0: Anche perché nel senso non puoi metterci 5 lettere nella prima, di solito sono solamente 3. Sentiamo,
3: ciao.
0: Dica.
3: Ciao. E confine.
0: Ok, poi sentiamo qui, attenzione.
4: Ciao,
0: dica però.
4: Ciao, belle monella.
0: Ciao.
4: Le due parole di oggi sono colpo e confine.
0: No.
4: Speriamo, io voglio sta cazzo di maglia.
5: Non si possono dire parolacce.
0: Te
5: lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
0: È giusto, non si dicono le parolacce, anche perché le due parole effettivamente erano la prima causa, 5 lettere, causa effetto, e quindi la precede sempre l'effetto. Linea che separa due stati è la linea di confine. Bravi tutti voi che avete indovinato. Detto questo, però, facciamo le congratulazioni a Enrico da Campo San Piero, che è stato più veloce e quindi si è aggiudicato la nostra maglietta.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Vin.

0: Laura Pausini, come se non fosse stato mai amore su Radio Bella Manella, chiude la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco e si torna in due fino alle 18. C'è anche Andrea Ferrara, tra poco.
1: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
2: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: Più bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 16 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: C'è un aggiornamento della viabilità, buon pomeriggio, sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli, traffico rallentato tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra il nodo di Pero e Milano Est, anche in questo caso per traffico intenso. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Bologna, coda in uscita Cattolica, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto.

0: italiane da cantare.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Deghi trovare il prezzo migliore?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare.
7: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provarti.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Bella e Monella, tutta.

0: Lemonella apre ufficialmente queste due ore insieme ad Andrea e Alvise.
1: Quante poesie, signori, ma abbiamo anche una marea di robe da fare, ma proprio sì, tanta. Sì. Tra pochissimo, perché prima c'è lei.
0: Paola Cavinato, amici!
1: No, la sigla!

0: davvero, quando vuoi Paola sei nostra ospite, anche Monica quando torna da quel paradiso che chiamano
1: anche
0: Sardegna,
1: Paolo, okay. Anche Greta, anche Andrea.
0: Paolo va in vacanza e mi sembra più che giusto che vada tranquillo, insomma, a riposarsi. Vabbè, dove andrà quest'anno Paolo? Parte il Toto Vacanza Paolo.
1: In un posto nuovo, si chiama Grecia.
0: Ah, eccolo lì! Vabbè, Paolo un abbraccione, salutaci la Grecia, Calispera, Calimera.
1: E Calinicta.
0: E Calinicta pure. Mamma mia ragazzi, cosa faremo oggi?
1: Anche Bon Tzatziki se vuoi.
0: Non rompere.
1: Detto questo amici, tra poco arrivano i titoli di notizie casuali.
0: Mannaggia, ho lasciato la ruota ieri sera via.
1: No, l'ho recuperata.
0: L'hai
1: io,
0: recuperata?
1: Non ti preoccupare. Bravo. Nel frattempo la musica. Radio Bella e Monella.

0: 3 e Cristina Lora con Melodrammatica su Radio Bella Monella. Tra l'altro Luke 3 sarà nostro ospite alla notte tutta da cantare giovedì prossimo, ovvero giovedì 9 a Roseland. Ovviamente siamo a Rosolina Mare.
1: E bravo. Bellissimo. Ricordiamo che ci sarà Monica Morgan, Andrea De Luca DJ, e alle interviste proprio a tutti gli artisti che saranno ospiti al Roseland e alla notte tutta da cantare c'era anche Albise, che è qui presente, capito?
0: Ma attenzione, ti chiederei, gentile collega, di girare la ruota.
1: Aspetta, capito, in corsa.
0: Palalai.
1: Guarda come gira, eh?
0: Eh sì.
1: Qui
0: la ruota gira.
1: No, non
0: non è quella.
1: Questa roba Bobby, attenzione.
0: Va bene.
1: Eccoci qua. Numero?
0: Michele Zarrillo.
1: Non è un numero, non Michele Zarrillo.
0: Beh, numero uno, Michele
1: Zarrillo. Però stranamente sulla news c'è scritto Michele Zarrillo.
0: No, c'è scritto Michele Zarrillo. Beatrice Valli. Beatrice Valli.
1: Certo.
0: Beatrice Valli. Lei è una notizia bella, attenzione. Okay. Perché accoglie 5 gattini in casa.
1: Oh, che brava Beatrice Valli.
0: Arriva però in scivolata Daniela Martani. Attacca dicendo: pur di fare un video, nessun rispetto della mamma.
1: Della mamma?
0: Della mamma dei gattini, presumo. Lei li ha preso così, portato a casa tutti i 5 gattini.
1: Daniela Martani.
0: Sì, è un ex, se non sbaglio, concorrente del Grande Fratello, che ha lavorato anche in Alitalia, probabilmente. Okay, la vecchia Alitalia.
1: Chi se ne frega.
0: Comunque, perché? Ma ti sto dando delle nozioni.
1: Ma che opzione è questa? Cioè, pur di fare video, nessun
0: perché
1: rispetto della mamma.
0: Perché lei attacca lei, sì. Ok? Cioè, Daniela attacca Beatrice.
1: L'ho intuito.
0: Perché pare si sia presa i 5 gattini solo per fare il cont.
1: Ma guarda, Daniela, ma vacca.
0: No, ma ancora la ruota, facciamo di
2: Non si possono dire parolacce. Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
0: Scusa, diamo una trasmissione troppe parolacce.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: questa.
1: Elisa, amore è su Radio Bella e Monella, nonostante la parolaccia non ci hanno ancora chiuso, però insomma, mannaggia, sono le 16:20, ora delle 16:30 fanno ora.
0: C'è ancora tempo, però attenzione perché c'è la seconda, anzi c'è il secondo titolo di notizia casuale, vediamo qual è la notizia casuale.
1: Vai. Giro.
2: E comunque Daniela, dai.
1: No.
0: Sentiamo. Allora.
1: Oh, eccolo qua, notizia numero
0: 27.
1: Tony F, le parole d'amore a Giulia De Lellis per i due anni insieme. Ti amo per sempre, mi hai cambiato la vita.
0: Perché l'hai fatta in questo modo? Scusa,
1: perché mi viene sempre in mente il personaggio di Carlo Verdone,
0: okay,
1: quello sposato con Claudia Gerini, che non mi viene il nome,
0: grandissimo.
1: Che parla tutto così.
0: Possiamo chiamarlo Claudiano, sarebbe uguale.
1: No, chiamiamolo Tony F, però anche quando parla lui è molto nel chill, come dicono i ragazzi giovani.
0: F parla in questo modo,
1: esatto, non articola,
0: non devi aprire la bocca, semplicemente tu parlare così, perché tutto il giorno lui,
1: esatto,
0: perché sennò si stanca troppo, capito?
1: E tutta la gente
0: ogni volta serata, che è un po' così
1: come Tony, scusa Tony, cosa
0: ecco, però,
1: eccolo,
0: e lui è lì che ha fatto la sua musica, no?
1: Ma per quello
0: tutto questo, perché andiamo avanti così, capito?
1: E infatti per quello Giulia De Lellis se l'è fatto scrivere,
0: esatto,
1: perché non aveva subito inteso la
0: anche
1: cosa.
0: Perché al primo commento aveva sbagliato a comprendere e ha risposto
1: no,
0: non avrebbe risposto così.
1: Yeah.

0: Cantare Shade con 5K su Radio Belle Monella.
1: Ci prendiamo adesso una piccolissima pausa, archiviamo i titoli casuali e attenzione perché fra poco si parla con voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
9: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
10: Tutta da cantare.
9: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
10: Di Radio Bella e Monella.
9: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
12: Sensitive, oltre la carta casa.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
15: È quando suona la sveglia che esordisci con
16: Buongiorno Unca!
15: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
17: Non potete perdervelo!
18: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
19: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
7: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
7: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Bella e Monella. Tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
15: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pellegrini.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Ma grazie per questo incredibile trittico degli anni. Abbiamo ascoltato Ivano Fossati con La mia banda suona il rock.
2: Two Black Ways of Love.
1: E Alex Britti con Una su un milione.
2: Grazie.
0: Bella e Monella.
1: Salutiamo anche Graziella. Assolutamente.
2: E anche grazie a Seif che sta per arrivare.
1: Giusto.
2: Amici, a breve parleremo con voi al 393-7366-170 per una cosa molto, ma molto importante. Ovvero, è uscito una classifica con gli orari di risveglio per ogni regione.
1: Ma chi l'ha fatta? Cioè, io voglio capire chi ha chiamato tutti dicendo: signora, che ora si sveglia, scusi?
2: Allora, tu devi prendere una pentola d'acqua, ci metti gli spaghetti e ti fai una bella spaghettata.
1: No.
2: Andrea, però.
1: Però tu immaginati una chiamata alle 8 del mattino: signora, è già sveglia! Chiudi così, non era già sveglia.
2: Quando suono al mio paese, e ti fanno così, probabilmente.
1: Dai, per favore.
2: Ovviamente il risultato è una media, cioè è una statistica sostanzialmente. Non è che se tu ti ci rivedi oppure no, lo devi dire.
1: No, assolutamente. Per esempio, gli orari, le fasce totali, ok? Vanno dalle 5.45 alle 7.25. Questa è la media.
2: Va bene? Esatto. Osè.
1: Voi dove vi trovate?
2: Esatto, amici, cioè voi siete delle persone mattutine indipendentemente dal lavoro che fate.
1: Sì.
2: Cioè, sareste delle persone mattutine oppure no? E se sì, da che ora vi si può ritenere operativi?
1: 393 7366 170.
0: Radio Bella e Monella.

0: i Finlay con Adrenalina su Radio Belle Monella. Amici, stiamo parlando con voi al 393-7366-170 chiedendovi se siete delle persone mattutine oppure no. E se sì, ovviamente prendendo tutta quanta la giornata a vostra disposizione, da che ora vi si potrebbe ritenere così operativi?
1: Esatto, poi questo va oltre il fatto lavorativo, se dovete svegliarvi alle 5 per lavorare, magari non siete comunque delle persone mattutine.
0: Certo.
1: Per esempio, io parlo tranquillamente, non sono particolarmente mattutino, nel senso, io ormai mi sveglio sempre prestissimo, okay? Per me è prestissimo, chiaramente, si parla di 7:30, 8, per altri è già orario lavorativo, ok, perfetto.
0: Eccolo qua.
1: Per me è molto presto, ok, e a volte mi sveglio anche alle 5, quindi molto molto presto, ma io non sono assolutamente un tipo mattutino. Io se potessi svegliarmi alle 10 della mattina con tranquillità, okay, o alle 10:30, perfetto.
0: Questo non vuol dire che tu vorresti, tra virgolette, passami il termine, poi finire di lavorare alle 18, ma che magari hai più una volontarietà di stare al lavoro, comunque di fare tutto quello che vuoi anche a sera inoltrata.
1: Certo. Okay. Ma anche attualmente in realtà il mio lavoro finisce anche a mezzanotte, l'una, alle 2, quindi di conseguenza è un po' una forzatura quella di svegliarsi presto, capito?
0: Capito? Ecco, è quello che stiamo parlando con voi al 393-7366-170. Sei una persona mattutina oppure no? E da che ora ti si può ritenere operativo?
2: Radio Bella e Monella.

0: I Velvet con Boy Band su Radio Bella e Monella al 393-7366-170. Stiamo parlando con voi di se sei una persona mattutina oppure no, e da che ora ti si può ritenere operativo se tu non avessi il lavoro che fai.
1: È arrivato Matteo, ci scrive: buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio Matteo.
1: E già questo ci fa intendere che comunque lui ha avuto anche una mattinata lavorativa, perché buon pomeriggio vuol dire che sa che è pomeriggio. Attenzione, attenzione. Se no sarebbe buon risveglio.
0: Che arzigogolo
1: strano. Non preoccuparti. Però... dice: io ho una prima finestra di risveglio in automatico dalle 6 alle 7.
0: Ok.
1: Se inizio a fare qualcosa, anche se sono in vacanza, per me la giornata è iniziata, ok? Quindi 6-7 del mattino, quell'oretta lì. Se mi riaddormento, riesco a fare un dritto anche fino alle 10:30-11.
0: Ah, capito? Però io ho una domanda per te, Roberto. Matteo, perdonami. Ma nel momento in cui riprendi sonno, perché è una cosa che capita molto spesso a me, tra le 10:30 e le 11, poi quando ti risvegli, non ti viene un colossale mal di testa?
1: Beh, certo. Cioè, dipende, secondo
0: io
1: me.
0: Io rimango uno zombie tutto il giorno.
1: Ecco, io se mi riaddormento, dipende quanto dormo. Se dormo un'ora e mezza, va bene. Okay. Se dormo altre 4 ore per sbaglio, ma non so come possa succedere, ma succede magari, mi sveglio che sto malissimo. Ma questa è una cosa di noi anziani, insomma, non troppo anziani, capito? Perché poi chi va più in là con l'età si sveglia e basta. Noi invece
0: molto,
1: no.
0: Molto, molto bene.
1: Torniamo a dormire, vogliamo fare i giovani, ma in realtà ci svegliamo con un mal di testa colossale, le cervicali che dicono: aiuto!
0: 393-7366-170. Sei una persona mattutina oppure no?
2: Radio Bella e Monella.

0: voci di Mace, Salmo e Colapesce a chiudere questa nostra prima ora insieme.
1: Esattamente, noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, ma tra poco ritorniamo a parlare con voi al 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Se cerchi dolcezza
2: o se preferisci un gusto più deciso,
1: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
2: Sono entrambi buonissimi.
1: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Radio Bella e Monella.
5: Se luce la mattina, la mia serotonina, mi fa alzare l'autostima.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
6: 17:02.
7: Notizie di Radio Bella e Monella.
8: Bentrovati, c'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Anche se gradualmente si stanno per esaurire i fenomeni di maltempo che dal pomeriggio di mercoledì hanno interessato tutto il Veneto, dove sono stati registrati forti rovesci e temporali. La Protezione Civile del Veneto, informa il governatore Alberto Stefani, ha attivato 151 squadre di volontari per un totale di 604 operatori. Nel fine settimana tornerà l'AFA. Secondo il rapporto del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, dal 2000 in poi l'Italia ha avuto temperature atmosferiche più alte della media. Nel 2025 è registrata un'anomalia di temperatura media di 1,03 gradi rispetto al valore climatico 1991-2020. Le piogge più frequenti al nord hanno comunque migliorato il quadro idrico dell'area con un aumento del 7% delle precipitazioni. A Venezia, sabato 18 luglio, tornerà la Festa del Redentore, che culminerà con lo spettacolo pirotecnico nel bacino di San Marco. Dalle ore 23:30 6.000 fuochi d'artificio illumineranno e coloreranno la laguna. Anche quest'anno l'accesso potrà avvenire solo su prenotazione per garantire la sicurezza dei partecipanti. È tutto.

0: sale sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero!
10: Passioni in valigia da 1€. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1€. Batte, forte, sempre.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
15: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
14: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Tutti con DNA su Radio Belle Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due fino alle 18 insieme. Stiamo parlando con voi al 393-7366-170 di sei una persona mattutina oppure no e da che ora ti si potrebbe ritenere operativo.
1: Lei, Mariangela, non è molto mattutina.
0: Ah,
1: okay.
0: No,
1: dice, dipende dalla motivazione. Se è per qualcosa a cui tengo molto,
0: tipo
1: mi
0: il concerto
1: alzo
0: di Ultimo,
1: potrebbe essere, si alza prestissimo. Se invece mi tocca, diciamo, alzarmi, faccio fatica, molta fatica.
0: Ah, ok. Okay,
1: capito?
0: Okay,
1: giusto. Vabbè, ma ci sta questa cosa, quindi non sei mattutina. Sentiamo poi di là.
2: Pomeriggio, scusate la voce, ma ho tanta fretta.
0: Tranquilla,
2: allora,
0: bevi.
2: Io sono sempre stata il tipo che mattutina che mi sveglio presto.
1: Sì.
2: Anche quando ero giovane.
1: Ok.
2: E se capita che magari mi riaddormento, che sia un'ora, due ore extra, che ero giovane o adesso che sono... più avanti con l'età sono sempre incoglionita.
0: Ok, un po' come noi, giustamente, ci sta.
1: Lei da sempre però ha detto, ha voluto specificare questa cosa, ci sta come cosa. Sei una persona mattutina oppure no? E soprattutto, da che ora ti si può ritenere operativa?
0: 393-7366-170
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Lamborghini Bam Bam Bambina su Radio Bella e Monella. Stavamo parlando di questa classifica con gli orari di risveglio per ogni regione, cioè è il risultato di una media statistica e, naturalmente, lo ripetiamo, non descrive le abitudini dei singoli cittadini. È più che altro una statistica così approssimativa, è brutto da dire perché comunque è stato fatto uno studio, però tendenzialmente sappiamo che non rappresenta tutti.
1: C'è una scienza dietro, va bene? Comunque, ventesima piazza, partiamo da lì, partiamo dalla 20.
0: Vai.
1: Va bene, c'è la Campania.
0: Ok.
1: Ne sono 20 le regioni che noi posso fare, le facciamo tutte.
0: Potevamo farne una in meno.
1: Non ne facciamo una in meno, va bene? Campania 6,55 a 7,25, quindi molto presto.
0: Okay.
1: Ma più tardi rispetto alla Sicilia, 6,50, capito?
0: Esatto, tenete conto che partendo dalla ventesima posizione, 6,55 a 7,25 sono le regioni che tendenzialmente si svegliano più tardi rispetto a tutte le altre.
1: Certo, certo. Calabria poi alla 18esima piazza, 17esima Puglia, alla 16esima c'è il Lazio con 6,35, 7,05 come orario. Si va anche un po' ad accorciare, capito? Anche la situazione dell'ultima sveglia. Sardegna alla 15esima posizione, Basilicata alla 14esima, Molise alla 13esima.
0: E attenzione perché già dal Molise scavalliamo le 7, cioè nel senso rientriamo nelle 6, perché è un range tra le 6,25 e le 6,55.
1: Siccome ad ora non abbiamo dato nessuna al nord, la diamo subito, 12esima posizione, Valle d'Aosta, 6,20, 6,50.
0: Vedi un po', naturalmente tra i monti il sole sorge un po' più tardi e quindi dicono, ma quando è che sorge questo sole? È mezzogiorno.
1: Arriviamo alla top 10, perché c'è all'11esima posizione la Liguria, 6,20, 6,50, e la decima appunto l'Abruzzo,
0: con
1: 6,15, 6,45.
0: Giustamente. Detto questo, amici, raccontatecelo voi al 393 736 170. Siete persone mattutine oppure no?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sola nostra.
1: Gaia con Bossa Nostra su Belle Monella al 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo se siete delle persone mattutine oppure no, e da che ora tendenzialmente, se non dovreste lavorare nel lavoro attuale, da che ora vi si potrebbe ritenere operativi.
2: Michele è mattutina, dice: io mi sveglio sempre dalle 6:45, ma di domenica alle 5:15. Sì, sono strano, lo so, dice così.
1: Dipende, perché magari la mattina alle 5:15 prendi e vai al mare, in montagna, e quindi sei obbligato.
2: Non ha detto per fare qualcosa per partire, eh?
1: No, vabbè,
2: magari va a correre.
1: Lo sto ma per carità,
2: magari va a farsi una bella bicicletta in giro.
1: Ma sai che bello fresco,
2: ipotesi, eh?
1: A partire solo a questa mattina, perché prima comunque era da matte
2: andare 82 gradi.
1: Capito? Questa mattina sicuramente alle 5:15 saranno stati, insomma, dei gradi decenti.
2: Ciao ragazzi, ciao. Sì, io sono mattiniera, mi alzo alle 5:30 ogni giorno, perché io sono solo dipendente a casa mia, dipendente dei miei gatti, che non esiste, dormino nessuno, mezz'oretta in più, assolutamente no. Nessun permesso, nessuna pietà, sono compiti da fare, ragazzi, quindi non si possono fare queste cose.
1: Ci può
2: quindi
1: stare.
2: Non è che è dipendente, i suoi gatti sono dipendenti da lei, credo. Cioè, la questione è quella.
1: Sì, però poi ti fanno notare appunto che stai mancando nel dargli da mangiare. È una cosa che anche Artù, il mio gatto, ogni tanto fa, quando circa le 3:15, 3:30 inizia a magolare, ma noi abbiamo risolto con una cosa molto intelligente.
2: Oh, la porta blindata.
1: Assolutamente
2: comune, ma comunque.
1: No. Abbiamo comprato un distributore automatico, l'abbiamo
2: disberle.
1: Quello no, perché sennò scappa. E non capisce. No, il distributore sa che tipo alle 3:30 deve dargli il cibo, e quindi lo anticipa rispetto al suo miagolare. E quindi non rompe le scatole.
2: Hai capito? Lui sta facendo adesso tutte le recensioni. Incredibile, anticipa i miei bisogni.
1: Esatto.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: anche di giovedì è un sabato italiano.
1: Tichetitita.
0: Ma cos'è tichetitita?
2: Sergio Caputo, un sabato italiano su Belle Monella. Chiude anche questa mezz'ora.
0: Ci prendiamo una piccola pausa, però continuiamo a domandarvelo: siete tipi mattutini oppure no? E a che ora vi svegliate? Ditecelo.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex, sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da
13: Iperceramica.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Ascolta il silenzio, ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria. Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistica. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore. Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
1: Antonello Cerri suona I Ritagliamo.

0: italiano. Dicome DJ Antonello Cherry. E adesso alzate il volume, se no vengo lì e vi sfascio le corna.
1: Ti vorrei

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonello Cerri. Ci ha fatto ascoltare Mango con Ti Vorrei, Mahmood con Tutta Gold, e Liberato a cominciare con Turno.
1: Grazie mille al nostro Antonello Cerri, che è bravo e bello. È bravo e bello, l'abbiamo già detto, e si chiama Antonello perché bravo. Fa rima, capito?
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Grazie Italiamo, ma stiamo parlando con voi, stiamo un po' indagando sulla vostra persona. Siete mattinieri, quindi una persona più mattutina, oppure no, ok? E a che ora vi svegliate? Questo è importante. 393-7366-170. Abbiamo però la nostra classifica.
1: Eh sì, eravamo attenzione. Arrivati al decimo posto con l'Abruzzo, che si svegliano tra le 6:15 e le 6:45.
0: Andiamo fino alla top 3, diciamo. Vai. Nona posizione per l'Umbria, ottava per la Toscana, settima per le Marche, sesto per il Piemonte, al quinto posto il Friuli Venezia Giulia con 6:30.
1: Esatto, alla stessa posizione del Friuli Venezia Giulia c'è anche l'Emilia Romagna, okay, esatto, tra le 6 e le 6:30. Tutto quanto è previsto tra le 6 e le 6:45 dell'Umbria, sostanzialmente.
0: Occhio che nelle prime tre posizioni si scavallano le 6, ma non ve lo diciamo adesso.
1: E insomma, lo sapete ascoltando anche Buongiorno Unca, c'è anche l'anteprima alle ore 5, quindi insomma, bene o male,
0: capito?
1: Una piccola idea ce la possiamo anche fare. Ma nel frattempo 393-736-6170, sei una persona mattutina oppure no?
2: Radio Bella e Monella.

0: 1990 Francesco Baccini, qua qua quando su Radio Bella e Monella. Amici, andiamo con un vocale al 393-7366-170 che ci racconta se è mattutino oppure no.
1: Ciao ragazzi, Moreno.
0: Ciao. Ciao Moreno.
1: Direi di essere una persona molto mattutina.
0: Ok.
1: Specialmente in particolar modo nel periodo estivo. Perché
0: capito.
1: Mi piace coltivare l'orto, il giardino, quindi.
0: D'estate presto.
1: Alle
0: quindi.
1: 5 sveglia, prepariamo il giardino e l'orto e alle 6 e un quarto si parte per andare a lavorare.
0: Ok.
1: Quindi direi molto mattutino.
0: Bene.
2: Molto bene.
1: Ciao a tutti.
2: In
1: da
2: che fuso orario, Moreno, perdonami, perché anch'io sono mattutino in Australia.
0: Quello molto... del Perù.
2: Ah, quello del Perù,
0: assolutamente.
2: Va bene.
0: Andiamo con la top 3 per quanto riguarda dalle regioni che si svegliano prima.
2: Lombardia medaglia di bronzo 5,55, 6,25. Il Veneto invece medaglia d'argento, dai, ce la prendiamo bene, 5,50 del mattino, 6,20.
0: Ma attenzione, perché alla prima posizione medaglia d'oro per Gianni Zena.
2: No, mi pare
0: secondo
2: che
0: secondo me non si sveglia alle 5.
2: A lui vive a Monte Carlo, non vive mica lì.
0: Ah, è vero, scusa, allora non fa testo.
2: Non fa testo. Trentino Alto Adige 5,45, 6,15.
0: Quindi, amici, veramente, se vi volete svegliare presto, sapete che vi dovete trasferire in Trentino.
2: Sì.
0: Se invece volete svegliarvi tardi, basta andare in campagna.
2: Allora, rimanete pure qui, non c'è nessun problema, così alzate la media, perché io alle 5:50
0: non l'hai mai vista.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Bella Monella, vi ricordiamo una cosa importante.
1: L'estate arriva da Coin venerdì 10 luglio alle 17.30.
0: Ti aspettiamo nello store Coin di Vicenza in piazza Castello 19 per un appuntamento speciale di Ciao Estate con la musica e l'energia di Radio Bella e Monella naturalmente.
1: In console ci saranno Monica Morgan e Andrea De Luca DJ. Noi vi aspettiamo per uno splendido aperitivo insieme con omaggi, musica, intrattenimento, i nostri gadget, quelli della nostra radio, shopping e tante sorprese.
0: Coin e Radio Bella e Monella insieme per dare il benvenuto all'estate.
2: Radio Bella e Monella.

0: Jack, se telefonando su Radio Bella e Monella, chiude le nostre due ore insieme, ovvero con Andrea e Alvise.
1: Già, perché adesso c'è un'altra oretta, quella dalle 18 alle 19 con me soltanto, invece noi due torniamo domani dalle 16 insieme.
0: Esattamente, io ritorno dalle 15 alle 16 in solitaria, vi salutiamo anche voi che ci state ascoltando dall'1 alle 3 in replica.
1: Buonanotte, ciao!
0: Buonanotte e buona serata a tutti quanti voi, ciao ciao!
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
8: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 18 e un minuto.
9: Il segnale orario è in collaborazione con
10: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Buonasera da Esther Oletto. A meno di una settimana dal vertice di Ankara, Donald Trump di nuovo all'attacco degli alleati NATO. Il presidente americano li accusa di spendere molto meno per la difesa rispetto agli Stati Uniti, che li protegge senza trarne alcun vantaggio. Mondiali di calcio, Spagna-Austria in campo dalle 21 al SoFi Stadium di Los Angeles. Obiettivo: conquistare il pass per gli ottavi di finale. Chi si qualifica troverà la vincente tra Portogallo e Croazia, che si sfidano nella notte italiana. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
15: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
17: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
18: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
17: Questo finché non passi a euro.
19: E allora tutto diventa più...
17: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
20: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
21: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
22: Devi aprire la pagina deghi.it.
23: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
20: Poi devi solo cliccare.
23: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
20: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
24: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
21: Devi provare.
20: Devi fidarti.
21: Perché se non devi, non ci credi.
16: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
25: Fai leva sui miei desideri, eh?
16: Veramente faccio leva sull'IVA.
25: Leva sull'IVA?
16: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
25: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
16: Ce li leva?
25: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
16: Leva l'IVA.
25: E i pensieri.
16: Solo a luglio, solo da...
26: Iperceramica!
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

Flamenco Paranoia ad aprire questa nostra ultima ora, quella in solitaria dalle 18 alle 19 con me Andrea Ferrara su Radio Bella e Monella. Abbiamo un mare di cose da fare, signori, davvero tante, però ci sono loro, sempre stoiche, storiche, le nostre news sotto sopra fra pochissimo, già belle calde per voi, e poi si giocherà, vi regalo due biglietti, vi dico già per cosa? Ma sì, dai, per acquestate, vi porto a fare dei bellissimi, bellissimi bagni, tuffi, scivoli, tutto quello che c'è, insomma, per divertirsi in acqua, ok? Tutto fra pochissimo, prima però ci ascoltiamo un grande, la storia probabilmente della musica italiana, il Blasco Nazionale, Vasco Rossi, direttamente dal 2011 con... Radio Bella e Monella.

0: sì desiderio qui su Radio Bella e Monella. Signori, il momento adesso di cominciare con le nostre news sottosopra, perché ci spostiamo in Svezia, sì, dove c'è un colosso industriale che chiaramente conoscete anche qua. Fanno mobili, non serve dirlo, quelli gialli e blu, insomma, avete capito, va bene, non serve specificarlo ancora. A quanto pare nei loro 400 e passa punti vendita, ma soprattutto in quelli svedesi, vogliono ampliare un po' il concetto di ristorazione, perché sai che hanno una ristorazione interna, in particolare ci sono le polpette Kotbullar, te le ricordi? Buone? Vabbè, comunque dal 27 giugno in Svezia verrà lanciata questa possibilità, quella di celebrare matrimoni all'interno di alcuni store del noto, insomma, negozio di mobili costruibili, va bene? E non parlo di Lego. Insomma, l'iniziativa coinvolge 5 negozi e un massimo quindi di 15 coppie circa, con cerimonia civile, ufficiale chiaramente, pranzo offerto all'interno dello store. L'obiettivo è, a quanto dicono gli esponenti, è offrire matrimoni low cost, semplici da organizzare e legalmente validi, con pochi documenti e testimoni, capito? Quindi, oltre ai mobili, adesso passiamo anche ai matrimoni low cost. Secondo me è una bella svolta.
1: Radio Bella e Monella.

Francesco Gabbani, Summer Funk su Belle Monella. Andiamo avanti con le news sotto sopra. Passiamo a Pavia, andiamo a Pavia, dove il comune ha ricevuto una multa per un proprio veicolo in uso appunto in un settore interno dell'ente, del comune, insomma. Ok, la sanzione non è stata pagata nei termini che sono previsti, che sono 30 giorni, quello che è, insomma, per cause non chiarite tra dimenticanze, disguidi amministrativi e tante altre cose. La gestione della riscossione è stata affidata alla società, una società esterna, che ha inviato un... come si dice? Intimazione? Non è una minaccia, ma comunque ti spinge a dire dovete pagare, questo concetto. Allo stesso comune, cioè il comune si è automultato e ha chiamato qualcun altro per dirsi oh, pagami, capito? Bellissimo. L'importo comunque è aumentato nel tempo fino a 953 euro e 44 centesimi. Il comune ha deciso di addebitare la somma alla cooperativa che utilizzava il veicolo per i servizi ai centri diurni, diciamo, per disabili, che secondo me è una cosa incredibile. Cioè quello normale, cioè la multa normale poteva anche starci, ma questa cosa quadruplicata, decuplicata, non ha senso, c'è una colpa vostra, capito? Dovevate pagare voi, la debitate a qualcun altro. Ah, Comune di Pavia, vabbè, un salutone, un abbraccio. Radio Bella e Monella.

0: La voce di Coez con Ci vuole una laurea a chiudere questa nostra mezz'ora. Fra pochissimo si gioca, quindi non scappate via. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
2: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online, e se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
5: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOne è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Bella e Monella, tu.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera ad aprire questa nostra seconda mezz'ora? Signori, è il momento di giocare.
1: Ed ora, su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Ve l'ho detto, è molto semplice, si gioca con due biglietti, o meglio due ingressi per acquestate. Siamo annuale, il parco divertimenti acquatico, signori, non potete mancare assolutamente. Quindi cosa fare per vincere? Molto rapidi, non stiamo qui a discutere troppo. Bisogna mandare un messaggio scritto o vocale al 393-7366-170 dopo il mio via, con scritto o detto acquestate per me. Semplice, cristallino. Dico 3, dico 2, dico 1, dico via.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 393 73 66 170 e il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il

0: Borillo con i belli di gruppo. Con me a domani. Ciao!
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos.

presente abbastanza vicino, insomma, dei tormentoni che sono effettivamente stati presenti negli ultimi anni. Per esempio, 2023 è stato l'anno di Annalisa, di Mon Amour. Lì qua non ci piove, non possiamo proprio dire niente, questo è stato un tormentone assoluto. A me piace molto anche Alfa, e devo dire la verità, perché quest'anno ha fatto questa bella collaborazione con Jovanotti, ma lo riascoltiamo con la sua bellissimissimissima di qualche anno fa. Questi sono i belli di oggi, buon ascolto.

0: fa con noi nei belli di gruppo e Mon Amour, Annalisa, campionessa di tormentoni dal 2023. Roby Morillo si concentra da voi, belli tornano domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: tutta da cantare.
1: Ora
2: 19 un minuto.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buonasera da Ester Oletto. Intervento di Giorgia Meloni al congresso della UIL a Padova. Il salario giusto, una vittoria di tutti i lavoratori. La Premier promette tolleranza zero contro caporali e organizzazioni criminali. Evitare che la ricchezza sia verticalizzata. In manovra, assicura la Presidente del Consiglio, confermiamo la detassazione dei rinnovi contrattuali. Donald Trump torna ad attaccare gli alleati NATO. In un post su Truth denuncia la ridicola differenza di spesa. Gli Stati Uniti, lamenta il Presidente, contribuiscono di gran lunga più di qualsiasi altro paese per la difesa collettiva. Mondiale di calcio dalle 21 al Sophie Stadium di Los Angeles. Spagna e Austria si contendono un posto per gli ottavi di finale. Chi passa il turno troverà la vincente di Portogallo-Croazia che si sfideranno nella notte italiana a Toronto. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Giorgia è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Buonasera!
10: Oh, finalmente non ti sei truccata e guarda un po' fuori, c'è il sole, hai capito? Ieri ti sei truccata del merda.
9: È tutta colpa mia!
10: Temporale!
9: Vabbè.
10: Sempre colpa tua!

0: bene, un bel mischiotto.
1: Di noi due insieme, verrebbe fuori completamente un disastro.
0: Tu chi sei? Tu sei il Tucatucca o la Macarena?
1: Ma io sono la Macarena. Okay. Ma chiamami come vuoi, basta che mi chiami Rocky, perché loro sanno semplicemente che io sono Rocky e tu sei Greta e che anche la puntata di questa sera è confermata. Nessuno scherzo, nessuno gioco. 19:21.
0: Nessuno gioco,
1: nessun gioco. Dalle 19:21 in compagnia vostra.
0: Gioco sì, più tardi.
1: Va bene. Facciamo le cose fatte bene con ordine, come siamo sempre stati abituati, perché noi siamo dei veri
0: professionisti.
1: Bravissima, bravissima. Vedo che te ne sei accorta finalmente. Dopo 8 anni che fai radio, diciamo che.
0: Sì, perché
1: prima
0: oggi è il mio 8° anniversario in onda su Belle Monella. Oggi.
1: Per favore, non repubblicare la
0: storia. Cioè, in realtà ero già in onda un pochino da prima, però proprio dal 2 di luglio del 2018.
1: Hai capito?
0: Tutti i giorni.
1: Ah. 8 anni che fai parte di questa magnifica radio, yes. Possiamo dire.
0: Ormai sono come la tappezzeria,
1: okay.
0: No?
1: Sì, più o meno. Un po' andata male.
0: Colore, guarda.
1: Un po' andata male, infatti si vede in faccia.
0: No, a proposito del meteo, dicevo, avete problemi con la siccità? Fate un chiamo, io mi trucco, non è un problema.
1: No, ma non serve, guarda.
0: Se sempre a far piovere,
1: tanto che tu ti trucca o meno, è sempre uguale.
0: Sembra una gragnocca, rimango, hai ragione, hai ragione.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: tempo lenisce, l'amore sparisce, ma non si capisce.
1: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con
2: Susan Vega.
3: Davvero?
2: Caro il mio Rocky, oggi giochiamo, cioè non con Susan Vega in persona.
3: Vabbè, ma ci mancherebbe.
2: Ma con i biglietti per uno spettacolo.
3: Ah, ok, ma pensa a te questa radio che ci fa giocare a fare quello che vogliamo in onda. Non te l'aspettavo.
2: Hai visto?
3: Siamo così fortunati.
2: Beh, intanto ricordiamo che Susan Vega, insomma, è una figura di riferimento del revival folk degli anni Ottanta.
3: E cioè, sottolineiamo anche che è una cantautrice americana, perché sì, magari tanta gente non la conosce bene.
2: Poi quando tu nemmeno eri al mondo, lei faceva già sold out nei luoghi più prestigiosi del mondo.
3: Era così brava?
2: Sì!
3: Ah,
2: e finalmente mi arriva adesso in terra italiana. O meglio, c'è già stata.
3: Mm-hmm.
2: Però questa volta arriva e noi vi ci possiamo anche mandare. Quando è sto appuntamento?
3: Esatto, questo appuntamento è previsto per il sabato 18 di luglio 2026, ovvero quest'anno, tra pochissimi giorni.
2: Sì, perché
3: per
2: noi
3: l'esattezza.
2: Non facciamo le cose troppo in là.
3: Ma no, infatti, non ci ricordiamo cosa mangeremo oggi stasera, figurati per l'anno prossimo. Alle ore 21:15 in piazza Remitani a Padova. Quindi il primo che vuole andarci a questo concerto qui, cosa deve fare?
2: Vincerai due biglietti intanto.
3: Sicuramente.
2: Tu che giocherai, tu che sarai baciato dalla fortuna.
3: Però devi inviare prima di tutti un messaggio vocale al 393-7366-170 dicendo Ben Vega. Oh, me la sono inventata così. Primo.
2: Bella questa.
3: Ti è piaciuta? Dire.
2: Quindi un messaggio vocale dicendo Ben Vega al 393-7366-170 e vai a sentire Susan Vega.
3: E tra l'altro non un biglietto, ma ben due biglietti.
2: Sei fortuna.
3: Siete fortunati comunque.

0: Vabbè, ci ho provato, dai.
1: Cubista, anzi, cubista e corista presso la strada.
0: E spoilerista pure anche ogni tanto. Però è meglio non farlo adesso, no. Semplicemente per il fatto che nessuno mi può vedere, quindi non spreco le mie doti facendo questa cosa qui. Però potrei sprecare le mie doti parlate, che non è che sono
1: che
0: tanto meglio.
1: Doti,
0: vabbè, vabbè.
1: Parolone.
0: Si migliora, però adesso andremo a parlare un pochettino di lavoro.
1: Sì.
0: Parliamo un pochettino di lavoro, so che ne avrete anche i coglioni abbastanza pieni.
1: Si dice!
0: Ma non ho detto la giro, i coglioni abbastanza pieni perché starete anche tornando adesso da lavoro, però stamattina stavo pensando a questa cosa qui. Quanto fortunato sono ad avere questo orario di lavoro, perché sai, io preferisco molto di più lavorare di sera che magari durante la mattinata presto. Perché,
1: è questione di gusti, eh?
0: Esatto, alzarsi dipende. Molto presto, poi soprattutto magari per le persone che fanno tanta attività fisica il giorno prima, hanno tanti impegni, prendersi una mattinata per dormire è una cosa molto buona. Quindi al 393-7366-170 volevo chiedere a voi, insomma, tramite messaggio scritto oppure vocale se vi va, di dirci qual è il vostro orario di lavoro ideale, magari specificando anche se è mattina, pomeriggio o sera.
1: Se poi, se la, chiaramente la risposta è mai, vi capiamo,
0: facile.
1: Però bisogna sceglierne uno.
0: Infatti non vi mettiamo in onda se rispondete mai,
1: no,
0: quindi
1: anche perché
0: mi raccomando.
1: Poi ovviamente Rocky, sapete che non arriva mai a mani vuote, c'ha le statistiche, c'ha i numeri, i dati, le percentuali.
0: E penso a te, l'unica cosa che non ho, prova ad indovinare, sono i soldi.
1: Vabbè, pazienza.
0: Eppure lavoro.

0: occhi. Mm-hmm. Burlacchione che non sei altro.
1: Sì, beh, vabbè, hai altro da dire per caso?
0: No, che questa sera stranamente sei serio e parli di lavoro, concetto che conosci poco, però ti stai mettendo in gioco, è bello da parte tua.
1: Ma perché in realtà è da pochissimo tempo che lavoro.
0: Quindi è tutto nuovo per te.
1: Mi sembra giusto anche affrontare temi da grande persone, quelle cresciute, capito?
0: Bravo, allora un attimo di pubblicità e poi si continua a parlare di lavoro. Il vostro orario ideale.
1: 393-7366-170.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
13: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
15: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
19: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
18: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: Gianni su Bella e Monella.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno di

0: Gli anni su Bella e Monella. Bella e
1: Monella. Gli anni show version.
2: E a chiudere questa pillola c'era proprio lei, Annalisa, con il disco 10.
1: Nel mezzo Francesca Michelin, Fulmini addosso.
2: E ad aprire con Cetre, con Goodbye.
1: Oh, con se.
2: Oh, yeah.
0: Bella e Monella.
1: Oh là là, Rocky pieno di sorprese oggi, mi tira fuori il francese, parla di lavoro, io non ho più certezza.
2: Allora basta, me ne vado, se vuoi domani conduci da sola come hai fatto per i versi degli 8 anni. Comunque, si parla appunto di lavoro, perché appunto stavamo anche discutendo un po' nel fuori onda, qual è il tuo orario preferito, se ti va bene magari lavorare la mattina, pomeriggio, la sera, e c'è uno studio che conferma una cosa molto importante, che è stato condotto appunto in Italia, e si conferma che i lavoratori italiani sembrano essere più produttivi durante la mattinata. Poi dipende anche un pochettino da che lavoro fai,
1: certo,
2: perché se fai lavoro d'ufficio molto impegnativo, che devi avere comunque il cervello
1: bello fresco,
2: rilassato al 100%, sicuramente la mattina sei molto più produttivo. Invece se magari lavori in un magazzino, dal mio punto di vista,
1: ma lavoro manuale piuttosto,
2: esatto,
1: che quello mentale, poi dipende anche dalla stagione, perché in questo momento mandiamo un saluto a tutti quelli che lavorano nei cantieri, nei capannoni, che raggiungono temperature, e lì la produttività è tutta, cioè,
2: beh, sicuramente va molto meglio la mattina, perché
1: certo,
2: poi sono uscite anche delle leggi che comunque che dicono che quelli che lavorano in cantiere o che fanno il muratore dovranno lavorare più o meno dalle 6 del mattino, quindi iniziare molto,
1: sì,
2: presto,
1: la fascia mediana,
2: esatto,
1: quella del
2: e arrivare fino a mezzogiorno e mezzo,
1: esatto,
2: massimo, perché poi sennò svieni.
1: Però al di là delle temperature, insomma, c'è il dato oggettivo,
2: esatto,
1: insomma, della produttività, e poi c'è quello della preferenza personale per incastrare al meglio con i propri impegni.
2: Esatto, noi intanto continuiamo a chiedervi al 393 7366 170 qual è il vostro orario di turno di lavoro preferito.

0: sacco.
1: È dall'anno 2006 che Greta lavora in questa radio, più
0: no,
1: o meno.
0: 2018.
1: No. Vabbè, dai, sono passato. Dai, siamo lì comunque.
0: 2006 era una fiorente sedicenne.
1: È una gran gnocca, quindi mi stai
0: sempre,
1: dicendo.
0: Sempre, sempre. Modestamente è una dote di natura.
1: Mannaggia che non sono nato in quell'epoca.
0: È
1: allora
0: uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare.
1: Hai fatto sporchi lavori?
0: No.
1: Meglio non sapere niente.
0: Tu sì, ti sei sporcato le mani col lavoro.
1: Sì, me ne sono sporcato. No.

0: 3% rispetto alle medie comunque internazionali, quindi tanti paesi sono pro a favore nel lavorare durante la mattina, che è comunque una bella cosa, perché magari se fai anche turni leggeri, magari parti alle 8 e finisci alle 3 del pomeriggio, 4 più o meno, hai anche il resto della giornata.
1: Poi io so che in quei paesi nordici tendenzialmente hanno anche un tasso di soddisfazione più elevato, no? Sono tutti contenti, sono tutti ricchi, che bella vita.
0: Beh, pensa a quei paesi in cui lavorano dal lunedì al giovedì, perché ci sono,
1: Sì.
0: Mi ricordo che anche in Spagna avevano ridotto anche l'orario lavorativo.
1: La settimana corta, a parità di retribuzione.
0: Quanto stanno bene loro.
1: Poi capisci perché sono contenti nei sondaggi. Radio Bella Moneta.

0: Sorry, scusa, lo sento, vedi. È colpa dei pinguini tattici nucleari, mi ha fatto venire voglia di studiare lo spagnolo.
1: Vabbè, tu continua durante questa pubblicità, anche perché io sento qualcos'altro invece.
0: Cosa
1: sento? Che sta arrivando quel momento.
0: È il fuego del gossip!
1: Del gossip! E non vediamo l'ora di svelarvi cosa è successo anche ieri sera.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il comune e la Proloco di Rosolina.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
9: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
11: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
12: Ma va, sono andata da Ivan Team.
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Radio Bella e Monella.
14: Messo un po'.
5: Radio Bella e Monella.
15: Sto giovane perché dovrai cambiare adesso.
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 20 e 2 minuti.
16: Radio Bella e Monella meteo.
17: Amici di Radio Bella e Monella, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci stiamo ormai lasciando alle spalle l'intensa ondata di caldo dei giorni scorsi, le temperature sono calate nelle ultime ore e rimarranno su valori tutto sommato accettabili, anche se nel nord Italia verso il weekend prevediamo un leggero rialzo, localmente toccheremo anche i 32-33 gradi, ma con umidità relativamente contenuta, quindi un caldo sicuramente un po' più sopportabile. Anche di notte si dovrebbe riuscire a dormire abbastanza bene, per il resto poco da segnalare. Giornate soleggiate anche il fine settimana, estate piena. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: quotidiane da cantare.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: muovendo qualcosina? Certo, noi che ci muoviamo, che siamo veramente entusiasmati di dirvi, di raccontarvi qualche gossip, ma soprattutto che riguarda Temptation Island, anche perché Greta non si sta perdendo veramente niente, ma neanche i disastri che succedono all'interno della casa.
1: Ma allora ti devo dire, ci sono delle coppie che ancora non abbiamo visto.
0: E meno male.
1: E quando li inquadrano ti chiedi chi è quello? Ma è una comparsa. Poi ci sono coppie tipo Giovanni, che è quello che vende le brioche col carretto.
0: Ok, quindi la fidanzata... quello che passa anche qui nei dintorni della nostra città.
1: A Calania. La fidanzata non mi ricordo manco il nome. Fatto sta che lui ha chiesto il falò di confronto e lei gli ha detto: sti gran cavoli.
0: Va bene,
1: non
0: facciamo, ci mangiamo qualche marshmallow.
1: No, lei l'ha bidonato.
0: Davvero?
1: Ma no, scusa, lei c'ha il bonazzo veronese nel villaggio, non gliene può fregare di meno. Ma highlight della serata è Gabriele. Mm-hmm. Vedi un filmato della fidanzata Sara, che si sta facendo fare un massaggio da quello che c'ha i kiwi.
0: Ok.
1: Questo fa kiwi nella vita.
0: Ok, sì, devi spiegarmelo perché io non lo sto guardando.
1: Questo tizio ha i campi, okay, e fa kiwi. Ok. E si stava facendo fare un massaggio. Questo ha tirato giù le tende della capannina e ha fatto una corsa. Ha spaccato telecamere, gente che lo rincorreva.
0: Disastro.
1: Ma è un disastro, è andato nell'altro villaggio, ma non per parlare con lei, okay, per parlare con lui. L'ha chiamato da lontano e ha detto: tu Hulk. Poi ha detto delle parole che non posso ripetere, perché anche Mediaset le ha bippate. Si capiva benissimo, però.
0: Certo.
1: E quindi voleva solo di lì di tenere le mani lontane dalla ragazza e se n'è andato.
0: Già che lei abbia comunque rifiutato il falò di confronto, non penso.
1: Allora, lui ha chiesto, questo è un altro, lui ha chiesto il falò di confronto nella prossima puntata.
0: Ah, lui l'ha chiesto.
1: Questa è un'altra coppia, adesso vedremo
0: porca
1: se ha accettato.
0: Porca miseria, io spero di sì, dai.
1: Sarebbe bello.
0: Sì, è bello quando si molano proprio così all'interno di programmi televisivi. È la parte più divertente, secondo me, il resto fa un po'...
1: No, è tutto bello.
2: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: E i negri amaro dicono ricominciamo tutto. Però non mi sembra il caso di ricominciare tutta la puntata. Però mi sembra il caso di ricordarvi una scena che è successa molto tempo fa. Anzi, presatezza l'anno scorso, giusto?
1: Mi pare l'anno scorso.
0: Che riguarda sempre Temptation Island. Ve lo ricordate?
1: Ma non quello italiano.
0: Ve lo ricordate?
1: Sentite
0: questo audio?
1: Questo.
2: Por favor, Montoya, por favor. Por favor, Montoya.
1: Por favor. Montoya. Ecco, il celebre Montoya, all'anagrafe tra l'altro Montoya è il cognome José Carlos Montoya.
0: Ok.
1: Hai capito perché studio lo spagnolo?
0: È di Mantova per lui in realtà.
1: Lui che cosa ha fatto? Ha partecipato a Temptation Island,
0: sì.
1: Spagna. E questo momento in cui gli veniva detto Montoya por favor, proprio perché stava andando nell'altro villaggio, mm-hmm. perché ha visto un video della fidanzata che copulava con un tentatore.
0: Strano comunque.
1: Si sono
0: dire.
1: Proprio accoppiati.
0: È la cosa che succede spesso in questo programma comunque.
1: Cosa è successo poi? Che lui è stato lasciato dalla fidanzata, mm-hmm. che appunto è andata via col tentatore. A distanza di mesi però, il nostro Beniamino Montoya cosa fa nella vita?
0: Che fine ha fatto? Oltre ad essere diventato ricco per il suo famosissimo meme.
1: E diciamo, cornuto.
0: Ovvio.
1: Allora, in realtà si è rivisto con la ex fidanzata.
0: Ah.
1: Ha partecipato a Supervivientes.
0: Ok.
1: E poi è stato schiacciato dal peso della fama.
0: Yeah.
1: Lui ha detto basta, già non posso fare televisione, amiga. Troppo pesante.
0: Infatti dopo essere stato sputtanato ovunque, penso che sia stata anche la
1: dopo
0: soluzione.
1: Dopo aver fatto figure Barbie dappertutto, adesso si occupa invece di social, perché c'ha una sbarrellata di follower, 624.000.
0: E grazie al cavolo, ci è andato viralissimo solo grazie a quel video lì, quindi adesso continuerà ad essere ricco. Pensate.
1: Lui lavora con i social adesso.
0: E noi lavoriamo con la radio. E al 393-7366-170, se vi va a voi che ci state ascoltando richiedere una canzone che fa, potete farlo,
1: In italiano.
0: Ovvio, perché in spagnolo
1: no.
0: Non stiamo messi tanto bene qui.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: E prima di andare avanti un pochettino con il gossip, abbiamo alcuni eventi targati Radio Belle e Monella da raccontarvi, partendo da quello più grande, da quello estivo, ovvero Roseland. A Rosolina Mare, appuntamento. Appuntamento, sì, quello
1: dall'8 all'11 luglio.
0: Esatto,
1: ma quello che ci interessa di più di tutti,
0: la notte tutta da cantare a Rosolina Mare, che partirà giovedì, anzi partirà, sì, sarà presente una serata giovedì 9 di luglio alle ore 21, dove ci saranno molti artisti, molti cantanti che potrete vedere dal vivo, per esempio Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke, Blind, Sonico, e si sono aggiunti anche China Style e Shinobi. A presentare la serata ci sarà Monica Morgan e i suoni di Andrea De Luca, poi ci sarà anche Alvise dal track con tantissime interviste.
1: Ma non è l'unico evento che abbiamo in programma per questa estate, perché tra i tanti, per esempio, c'è anche un appuntamento con Bella Disco alla Sagra di San Benedetto Abate a Scorzè, in provincia di Venezia, lunedì 13 luglio dalle 21. Andrea De Luca, che abbiamo detto quest'estate,
0: certo,
1: lo facciamo lavorare insieme a Damiano Amenta, che deve imparare a lavorare nella
0: anche
1: vita
0: lui,
1: di nuovo,
0: sì.
1: lo ricordiamo. Quindi ecco, questi sono alcuni dei nostri appuntamenti, vi invitiamo come sempre a seguire i social e ad andare a visitare anche la sezione eventi del sito di Radio Bella e Monella.
2: Su Bella e Monella ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, sono Samuele da Venezia, vorrei ascoltare quella canzone che fa Dorado, sogno la sabbia, Dorado. Ciao, grazie.

0: dice questo, giusto?
1: Ha detto anche hasta luego, è la serata dello spagnolo.
0: Mamma mia, meglio non esagerare. Comunque il disco era quello di Mahmood e Fade qui su Radio Belle Monelle. Noi concludiamo un'altra mezz'ora assieme, certo, ma non ce ne andremo, no? Perché vi ricordiamo che abbiamo l'ultima mezz'ora e l'ultima mezz'ora dalle 20.30 alle 21 c'è sempre il...
1: Sempre il gossip.
0: Che culo.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
12: "ma che oh!"
11: arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
13: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
14: Tu lascia fare, sempre polemico.
15: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
16: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
17: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
18: Aperto per ferie!
17: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
19: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
20: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
21: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
22: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
23: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
24: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, Media Partner, Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Hai sentito che pillola che ci ha cacciato Antonello Ceri e che ci ha mandato a sentire Galia Madame con Pare?
1: Ci ha mandati anche a Tokyo, era Gaia però.
0: Ah vabbè, ci ha mandati anche in Italia con Rove Anna Petit Fufu, un po'
1: francese.
0: Sì, non
1: oggi
0: capito,
1: internazionale.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ultimi 20 minuti e Greta si stava ancora preparando sugli ultimi gossip da raccontare. Se li stava ancora scegliendo perché lei è piena, comunque piena.
1: Sì.
0: Nel senso non...
1: Le task piene di gossip, direbbe,
0: esatto,
1: Giovanotti.
0: Esatto. Però italiani, quindi non francesi, tedeschi,
1: non ci
0: trasferiamo, stiamo sempre qui.
1: Ieri sera non c'era solo Temptation Island.
0: Non mi ricordo, cos'è che c'era pure ieri
1: c'era
0: sera?
1: C'era Chi l'ha visto.
0: È vero, sì.
1: L'ultima puntata di Federica Sciarelli. Ebbene sì, no? Cioè sembrava una voce di corridoio, era da qualche settimana che si leggeva online, se ne va. Ieri ha dato la conferma, però non è che abbia fatto l'addio strappalacrime. Lo ha detto tra le righe, perché ha detto quando finisce una stagione si ringrazia sempre, i ringraziamenti sono doverosi, ma questa è stata una stagione lunga e per me questi 22 anni sono stati una passeggiata, una bellissima passeggiata.
0: E quindi probabilmente la cosa che diranno tra un po' di tempo è: ma chi è che l'ha vista alla fine lei?
1: No, dai, guarda che invece ha ricevuto già tantissimi messaggi dai fan.
0: Sì?
1: Sì.
0: Perché sono andata fuori dalle
1: palle. No, dai!

0: piace anche ogni tanto ascoltarci musica vecchia degli anni 2000. Questa si chiamava Musica Gemelli Diversi. Beh, sono passati 26 anni, porca miseria.
1: Ma vecchia, ti stai dando del vecchio da solo.
0: Beh, certo, sono passati 26 anni, porca miseria.
1: Non è musica vecchia.
0: Comunque, noi di solito facciamo gossip, no? Anzi, sempre facciamo gossip. Però questa mi sembra più una breaking news, in realtà.
1: Sì, è una notizia importante. Tu, quando guardi serie TV, che so che le guardi, ti segni da qualche parte cosa hai visto?
0: In realtà no, perché una volta che le guardo io non lo faccio mai il rewatch, quindi quello che ho guardato, quello che ho visto, basta, chiuso lì, stop.
1: Ecco, invece io da, non so neanche qua, da minimo 10 anni uso un'applicazione.
0: Ok, che si chiama?
1: TV Time.
0: Ok, che ho letto da qualche parte.
1: Chiude il 15 luglio, disperati, online siamo disperati. Ci sono altre applicazioni per poterlo
0: certo
1: fare, però questa ti dava la possibilità di commentare, cioè si era creata una community, delle amicizie. C'è la possibilità, lo dico qualora lo stesse ascoltando per la prima volta, perché io l'ho scoperto per caso oggi ed è importante dirlo,
0: di salvarsi i dati.
1: Puoi farti l'estrapolazione dei dati, scaricarteli e andarlo ad inserire dentro a un'altra applicazione, quindi non perdere.

0: tutte queste piattaforme che ci sono adesso, anche gratuite, poi la gente preferisce pagarsi l'abbonamento per Netflix, per esempio, e dicono sti cavoli per quello che ho visto
1: è
0: prima.
1: È partita la raccolta fondi.
0: Davvero?
1: È partita la raccolta fondi per salvarla. Cioè, la raccolta firme, perlomeno. Poi dopo. Fondi non lo so, però.
0: Quindi si vedrà, magari la scarico anch'io e ci faccio un giro.
1: Bravo!
0: Bello.

0: dai, quanto bene ti voglio. Ma che scherziamo? Scherzavo, non ti preoccupare, non sarò mai ossessionato di te, ti lascerò in pace almeno per oggi, anche perché ci risentiamo domani sera, sempre dalle 19 alle 21, sempre qui su Radio Bella Monella, quindi per favore non mancate.
1: Ciao!
0: Ciao.
2: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
3: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto e un secret guest. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland, dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare, ingresso libero. Media partner Radio Bella e Monella.
0: Radio Bella e Monella.
4: Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
0: Radio Bella e Monella.
4: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Ora. Le 21.

0: italiane da cantare. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso
3: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire.
1: Ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini, baby.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: ma... Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
3: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da...

0: e sale. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Ascolta il silenzio. Ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
9: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Bella e Monella. Tutta da cantare.
11: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
12: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
11: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive.

Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento penso, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

0: cavarcela.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: ma... Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
3: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
4: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare.
5: 5K per Ibiza, sì, per...
4: Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa. Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
1: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con La notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto e un secret guest. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland, dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, media partner Radio Bella e Monella.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare.
5: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Bella e Monella.

0: tutta da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: pensioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
1: No!
2: Sì!
1: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
8: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io! Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
8: Perché se non deghi, non ci credi!
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Più comfort! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
15: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
16: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
17: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Vin,

posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: È iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro.
2: Siamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
9: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
10: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos.

a un presente abbastanza vicino, insomma, dei tormentoni che sono effettivamente stati presenti negli ultimi anni. Per esempio, 2023 è stato l'anno di Annalisa e di Mon Amour. Lì qua non ci piove, non possiamo proprio dire niente, questo è stato un tormentone assoluto. A me piace molto anche Alfa, e devo dire la verità, poi quest'anno ha fatto questa bella collaborazione con Jovanotti, ma lo riascoltiamo con la sua bellissimissimissima di qualche anno fa. Questi sono i belli di oggi, buon ascolto. 15

0: Noi nei belli di gruppo e Mon Amour, Annalisa, campionessa di tormentoni dal 2023. Robby Morillo si congeda da voi, belli tornano domani. Ciao ciao!
1: I belli di

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo dove ogni giorno è...
1: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
0: Questo finché non passi a euro.
2: E allora tutto diventa più...
0: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi. A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Siete pronti per...
2: Luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La Notte Tutta da Cantare. 5K per Ibiza, sì. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.e-ones.com.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: cosa.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

Formazione M, Fabri Fibra con Antidroga su Radio Bellemonella, la radio tutta da cantare. Apriamo così la puntata con me, Elisa, e partiamo dalla storia. 2 luglio 1897, quindi andiamo un po' indietro nel tempo. Guglielmo Marconi, che è colui che inventò la radio, ottenne a Londra il brevetto per il sistema di telegrafia senza fili, quindi questa fu davvero una svolta perché aprì la strada proprio allo sviluppo della radio. L'invenzione rivoluzionò le comunicazioni, tanto che questo gli valse a Guglielmo Marconi il premio Nobel per la fisica nel 1909. Adesso noi non facciamo storia, ma un po' sì, facciamo un giro così di ascolti. Mi sono chiesta, ma da quanto noi accompagniamo tantissimi ascoltatori? Non vi conosciamo personalmente ad uno, però voi conoscete noi bene, soprattutto se ci ascoltate da tanto tempo. E allora facciamo un giro così, un escurso su un sondaggio. Da quanto tempo più o meno ascoltate Radio Bellemonella? L'ascoltate da oggi, da un mese, da un anno, da 10 anni, da 15 anni, più o meno, vediamo cosa salta fuori. Quindi ditemi chi siete, ma anche da dove ci ascoltate, e magari anche da quanto tempo ascoltate Radio Bellemonella. Al 393 7366 170, insomma, ci conosciamo un pochino in questo giovedì mattina.

0: Ti hanno perso su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare con me Elisa. Stiamo parlando e siamo partiti dalla notizia: 2 luglio 1897 Guglielmo Marconi ottenne a Londra il brevetto per le telecomunicazioni che poi portò alla realizzazione della radio. E allora facciamo un momento giro d'ascolti. Vi sto chiedendo chi siete, da dove ci seguite e da quanto tempo, se vi ricordate, ascoltate Radio Belle Monella. Da un giorno, da un mese, da un anno, da 10 anni, stanno uscendo delle storie davvero molto interessanti. Sentiamo lei. Buongiorno.
1: Ciao a tutti, sono Cristina. Allora, io vi ascolto da Musile di Piave, ma sono al lavoro, vi ascolto dal lavoro da circa un annetto e siete la mia coppia, non si potrebbe dire, ma preferita.
0: Grazie.
1: Che ascolto volentierissimo. Ciao a tutti e buona giornata.
0: Buona giornata anche a te. La Rosa di Bibione dice: voi mi accompagnate da tantissimi anni per tutta la stagione estiva, ogni giorno dalle 7 del mattino alle 11 di sera. Penso che ho fatto anche una crociera insieme a Radio Belle Monella, non so se fosse il 2009-2010, c'erano pure i Los Locos, perciò dice: è una vita che vi ascolto e vi conosco. Poi c'è Eric che dice: ciao, da giugno 2020 ascolto Radio Belle Monella, giravo le stazioni finché ho sentito una canzone degli 883, quindi Galeotti, gli 883, un bellissimo singolo. E allora ragazzi, facciamo un po' un giro d'ascolti: chi siete, da dove ci seguite e da quanto tempo più o meno ascoltate Radio Belle Monella. E se volete ascoltare una canzone è il momento di richiederla, perché arriva la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: amici, con Maledetto Me stiamo facendo un po' di conoscenza, perché io dico vi accompagno, vi accompagniamo tutti i giorni con tantissimi argomenti. Voi conoscete noi, noi conosciamo un pochino meno voi perché siete in tantissimi. Allora facciamo questo giro: chi siete, da dove ci ascoltate e soprattutto da quanto tempo ascoltate Radio Belle Monella, visto che il 2 luglio è stata una giornata importante perché Guglielmo Marconi dava l'avvio proprio alla radio. Con voi sono andata alla RAN 51, Franca da Salgareda, vi ascolto da una vita, mi fate compagnia a casa, al lavoro, con l'app, in macchina, vi porto sempre con me. E sono stata, dice, anche al Museo di Santa Caterina a Treviso a vedere la mostra sulla Maddalena. Ho anche una vostra maglietta, perché poi mi stanno arrivando foto anche di t-shirt, di gadget che avete vinto negli anni. Sentiamo.
1: Buongiorno Elisa, io sono Cristina D'Asolo e vi ascolto da 3 anni. Ciao, buona giornata.
0: Ciao Cristina, bella la mia maglietta, ci scrive Germano. Ottobre 2020 l'ho vinta e la sta sfoggiando proprio oggi, ma che meraviglia. Allora ragazzi, da dove siete, chi siete e da quanto tempo più o meno ascoltate Radio Belle Monella? Ditemelo al 393 7366 170. Adesso ci ascoltiamo la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Elisa, vorrei ascoltare la canzone che fa. Finirà che finiremo in una scenata di folle gelosia. Ciao.

0: vi sto leggendo tutti. Erika da Montichiari, vi ascolto dal lavoro da 4 anni. Mi salutate la mia collega Anna, che oggi la vedo un po' triste. Su Anna, sorridimi, ma sorridi. Forza Anna, che è una nuova giornata. Torniamo fra poco.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
5: Ma va, sono andata da Ivan Team.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Solo un poco, si zucchero la fila là, giù.
10: Antonello Cerri suona
11: Italiamo.
12: Italiamo.
13: Italiamo.
12: Italiamo.
10: La grande festa italiana.
8: Vogliamo cominciare?
14: Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte, fate così. Voglio una vita che se ne frega, che se ne frega di tutto sì. Voglio una vita che non è mai tardi,

italiano. Dicomi DJ Antunello Cerri. E adesso alzati i volumi, se no vengo lì e ti spasso le corna.

0: Intanto Nellino Cerri, ma che mix, ragazzi. Vasco Rossi con Vita Spericolata, un po' la storia della nostra vita. Lu Colombo con Maracaibo e Gianni Celeste e Caterina Valente con Bongo Cia Cia Cia e Gabbiano. Un bel mashup per voi. Grazie come sempre al nostro Antonello Cerri che tornerà più tardi.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: 2 luglio 1897 Guglielmo Marconi, l'inventore della radio, otteneva a Londra il brevetto per il sistema di telegrafia senza fili, che fu proprio il sistema che portò all'avvento della radio. E quindi stiamo facendo un po' un'operazione di conoscenza, un giro d'ascolti. Chi siete? Da dove ci seguite in questo momento? E poi vi sto chiedendo da quanto tempo ascoltate Radio Belle Monella, più o meno. Siamo nati negli anni 90, 1990. Giampi da Saigareda dice: io vi ascolto da lontano 1990 e mi ricordo tutti gli speaker che sono passati. Erika da Montichiari, anche lei ci ascolta dal lavoro da 4 anni. Sentiamo lei, buongiorno.
2: Ciao, ciao. Sono Cristina dalla provincia di Venezia, praticamente il paese di Uriago, sulla riviera del Brenta. Vi ascolto da non molto, però siete molto simpatici e molto molto molto gradevoli da ascoltare. Ciao.
0: Ciao, grazie. Al lavoro per ore e ore al giorno, da 30 anni, ma anche prima a casa. Ho 52 anni e sono cresciuta con voi, si può dire. E lei non si è firmata. Firmatevi, ragazzi. Allora, chi siete? Da dove ci ascoltate? E da quanto tempo ascoltate Radio Belle Monella? Dai, operazione conoscenza al 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella.
3: E

0: Annalisa, avvocato Toast, quanti messaggi mi sto perdendo a leggere tutti quanti. Allora, Monica non riesco a metterla in onda perché ha un audio un po' disturbato, ma ci ascolta praticamente da sempre e quindi ha detto: voglio essere e partecipare anch'io, no, a questa trasmissione. Elisa, sono già 30 anni che vi ascolto, sono fedele perché siete sempre stati unici e bravi. Rossana di Conegliano, grazie. Doriana da Montebelluna dice: vi ascolto da una vita, ancora prima del 97, tutti i giorni, più di 10 ore in macchina, ovunque, perché siete la mia compagnia. Sentiamo lei.
1: Buongiorno. Ciao, sono Rena da Montichiari. Ciao. Vi ascolto da 10 anni oramai, siete sempre con me in macchina e piacete anche al mio bambino, che tutte le volte che sente bella e monella lui risponde:
2: pronta da cantare.
1: Bravo,
0: bravo
1: Lori. Ciao, un abbraccio, Ornella da Montichiari.
0: Bravo, bravissimo, ha imparato tutto quanto. Io vi ascolto dalla vostra nascita, Mariangela da Ponte della Prevola. Allora, facciamo un po' un giro d'ascolti: chi siete, da dove ci ascoltate e più o meno da quanto tempo ascoltate Radio Bella e Monella? Se volete raccontarci anche come ci avete conosciuti, Galeotto per qualcuno è stata una canzone, chi un evento, insomma, raccontateci qualcosa.
3: Radio Bella e Monella,
4: state da cantare.

0: signori, Marina e Fabio, vi ascoltiamo da 6 anni, da quando siamo in pensione, ormai vi conosciamo tutti per nome, abbiamo vinto anche 2 magliette, oh che meraviglia. Carla da Vicenza, sono più di 30 anni che vi ascolto, vi ho scoperto perché spesso trasmettete canzoni di Eros Ramazzotti, ma siamo alla radio, tutta da cantare, Eros è tutto da cantare. Vi ho conosciuti nel 2017 a forza di zapping tra le varie radio, vi ascolto ancora quotidianamente, continuerò ad ascoltarvi sia per la musica bellissima, sia spero anche per gli speaker, mi raccomando, sentiamo lui, ciao!
1: Ciao Elisa! Beh, io vi ascolto dal 1988, quando non era ancora Radio Belle Monella, ma Radio RC97, Radio Castelfranco 97.
0: Sì.
1: Mai e poi mai ho cambiato stazione e mai lo cambierò. Siete
0: bravo,
1: i migliori.
0: Ma grazie, grazie mille. E quindi abbiamo fatto anche un po' di storia, no, dell'emittente. Detto questo, c'è un'occasione unica se volete invece venirci a conoscere di persona.
2: Messaggio promozionale.
0: Venerdì 10 luglio saremo da Queen a Vicenza con Monica Morgan e Andrea De Luca. Un'occasione unica, davvero. Vi aspettiamo con un sacco di gadget della nostra radio, intrattenimento, omaggi, musica, un bel aperitivo tutti quanti insieme e poi tante occasioni di shopping. Segnatevi la data sul calendario, venerdì 10 luglio alle 17:30 da Queen a Vicenza.

leggere tutti quanti i messaggi, ne leggo un ultimo. Ale, vi ascolto dal periodo del Covid, praticamente stavo in mezzo alle mie vigne a potare, per caso ho messo belle monelle, da quella volta vi ascolto tutti i giorni. Grazie perché ci date un sacco di fiducia. Piccola pausa, piccolo break e torniamo.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: La apre ufficialmente queste due ore insieme ad Andrea e Alvise.
1: Quante poesie, signori, ma abbiamo anche una marea di robe da fare, ma sì, tanta. Tra pochissimo, perché prima c'è lei.
0: Paola Cavinato, amici!
1: No, la sigla!

0: Ma davvero, quando vuoi, Paola, sei nostra ospite. Anche Monica, quando torna da quel paradiso che chiamano
1: anche
0: Sardegna.
1: Paolo, okay. Anche Greta, anche Andrea.
0: Paolo, tra poco va in vacanza e mi sembra più che giusto che vada tranquillo, insomma, a riposarsi. Vabbè, dove andrà quest'anno, Paolo? Parte il Toto Vacanza Paolo.
1: In un posto nuovo, si chiama Greta.
0: Ah, eccolo lì. Vabbè, Paolo, un abbraccione. Salutaci la Grecia, Calispera, Calimera.
1: E Calinicta.
0: E Calinicta pure. Mamma mia, ragazzi. Cosa faremo oggi?
1: Anche Bon Tzatziki, se vuoi.
0: Ma non rompere.
1: Detto questo, amici, tra poco arrivano i titoli di notizie casuali.
0: Mannaggia, ho lasciato la ruota ieri sera via.
1: No, l'ho recuperata io. Non ti preoccupare. Bravo. Nel frattempo la musica. Radio Bella e Monella.

0: 3 e Cristina Lora con Melodrammatica su Radio Bella e Monella. Tra l'altro Luke 3 sarà nostro ospite alla Notte Tutta da Cantare giovedì prossimo, ovvero giovedì 9 a Roseland, ovviamente siamo a Rosolina Mare.
1: E bravo, bellissimo. Ricordiamo che ci sarà Monica Morgan, Andrea De Luca DJ, e alle interviste proprio a tutti gli artisti che saranno ospiti al Roseland e alla Notte Tutta da Cantare c'era anche Albise che è qui presente, capito?
0: Ma attenzione, ti chiederei, gentile collega, di girare la ruota.
1: Aspetta che prendo in corsa.
0: Palalai.
1: Guarda come gira, eh?
0: Eh sì. Qui la ruota gira.
1: No, non funziona così.
0: Non è quella.
1: Questa roba Bobby, attenzione.
0: Va bene.
1: Eccoci qua. Numero?
0: Michele Zarrillo.
1: No, non è un numero,
0: non
1: Michele Zarrillo.
0: Numero uno, Michele
1: però
0: Zarrillo.
1: Stranamente sulla news c'è scritto Michele Zarrillo.
0: No,
1: vabbè,
0: non c'è scritto Michele Zarrillo. Beatrice Valli. Beatrice Valli.
1: Certo.
0: Beatrice Valli. Proprio lei. È una notizia bella, attenzione. Okay. Perché accoglie 5 gattini in casa.
1: Oh, che brava Beatrice Valli.
0: Arriva però in scivolata Daniela Martani. Attacca dicendo: pur di fare un video, nessun rispetto della mamma.
1: Della mamma?
0: Della mamma dei gattini, presumo. Lei li ha preso così, portato a casa tutti i 5 gattini.
1: Daniela Martani.
0: Sì, è una ex, se non sbaglio, concorrente del Grande Fratello, che ha lavorato anche in Alitalia, probabilmente. Okay, la vecchia Alitalia.
1: Chi se ne frega, comunque.
0: No,
1: certo.
0: Perché? Ma ti sto dando delle nozioni.
1: Ma che opzione è questa? Cioè, pur di fare video, nessun
0: perché
1: rispetto
0: lei,
1: della mamma.
0: Lei attacca lei, sì. Ok? Cioè, Daniela attacca Beatrice.
1: L'ho intuito.
0: Perché pare si sia presa i 5 gattini solo per fare il cont.
1: Ma guarda, Daniela, ma vacca.
0: No, ma ancora la ruota facciamo.
2: Non si possono dire parolacce. Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
0: Scusa, diamo una trasmissione troppe parolacce. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Annalisa, amore è su Radio Bella e Monella, nonostante la parolaccia non ci hanno ancora chiuso, però insomma, mannaggia, sono le 16:20, ora delle 16:30 fanno ora.
1: C'è ancora tempo, però attenzione perché c'è la seconda, anzi c'è il secondo titolo di notizia casuale, vediamo qual è la notizia casuale.
0: Vai. Giro.
2: E comunque Daniela, dai.
0: No.
2: Sentiamo. Allora.
0: Oh, eccolo qua, notizia numero
1: 27.
0: Tony F, le parole d'amore a Giulia De Lellis per i due anni insieme. Ti amo per sempre, mi hai cambiato la vita.
2: Perché l'hai fatta in questo modo?
0: Scusa, perché mi viene sempre in mente il personaggio di Carlo Verdone,
1: okay.
0: Quello sposato con Claudia Gerini, che non mi viene il nome,
1: grandissimo.
0: Che parla tutto così.
2: Possiamo chiamarlo Claudiano, sarebbe uguale.
0: No, chiamiamolo Tony F, però anche quando parla lui è molto nel chill, come dicono i ragazzi.
2: Tony F parla in questo modo.
0: Esatto, non articola.
2: Non devi aprire la bocca, semplicemente tu parlare così perché tutto il giorno lui.
0: Esatto.
2: Perché sennò si stanca troppo, capito?
0: E tutta la gente
2: ogni volta serata, che è un po' così.
0: Come Tony, scusa Tony, cosa?
2: Ecco. Però, e lui è lì che ha fatto la sua musica, no?
0: Ma per quello.
2: Tutto questo perché andiamo avanti così, capito?
0: E infatti per quello Giulia De Lellis se l'è fatto scrivere,
2: esatto,
0: perché non aveva subito inteso la
2: anche
0: cosa.
2: Perché al primo commento aveva sbagliato a comprendere e ha risposto
0: no.
2: Non avrebbe risposto così.
0: Yeah.

0: Da cantare Shade con 5K su Radio Belle Monella.
1: Ci prendiamo adesso una piccolissima pausa, archiviamo i titoli casuali e attenzione perché fra poco si parla con voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Si occupa delle pulizie nella tua azienda. Usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi. Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso
6: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: Gianni su Bella e Monella.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di sé.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ma grazie, grazie, grazie per questo incredibile trittico degli anni. Abbiamo ascoltato Ivano Fossati con La mia banda suona il rock.
2: Two Black Ways of Love.
1: E Alex Britti con Una su un milione.
2: Grazie, grazie, grazie.
0: Bella e Monella.
1: Salutiamo anche Graziella. Assolutamente.
2: E anche grazie a Seif che sta per arrivare.
1: Giusto,
2: amici, a breve parleremo con voi al 393-7366-170 per una cosa molto, ma molto importante, ovvero è uscito una classifica con gli orari di risveglio per ogni regione.
1: Ma chi l'ha fatta? Cioè io voglio capire chi ha chiamato tutti dicendo signora che ora si sveglia, scusi.
2: Allora tu devi prendere una pentola d'acqua,
1: sì.
2: Ok, ci metti gli spaghetti,
1: sì.
2: E ti fai una bella spaghettata.
1: No, no.
2: Andrea però.
1: Però tu immaginati una chiamata alle 8 del mattino, signora è già sveglia, ma chiudi così, non era già sveglia.
2: Quando sono al mio paese e ti fanno così probabilmente.
1: Per favore.
2: Ovviamente il risultato è una media, cioè è una statistica sostanzialmente, non è che se tu ti ci rivedi oppure no, lo devi dire.
1: No, assolutamente. Per esempio, gli orari, le fasce totali, ok, vanno dalle 5.45 alle 7.25. Questa è la media. Va bene?
2: Esatto.
1: Osè. Voi, dove vi trovate?
2: Esatto, amici. Cioè, voi siete delle persone mattutine, indipendentemente dal lavoro che fate.
1: Sì.
2: Cioè, sareste delle persone mattutine oppure no? E se sì, da che ora vi si può ritenere operativi?
1: 393-7366-170.
0: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: i Finlay con Adrenalina su Radio Belle Monella. Amici, stiamo parlando con voi al 393-7366-170 chiedendovi se siete delle persone mattutine oppure no. E se sì, ovviamente prendendo tutta quanta la giornata a vostra disposizione, da che ora vi si potrebbe ritenere così operativi?
1: Esatto, poi questo va oltre il fatto lavorativo, se dovete svegliarvi alle 5 per lavorare, magari non siete comunque delle persone mattutine.
0: Certo.
1: Per esempio, io parlo tranquillamente, non sono particolarmente mattutino, nel senso, io ormai mi sveglio sempre prestissimo, okay? Per me è prestissimo, chiaramente, si parla di 7:30, 8, per altri è già orario lavorativo, ok, perfetto.
0: Eccolo qua.
1: Per me è molto presto, ok, e a volte mi sveglio anche alle 5, quindi molto molto presto, ma io non sono assolutamente un tipo mattutino. Io se potessi svegliarmi alle 10 della mattina con tranquillità, okay, o alle 10:30, perfetto.
0: Questo non vuol dire che tu vorresti, tra virgolette, passami il termine, poi finire di lavorare alle 18, ma che magari hai più una volontarietà di stare al lavoro, comunque di fare tutto quello che vuoi anche a sera inoltrata.
1: Certo. Okay. Ma anche attualmente in realtà il mio lavoro finisce anche a mezzanotte, l'una, alle 2, quindi di conseguenza è un po' una forzatura quella di svegliarsi presto, capito?
0: Capito? Ecco, è quello che stiamo parlando con voi al 393-7366-170. Sei una persona mattutina oppure no? E da che ora ti si può ritenere operativo?
2: Radio Bella e Monella.

0: I Velvet con Boy Band su Radio Belle Monella al 393-7366-170. Stiamo parlando con voi di se sei una persona mattutina oppure no, e da che ora ti si può ritenere operativo se tu non avessi il lavoro che fai.
1: È arrivato Matteo, ci scrive: buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio Matteo.
1: E già questo ci fa intendere che comunque lui ha avuto anche una mattinata lavorativa, perché buon pomeriggio vuol dire che sa che è pomeriggio. Attenzione, attenzione. Sennò sarebbe buon risveglio.
0: Che arzigogolo strano.
1: Non preoccuparti. Però... dice: io ho una prima finestra di risveglio in automatico dalle 6 alle 7.
0: Ok.
1: Se inizio a fare qualcosa, anche se sono in vacanza, per me la giornata è iniziata. Ok? Quindi 6-7 del mattino, quell'oretta lì. Se mi riaddormento, riesco a fare un dritto anche fino alle 10:30-11.
0: Ah, capito? Però io ho una domanda per te, Roberto. Matteo, perdonami. Ma nel momento in cui riprendi sonno, perché è una cosa che capita molto spesso a me, tra le 10:30 e le 11, poi quando ti risvegli, non ti viene un colossale mal di testa?
1: Beh, certo. Cioè, dipende, secondo
0: io
1: me.
0: Io rimango uno zombie tutto il giorno.
1: Ecco, io se mi riaddormento, dipende quanto dormo. Se dormo un'ora e mezza, va bene. Okay. Se dormo altre 4 ore per sbaglio, ma non so come possa succedere, ma succede magari, mi sveglio che sto malissimo. Ma questa è una cosa di noi anziani, insomma, non troppo anziani, capito? Perché poi chi va più in là con l'età si sveglia e basta. Noi invece
0: molto,
1: no.
0: Molto, molto bene.
1: Torniamo a dormire, vogliamo fare i giovani, ma in realtà ci svegliamo con un mal di testa colossale, le cervicali che dicono: aiuto!
0: 393-7366-170. Sei una persona mattutina oppure no?
2: Radio Bella e Monella.

0: a chiudere questa nostra prima ora insieme.
1: Esattamente, noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, ma tra poco ritorniamo a parlare con voi al 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Loredana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it. Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, soldato.

0: tutti con DNA su Radio Belle Monella. Apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due fino alle 18 insieme. Stiamo parlando con voi al 393-7366-170 di sei una persona mattutina oppure no e da che ora ti si potrebbe ritenere operativo.
1: Lei, Mariangela, non è molto mattutina.
0: No,
1: diciamo, dipende dalla motivazione. Se è per qualcosa a cui tengo molto,
0: tipo
1: mi
0: il concerto
1: alzo
0: di Ultimo,
1: potrebbe essere, si alza prestissimo. Se invece mi tocca, diciamo, alzarmi, faccio fatica, molta fatica.
0: Ah, ok,
1: capito?
0: Okay,
1: giusto. Vabbè, ma ci sta questa cosa, quindi non sei mattutina. Sentiamo poi di là.
2: Pomeriggio, scusate la voce, ma ho tanta fretta.
0: Tranquilla,
2: allora,
0: bene.
2: Io sono sempre stato il tipo che è mattutina,